Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: 1973.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: E che bello quando arriva di nuovo quel momento in cui andiamo a raccontare la musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Tra pochissimo si stanno già scaldando i motori di tutta la macchina che produce i live di Vasco. Il 30 di maggio a Rimini, allo stadio Romeo Neri, partirà con la data zero il nuovo tour. Non solo, il 29 di maggio Vasco regalerà un sound check riservato agli iscritti del fan club, ma mentre è lì che riparte questo straordinario tour, perché noi siamo qui che commentiamo la musica, commentiamo le novità, raccontiamo qualcosa in più sui ritornelli, ma poi arriva Vasco e spariglia le carte, scompone tutto quello che abbiamo sempre raccontato, perché Vasco è come se fosse fuori da ogni regola. E mentre qui che dicevamo organizza il suo nuovo tour, a lui viene quello che definisce un brivido che vola via, evocando il grande evento del Modena Park. Era il 2017, ricorderete, 230.000 persone in un unico posto, che tra l'altro era una follia coi tempi che correvano, la paura dei grossi raduni, gli attentati che c'erano stati in Italia, la strage di piazza a Torino. Eppure, dice Vasco, generazioni di sconvolti sì, ma con la testa sulle spalle, sono riusciti a realizzare un evento che filò tutto liscio, dice lui. Il mio popolo si sottopose a tutto questo calvario pur di esserci, con complicatissime regole per la sicurezza. E allora gli viene un'idea. L'idea è quella di celebrare per il 50° anniversario della sua carriera un evento, una festa diversa per 500.000 persone, che duri più di una notte. Dice lui, stiamo cercando il locale. Parafrasando in modo divertente la ricerca del luogo, naturalmente sui social, tutti i fan in delirio, sarebbe qualcosa di incredibile. E io, quando Vasco dichiara queste cose, sto sempre molto attento, perché penso che in fondo ce la possa fare, perché la volizione artistica che ha avuto Vasco è quella che gli ha consentito, con le sue canzoni fatte di poche parole, di riuscire a disegnare dei concetti grossi, potenti, come quando gli successe quel grosso stop dovuto alla malattia e poi improvvisamente talmente era forte la voglia di tornare che tornò più prepotenti di prima, regalandoci una canzone che è un monito di speranza per tutti quelli che in questo momento sono fermi, arenati davanti a una decisione, ma poi a un certo punto, eccoci qua.

ancora qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via.

perché poi sembra retorica spiccia, ma è così. Volere decisamente una cosa è sempre qualcosa, è sempre una caratteristica che dà grande energia e spinta a tutte le nostre idee. È un'idea nuova, Vasco Rossi l'ha avuta, vedremo se riuscirà a portarla a termine, se riuscirà a coinvolgere così tante persone. Io credo assolutamente di sì. Un'ora per voi che ha sempre un'ampia pagina dedicata alle novità. Partiamo con Mannarino, che ritorna e si distacca in maniera piuttosto netta dal suo solito folk per un pezzo pop con un beat, potrei dire anche asfissiante, ma che funziona molto bene, in cui lui tenta di inquadrare quel momento in cui due anime, per un po' d'amore appunto, così si chiama la canzone, si incrociano, si investono e toccano l'apice di un rapporto umano, quello in cui arrivano addirittura a confondersi. Il pezzo funziona perché chi lo ascolterà rimarrà spiazzato, perché non siamo davanti al solito Mannarino, ma in un pezzo che potremmo ascoltare con un beat tipico di tutte le hit che normalmente stiamo godendo per radio. Ed il singolo nasce dalla sensazione tanto semplice ma destabilizzante di capire quello che siamo nella relazione. È proprio questa sospensione, no? La canzone dice: non sappiamo cosa siamo né quanto dura, ma per un attimo ci teniamo stretti. E in questa sospensione il brano prende forma. Per un po' d'amore racconta dunque una storia d'amore lineare, ma restituisce una fotografia del presente. I rapporti sono fragili, intermittenti, attraversati da domande aperte, eppure necessari ed indispensabili. Diventa così questa canzone la ricerca di qualcosa che ancora non ha un nome, dentro un vuoto che non è solo mancanza, ma ovviamente per il sentimento è rifugio.

Ritmo pulsante, un riff che ritorna insistente come un pensiero che non vuole dissolversi. Io promuovo Mannarino anche in una chiave musicale completamente diversa. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi e delle novità. Torna Frankie High Energy a ristabilire quali sono le regole del rap. 11 brani storici rivisitati in una struttura sonora ridotta all'osso e una rete di collaborazione con artisti del calibro di Elisa, Jovanotti, Diodato. Insomma, leggendo i testi delle sue canzoni, mi piace tantissimo questa cosa che dice, lui si è reso conto che il sistema che criticava non aveva poi fatto dei passi in avanti ed era il momento di riportare la voce al centro e di tornare all'origine. Ecco perché l'album Voce e Batteria, che contiene i suoi successi rivisitati in chiave super acustica, un interessantissimo e raffinatissimo esercizio di stile. Riprendere i grandi successi in chiave Voce e Batteria, ottenendo così due risultati brillantissimi. Il primo è quasi rivoluzionario in un mondo di iperproduzioni intergalattiche, di canzoni costruite col computer, di orpelli, in particolare il rap, che dovrebbe essere solo ed esclusivamente parola. È il secondo che nel momento in cui la parola ne esce messa in rilievo riscopriamo la straordinaria, quasi inquietante attualità dei testi di Frankie High Energy, che per l'occasione appunto ha chiamato a raccolta molti dei suoi amici. E accanto alla dimensione sonora emerge anche quella visiva, a conferma di un artista capace di lavorare con la stessa precisione sia sulla parola che sulle immagini. Potremmo perdere molto tempo a citare canzoni e vari riff realizzati da tutti i suoi amici e colleghi. Tra l'altro ci sarà anche un tour che andrà in questa direzione esclusivamente di voce e batteria, ma non possiamo che non ascoltare Pedala e Batteria con Jovanotti, che segna proprio il ritorno fondamentale all'origine del linguaggio: sottrazione, essenzialità e centralità della parola.

0: fretta.
1: Tra l'altro ci sta benissimo, devo dire, la voce di Jovanotti, che trovo perfetta per questa riesecuzione. Siamo all'ultima novità che andiamo a commentare in questa puntata. Il 24 di aprile è uscito Solito Cinema, l'album del producer Giuli, bravissimo, che segna una linea nella carriera di Giuli che oggi può guardarsi alle spalle e rendersi conto del prezioso contributo che ha dato al pop con la sua impronta silenziosa. Giuli ha arrangiato tutte le canzoni di Olly. Olly dice che è stata la chiave del suo successo. E Solito Cinema non è semplicemente un recap di pezzi e nomi in rubrica collezionati nella tracklist senza un senso, ma un disco strutturato che segna uno stile ben preciso e il motivo per cui tanti hanno bussato alla sua porta, perché in quest'album sono contenute canzoni famose di artisti come Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Coez, Olly, Emma, Elisa e, attenzione, Biagio Antonacci e Fabio Concato. Universi diversi, alle volte quasi opposti, che si fondono in questo pop semplice, ficcante, morbido ma sostanzioso, molto schitarrato, un po' alla Battisti, totalmente moderno e al tempo stesso originale. Giuli è molto bravo perché ha uno sguardo contemporaneo e giovane ed è stato capace, per esempio, di riprendere un successo che ascolteremo tra pochissimo di Fabio Concato e farlo diventare di nuovo magia contemporanea. Solito Cinema è un lavoro molto interessante e lui dice: mettere mano alla canzone di Concato non è stato facile, in realtà non ci siamo incontrati, ho messo mano a questa sua canzone nel 2003 dandogli una seconda vita. Non è stato semplice, dice, perché per me è una grande ispirazione. Sapere che gli è piaciuta la mia versione è un orgoglio enorme e aprire il disco proprio con lui è il modo migliore per accogliere chi ascolta e far capire esattamente il tipo di lavoro. Dice anche Giuli una cosa molto bella sulla musica, dice: tutto quello che sono oggi lo devo alla musica. Mi ha dato amici, emozioni. È stato un rapporto d'amore e odio, perché è una passione che ti coinvolge tanto, ma alla fine mi ha insegnato tutto quello che so. Se sono qui oggi è solo grazie a lei. E noi chiudiamo gli occhi e sentite che versione meravigliosa Giuli è riuscito a inserire nel suo album della canzone Voilà di Fabio Concato.

ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme, voilà.

son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

Lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: possiamo dire versione riuscitissima, solito cinema. È un disco che non cerca un genere, ma li attraversa tutti, restituendo l'immagine più autentica di Giulio oggi. E questa ne è la testimonianza.
1: Un'ora per voi.

bisogno in fondo non è mia, non sono suo, ma quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni, tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia.

0: che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Un documentario interamente dedicato a Marrakech, all'anagrafe Fabio Rizzo, il titolo del documentario Dalla periferia sud di Milano al trono del rap allo stadio di San Siro, che racconta il percorso dell'artista dalle rime sparse al primo album, esplorando il successo, l'estasi, la luce, il buio, la forza, la sua fragilità, e sulla scia dei racconti che svelano l'uomo dietro la star, la cinepresa riesce a raccontare anche un quartiere di Milano, la Barona, e per i rapper il substrato sociale rappresenta sempre moltissimo, perché è il luogo che riesce a suggellare, a ispirare, a essere tutto sommato la linea portante spesso delle rime che finiscono nelle loro canzoni. Marrakech è uno molto bravo, e secondo me il giudizio dovrebbe andare al di là della modalità espressiva, che ovviamente non è melodica e quindi è difficile da digerire e da metabolizzare, però le sue canzoni dicono sempre delle cose molto delicate e molto profonde. Non a caso l'idea di realizzare questo documentario, che è un bel viaggio che culmina con la restituzione del debito originario in un block party, un vero e proprio concerto da regalare al suo quartiere milanese come tributo a tutto quello che la Barona ha sempre dato a Marrakech. Cambiamo argomento, occupiamoci invece di un grandissimo cantastorie che l'11 maggio compie 61 anni. Parlo di Davide Bernasconi, in arte Van der Schroos, Davide Van der Schroos, che spesso è venuto a trovarci con dei showcase e dei concerti molto belli, dotato di una umanità molto forte, con la capacità di esprimere, di dare a tutte le varie variabili umane un teatro per esprimersi, evitando di rimanere solo ed esclusivamente abbarbicato a quei paesotti delle prealpi lombarde, perché il linguaggio di Davide Van der Schroos, che utilizza ovviamente il dialetto laghè, il dialetto comasco, dà poi la possibilità di entrare nel mondo fatato delle storie. Diceva il regista tornatore: ogni volta che abbiamo una storia da raccontare siamo salvi. E quindi lui è un sublime affabulatore, un cantastorie, conosce i segreti di tutte le maschere, delle voci, dei suoni umani, e questa è la sua grande qualità, perché il suo sguardo, la sua capacità d'osservazione riesce a cogliere differenti piani della realtà, e sono anni e anni che con la sua pregevole narrazione ci porta in questa bandiera unitaria, non solo territoriale, che è l'uomo. Io trovo che tutto quello che ho detto e che si può dire in relazione al suo personaggio in prossimità del suo compleanno sia contenuto perfettamente nella canzone La macchina del zio Tony, una descrizione minuta con una ballata folk di un personaggio, di questa macchina, del suo giubbotto di pelle, di tutte quelle caratteristiche che mano a mano lui va cantando riescono a disegnare un quadro molto poetico.

Aggiungo anche che secondo me l'album Janez, che è quello che ha consacrato ufficialmente Davide Van Desfrosa grande cantautore della musica italiana, con la sua partecipazione al Festival di Sanremo sdoganando per la prima volta il dialetto lombardo sul palco dell'Ariston, è l'album più ispirato. E anche che vederlo dal vivo è un'altra cosa, come tutti i cantastori, cioè tutti quelli che riescono a percepire le varie sfumature mentre lui canta, godono di una sfumatura assolutamente particolare ed unica. Occupiamoci di un altro live che torna, io aggiungo fortunatamente, meno male che è stato ripensato da De Gregori, Never Green, la possibilità di godere delle perfette sconosciute di De Gregori. Allora dimenticate il Francesco De Gregori delle antologie, dei tributi televisivi, delle compilation che girano da 30 anni, è una serata dove lui sale sul palco ed è un altro, con una domanda diversa in testa, che non è quello cosa devo suonare al mio pubblico, ma cosa voglio suonare questa sera al mio pubblico. Pochissime persone, riparte nuovamente in autunno, ottobre e novembre, Roma e Milano, al Teatro Out Of di Milano per esempio e al Teatro Sala Umberto di Roma. Never Green, non ci sono i grandi classici a fare da spalla alla scaletta, sono le canzoni che De Gregori ha molto amato, e questo accade spesso quando gli artisti hanno delle produzioni molto particolari, molto intense, ma magari non riescono a esibirle o a farle conoscere al grande pubblico che vive e continua a vivere del ricordo delle grandi hit, motivo per cui spesso le grandi hit diventano le maledizioni per alcuni artisti, come per esempio Piccolo Grande Amore per Claudio Baglioni o La mia banda suona il rock per Fossati. E lui si mette lì tranquillo, al punto che l'atmosfera è così rarefatta che qualcuno finisce per chiamarlo, per approcciarlo, per dire qualcosa di personale, e lui ricrea quella atmosfera che si viveva al Folk Studio di Roma quando cominciò a suonare, e si spinge molto in là, talmente in là che alla fine canta canzoni come quella che vi faccio sentire in questo momento, Cardiologia, la versione poetica di quello che è lo stress del cuore al sentimento dell'amore. Ho detto delle cose estremamente banali che lui riesce a cantare in maniera fantastica. Chi vorrà addentrarsi nell'oscuro mondo poetico di De Gregori, narratore, cantastorie alla Dylan, non potrà perdere Never Green per godere di qualcosa che non ha mai sentito, perché spesso sono tracce lasciate lì. Così.

Un'ora per voi, Blanco ed Elisa, ricordi in compagnia di Herbert Cioffi, una canzone bellissima, un momento d'oro per Blanco che è impegnato nel primo tour nei palazzetti, primo tour della sua carriera nei palazzetti, che conquista grande gradimento trasversale. Questa che abbiamo ascoltato è la quinta traccia dell'album dedicato a sua madre che si chiama Ma. Io sono un gran fan di Blanco, quando tra l'altro si intreccia con la voce di Elisa, decolla in maniera meraviglioso, è veramente molto bravo. Tra l'altro è uno dei brani più graditi, rischia di tallonare Ossessione di Samurai J, che al Festival di Sanremo non gli avevamo messo lì un soldino e che sta conquistando, ovviamente, perché arriva la bella stagione ed è una canzone perfetta per la bella stagione, ma c'è la poesia di Blanco, contemporanea e coinvolgente. Parliamo di Jovanotti, che recentemente è passato alla ribalta della cronaca per la questione dei prezzi sui live, dicendo: io ho sempre mantenuto i miei prezzi, cioè prezzi bassi, sempre gli stessi da moltissimi anni. Sono assolutamente competitivo per quello che riguarda le tariffe dal punto di vista internazionale e anche con i miei colleghi, ma non solo. Ho letto tanti articoli di Jovanotti e la romanità. Lui è nato a Roma, cresciuto a Roma fino a 19 anni, il padre lavorava in Vaticano. Poi si è trasferito a Milano, ha cominciato a lavorare ovviamente alla radio e poi, dice lui con un po' di rammarico, non ho fatto di questa mia romanità un asset delle mie canzoni, perché per un artista, per un cantante, avere un luogo di riferimento poi diventa importante. Per esempio per Venditti o Dalla con Bologna è comunque rimasto un luogo e un punto di riferimento importantissimo. Jovanotti che ha presentato a Roma il suo tour, il Jova Summer Party 2026, una festa itinerante su due ruote, il Jova Giro attraverso l'Italia con partenza dalla capitale d'Italia e conclusione ancora a Roma con due finali il 12 e il 13 settembre al Circo Massimo. Non solo due concerti finali, ma una vera e propria festa di ritorno. Grande orgoglio da parte anche del sindaco di Roma, che si vede contentissimo del fatto che Jovanotti abbia celebrato la città di Roma, che lo accoglie a braccia aperte. Sapete, io sono sempre stato dicotomico con Jovanotti. Da un lato ho detto sì, c'è stato un momento della sua carriera in cui si è lanciato in qualcosa di un po' troppo retorico, però devo dire che il suo esplorare, il suo vivere di rendita della sua curiosità musicale gli ha consentito di scrivere delle pagine molto molto importanti e centrate. Per esempio nel 2013 riuscì a cantare in modo meraviglioso L'estate.

E anche la citazione di estate 1992, aggiungo, e non l'ho detto prima, che Jovanotti è sempre stato in grado di eventizzare, di far diventare un evento tutto quello che ha fatto. Questa è una grandissima abilità, non un concerto, ma in questo caso di nuovo la bicicletta al centro, la mobilità alternativa e tutti via che lo seguono, insomma sempre delle iniziative artistico-creative che lo hanno reso molto famoso e molto originale. Questa è la chiave fondamentale per fare successo. Occupiamoci in chiusura, lo sapete, è il momento in cui vi ricordo che chi ama la musica italiana deve ascoltare Un'ora per voi. Potete dirlo quindi a tutti i vostri amici che amano la musica italiana, che non devono perdere questo programma, e anche voi, se avete perso qualche puntata, potete andare a risentirla consultando il sito rsi.ch, digitando appunto Un'ora per voi. Ma concludiamo questa puntata parlando di Canzonissima, il reboot dello storico varietà che tra il 1956 e il 76 ha visto alternarsi alla conduzione Manfredi, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, Pippo Baudo, che è stata una scommessa della Rai con una super sorridente Milly Carlucci e secondo me una formula un po' troppo simile a Ballando con le Stelle, cioè sempre con la giuria e degli artisti che si sono sfidati ricantando dei classici. All'inizio, dopo che l'avevamo commentato, era arrivata una critica molto negativa. La critica aveva bocciato questo programma, che poi in realtà ha visto una grande partecipazione da Riccardo Cocciante a Malika Ayan, passando per Irene Grandi, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Elio Le Storie Tese, Arisa, tanti veramente. Claudio Cecchetto, tra l'altro, tra i giuristi, i giudici che si esprimevano sulle varie esibizioni. Beh, la trasmissione è finita, l'ha vinta Fabrizio Moro, che tra l'altro ha ricordato Pippo Baudo quale importantissimo suo talent scout in un momento molto delicato della sua vita, che l'aveva richiamato e coinvolto al Festival di Sanremo. Io ho visto Fabrizio Moro cantare una canzone di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu, in un'ottima esibizione. E poi ha vinto cantando invece Il mio canto libero di Lucio Battisti. Lui ha commentato dicendo: è stata un'esperienza veramente magnifica, mi sono divertito tanto, ho apprezzato il fatto che gli autori hanno lasciato molta libertà nell'interpretazione delle varie canzoni, e ovviamente Il mio canto libero, che è un colosso, ha trionfato non solo come canzone ma anche come interpretazione. Io, senza nulla togliere a Fabrizio Moro, vi lascio riascoltando il classico di Mogol Battisti del 1972, e sono sicuro che molti di voi alzeranno il volume della radio. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora. Da Herbert Cioffi, viva la musica italiana.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8:01. Buongiorno, buon sabato 16 maggio.
0: Rete 3.
1: Subito le previsioni del tempo, che annunciano al sud delle Alpi in prevalenza una giornata soleggiata e ventosa. Al nord, lungo il versante nordalpino, molto nuvoloso con rovesci frequenti. In pianura invece in parte soleggiato e solo qualche occasionale rovescio. Neve sopra i 1300 metri circa. E per quanto riguarda le temperature massime, al sud delle Alpi 20 gradi oggi, al nord 12. Al momento sull'insieme della rete viaria nazionale si circola senza particolari disagi. Noi ovviamente saremo qui per condividere con voi tutti gli eventuali aggiornamenti da parte dei colleghi di Via Swiss e invitiamo anche voi a fare la stessa cosa. Cosa significa? Che se siete in viaggio e notate code, rallentamenti, potenziali pericoli sulla rete viaria della Svizzera italiana, segnalatecelo allo 079 873 8073. Buon viaggio.
0: 3 News.
1: La vendita di armi statunitensi a Taiwan resta uno dei pilastri della pace e della stabilità regionale, l'ha detto oggi il viceministro degli esteri Chen Ming-chi, sottolineando che Taipei continuerà a comunicare con Washington rispettando la sua ottica. In precedenza Trump aveva dichiarato di non aver ancora deciso se autorizzare un'importante fornitura. Il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola rivendicata dalla Cina dopo il suo viaggio a Pechino. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti che Washington ha definito costruttivi. È stata stanziata la cifra record di 15 milioni e mezzo di franchi per la campagna a favore e contro l'iniziativa democentrista No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti, in votazione il 14 giugno, lo indica il Controllo federale delle finanze. Era incapace di intendere volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio, invocando Allah. Lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della procura federale. Con ogni probabilità, l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile. Buongiorno freschezze! Io sono Tiki e questo è
2: Tiki Tise, Tiki Tise.
1: Tiki Tisi, il mantra del sabato mattina. Le condizioni per essere sintonizzati su queste frequenze è di indossare alle 8:04 o la tuta più bella che avete a disposizione, oppure ancora il pigiama, ma deve essere un pigiama bello, altrimenti se siete in auto, sorridete, lasciate passare chi vuole inserirsi in corsia, non innervositevi nelle doppie rotonde, insomma solo buoni sentimenti. Aerosmith con Ragdoll.

Bauscia. L'interpretazione aperta e libera con Magnetic. Io so che là fuori in auto c'è una piccola Zoe che sta viaggiando insieme a papà Omar. Ecco Zoe, sappi che sarà una giornata splendida dal punto di vista meteo, e poi se hai modo di trascorrerla intera o anche solo una parte col papi sarà ancora meglio. Tra l'altro il nostro studio di ricerca statistica, quello di Rete 3, conferma che i bambini che crescono ascoltando le frequenze della radio del cuore vengono su, no bene, benissimo, con un pensiero laterale piuttosto evidente, chiamiamolo così. E quindi è un ottimo investimento, ditelo anche ai vostri amici.

poi qui c'è sempre clima di festa, c'è sempre qualcosa da festeggiare, anche perché ci impegniamo per andare a cercare un buon motivo per festeggiare i compleanni degli artisti in scaletta. Di solito sono un'ottima scusa, e allora oggi festeggiamo il compleanno di uno dei punti di riferimento del cantautorato italiano, Niccolò Fabi. Spegne 58 candeline oggi, è passato di tempo dall'esordio nel 97 al Festival di Sanremo con il successone Capelli, e quest'anno continua con tour, con nuovi brani, celebra oltre 25 anni di carriera. Noi abbiamo selezionato per voi questa mattina Se fossi Marco.

0: Va bene, però io sono rimasta waka waka e secondo me waka waka è insuperabile. Tra l'altro leggevo che loro due canteranno questo inno nello show dell'intervallo della finale, dove ci saranno tra l'altro anche Madonna e i BTS, quindi per far contenti un po' tutti quanti hanno messo insieme una cozzaglia di artisti che non c'entrano nulla uno con l'altro, però va bene, va bene.
1: L'oroscopo.
0: Sarà uno spettacolo in ogni caso. L'oroscopo per la giornata di oggi, segno per segno, ma in ordine sparso, perché sennò mettete il pilota automatico e vi perdete il vostro segno in ogni caso. Allora iniziamo oggi con i gemelli. Socialità vibrante, una festa o una cena si trasformano nel teatro ideale per le tue battute fulminanti e la tua simpatia contagiosa. Leone, un colpo di scena sentimentale, qualcuno che non ti aspettavi dichiara il suo interesse lasciandoti piacevolmente stordito. Toro, ti dedichi ai piaceri della gola e del comfort. La casa è il tuo castello e oggi vuoi solo circondarti di cose belle e saporite. Cancro, senti il bisogno di prenderti cura di qualcuno. La tua cucina o il tuo ascolto sono la medicina migliore per chi ti sta vicino. Ariete, energia fisica da vendere. Organizza un'escursione o una sfida sportiva. Hai bisogno di sentire il sangue scorrere nelle vene. Bilancia, la bellezza ti salva dalla noia. Visita una mostra o un giardino fiorito. Il tuo spirito ha bisogno di nutrirsi di estetica pura. Scorpione, un momento di solitudine cercata ti permette di fare chiarezza su un desiderio profondo. Non avere paura di ciò che scopri. Vergine, organizzi una gita fuori porta nei minimi dettagli, nulla è lasciato al caso e il risultato sarà una giornata perfetta per tutti i partecipanti. E Acquario, incontri insoliti con persone fuori dagli schemi. La tua curiosità ti porta a scoprire mondi nuovi proprio dietro l'angolo di casa. Sagittario, l'ottimismo è il tuo scudo contro ogni piccola noia quotidiana. Nulla può rovinarti l'umore oggi. Sei inattaccabile. Pesci, la musica è la colonna sonora della tua giornata. Lasciati trasportare dalle note, non farti domande sul futuro, vivi il presente. Tiki tisi, capisci? E infine, Capricorno, rifletti sul valore del tempo, decidi di dedicarne di più alle tue passioni creative e meno alle scadenze che possono effettivamente aspettare. E poi un altro compleanno, festeggiamo il 61esimo compleanno di Chris Novoselic, bassista dei Nirvana, ma anche, e nell'ultimo periodo soprattutto, attivista politico. Leggevo che lui, ma un po' come ha fatto con la band, i Nirvana volevano rompere gli schemi, e lo stesso vuole fare con il Cascade Party nello stato di Washington. È il nuovo partito politico fondato proprio da Crist per tentare così di rimodellare un po' la democrazia americana. Qui però siamo in radio, quello che più ci interessa è la musica, e allora non ci lasciamo sfuggire l'occasione di festeggiarlo.

bella particolare, Georgia Smith con il nuovo singolo What's Done Is Done. Ehi, ma fermi tutti, abbiamo un altro compleanno da festeggiare, quello di Clavia, che sappiamo essere in ascolto, e tuo marito a scriverci tanti auguri per i tuoi 6+0 anni. Questa è stata la richiesta specifica. E allora che dire, 6+0, sei nel fiore, sei nella piena fioritura della lunghissima vita, piena di salute, felicità e amore che ancora ti aspetta. Buon compleanno!

0: Sì, sono i Pinguini Tattici Nucleari con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. È il nuovo singolo che tra l'altro ho pubblicato ieri e che lancia il tour negli stadi 2027. Noi ora invece torniamo al 2013 col maestro. Perché Stromae è l'anagramma proprio di questo.
1: On finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux que

0: una bella giornata, baciatissimi dal sole al sud delle Alpi, quindi fuori di casa.
1: L'agenda.
0: Due appuntamenti in particolare da segnarsi in agenda, da tenere presenti per questa giornata. Apriamo con le cantine aperte. Allora, questo weekend si degusta, si visita, si incontrano i produttori. Dove? Nel Luganese e nel Mendrisiotto, con oltre 80 cantine che aprono le loro porte al pubblico. E vista l'occasione, è importante per me segnalarvi che è possibile viaggiare con la giornaliera arcobaleno per scoprire le cantine, ok? In tutta sicurezza e serenità, perché sappiamo come vanno, come si svolgono le giornate alle cantine aperte. Passeggi, sorseggi, e allora sappiate che Arcobaleno mette a disposizione la giornaliera per potersi muovere in tutta gioia. A Locarno poi torna la festa delle fragole, siamo alla 25esima edizione. Non solo le fragole, che ovviamente sono le protagoniste indiscusse, ma anche lo sport, la ginnastica e la danza in particolare. Apertura dei festeggiamenti alle 13:00.

Noi abbiamo già celebrato i compleanni di Nicolò Fabi e del bassista dei Nirvana Chris Novoselic. Ora torniamo nuovamente a festeggiare, quindi fuori gli accendini, per accendere le 60 candeline sulla torta di Janet Jackson. Allora, per quanto riguarda lei, recentemente si è speculato sul perché, sul per come non fosse stata nemmeno nominata nel nuovo film biografico dedicato al fratello, Michael. E allora si parla di gelosie legate alla carriera, di amori rubati, di tradimenti vari, insomma, faide familiari che

Nuovo singolo quest'anno anche per Linda Ellis, lei si intitola River, il nuovo singolo. Invece 2 anni fa è stata una delle artiste svizzere più passate sulle radio svizzere, eravamo nell'estate del 2024, quindi una carriera che continua a procedere senza intoppi e ne siamo contenti. A chiudere la nostra prima ora insieme, Samuele Bersani con Senza Titoli.

0: E salutiamo anche Samuele Bersani, che abbiamo ascoltato con Senza Titoli,
1: Radio Televisione Svizzera,
0: per accogliere una nuova ora insieme, le 9 un minuto. Buongiorno, buon sabato.
1: Rete 3.
0: Un sabato pieno di sole. Pieno di sole perlomeno al sud delle Alpi, dove sarà una giornata in prevalenza soleggiata e ventosa. In Engadina al mattino nuvoloso con gli ultimi possibili rovesci e poi nel pomeriggio schiarite anche da quelle parti. Limite delle nevicate attorno ai 1400 metri. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi viaggeremo a basse quote sui 20 gradi, in alta Engadina 6. E si viaggia molto bene sulle nostre strade. Nella Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Vediamo anche la situazione dei passi alpini, che con l'ultima neve è diventata un po' incerta. Quindi il San Bernardino sappiate che è chiuso per motivi di sicurezza, Bernina e Lucomagno sono innevati, sono invece ancora in chiusura invernale Forcola di Livigno e Novena. Da parte nostra, buon viaggio.
1: News.
0: Il governo di Taiwan ha rivendicato questa mattina la propria indipendenza. La dichiarazione è giunta in risposta alle parole del presidente statunitense Donald Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani, lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti, che Washington ha definito costruttivi. Dall'interno è deceduto un motociclista di 18 anni ieri pomeriggio dopo un incidente avvenuto a Seedorf nel canton Berna. Lo comunica la polizia cantonale. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista è finito sulla corsia opposta mentre affrontava una curva e si è scontrato con un furgone che procedeva in senso inverso. Il conducente del furgone è rimasto leggermente ferito. E infine, per la cronaca regionale, era incapace di intendere volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio invocando Allah. Lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della procura federale. Con ogni probabilità l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile. E ancora un buongiorno, freschezze. Io sono Tiki. Insieme fino alle 10.30

Quest'anno i Gotthard con il nuovo disco sono super freschi, ma non solo con la musica, anche con i tour, perché si preannuncia un'estate di tour, un'estate di festival, insomma tutto a gonfie vele, siamo contenti. Che fine hanno fatto invece gli Zero Assoluto? Io li ho persi per strada da ormai 17 anni con una canzone che tra l'altro sta conoscendo una nuova gloria oggi grazie ai social. Comunque a detta di alcuni è scopiazzata da Close to Me dei Cure, però che ci importa, tanto tutto è un plagio di tutto ultimamente. Qui nel brano che stiamo per ascoltare l'elemento vincente è il testo. E che cosa ci racconta il testo? Che lui riceve a sorpresa l'invito al matrimonio della sua ex. Non se la sente, le fa tanti cari auguri, ma non andrà. Anzi, partirà per dimenticare. Oh, senti, ho già i brividi.

0: cos'è la scoteca?
1: No, non è la scoteca, sono le frequenze di Rete 3 che alle 9.14 stanno pestando duro, e perdonate il buon italiano, con Prospa e Clooney in Free Your Mind, singolo di quest'anno. Noi siamo pronti per tornare però ancora una volta indietro nel tempo. Perché? Perché abbiamo festeggiato il compleanno di Janet Jackson, 60 anni tondi tondi per lei oggi. Abbiamo parlato della sua assenza dall'ultimo biopic del fratello, Michael. E allora non ci facciamo mancare niente, superiamo le reciproche diatribe fra i due e fai dei familiari. Take it easy!

Michael Jackson con Black or White. Prossima in scaletta, Lord, dopo aver ascoltato un gran classicone della musica interplanetaria con Michael Jackson, arriva Lord con un brano che è diventato anche questo popolare ovunque. Non raggiungerà probabilmente mai i livelli di qualsiasi cosa abbia fatto il re del pop, però si è fatta rispettare, continua a farsi rispettare un sacco, Lord. Lei nel 2013 è salita alla ribalta con il singolo Royals, poi in poco tempo è diventata una delle artiste contemporanee più apprezzate sulla scena. Sta attualmente portando in tour il suo ultimo disco, Virgin, che dicono sia quello più onesto fino ad oggi. Quindi ci ha riempiti di cavolate, ma fa niente, che ci importa, tanto magari non mastichiamo nemmeno così bene l'inglese, quindi badiamo solo alla musica. In quest'ultimo disco invece affronta temi come l'identità di genere, i disturbi alimentari, la dismorfia corporea. Il tour, tra l'altro, lo porterà anche in Svizzera sul palco del Gurten Festival a metà luglio.

Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

di Eugenio in Via di Gioia con il nuovo singolo Baciamoci. Restiamo nel 2006 anche con il prossimo brano, questa volta di Harry Styles, e anche per lui vento in poppa, in amore tutto alla grande. Si vocifera che si sposerà con la compagna che è la figlia, per inciso, di Lenny Kravitz. Il nuovo disco sta viaggiando benissimo, la carriera d'attore si riconferma con anche dei nuovi film in arrivo. Cos'altro? Ah, le case di alta moda lo vogliono per il suo fisico statuario e il mascellone bello da maschione. Avanti così, ragazzo, che cosa dobbiamo dirti? Niente, dobbiamo ascoltarti. Tra l'altro, ho detto in confidenza tra me e voi, tutto questo benessere degli artisti che abbiamo in scaletta questa mattina mi sta quasi nauseando. Avrei voglia di lamentarmi di qualcosa, giusto per farlo, ma non lo farò, perché d'altronde il sabato mattina è Tiki Tisi, solo bei sentimenti, tanta pazienza, bellissime tute e pigiami se siete in casa, altrimenti sorrisi, vestiti puliti e capelli pettinati se siete in giro.

0: però che noia, questi qua si sposano fra di loro, si divorziano fra di loro, si fanno figli fra di loro, che noia.
1: Hai ragione. Cioè,
0: non vanno a cercare un qualcuno di un ceto più umile, tanto per cambiare.
1: No, è vero. Ciao. È vero, le star, a parte pochi casi puntuali, si trovano fra di loro perché frequentano quei posti lì, quei ristoranti lì, quella gente lì, quelle case lì, e quindi inevitabilmente poi finiscono per trovarsi e innamorarsi. Hai proprio ragione, Daniela. Invece noi altri cosa siamo qua a fare? Noi fuori dal jet set, noi che siamo stati lì a consumare di baci i poster dei nostri idoli, arrivando a bucare proprio la parte del poster dove c'è la bocca. So che siamo in diversi e chi dice che non l'ha fatto sta mentendo. Io avevo stampato la foto del mio idolo dell'epoca e l'avevo appiccicata sotto la scrivania sul muro, perché così quando mi svegliavo avevo la scrivania di fronte e al mio risveglio lui era la prima cosa che vedevo al mattino. Cioè, capisci? Vabbè, comunque è arrivato il momento di lasciarci sorprendere e affascinare da DJ Monnezza, che ogni settimana ci racconta una storia fuori dal comune scovata nella cultura pop.

0: fatto di niente oggidiano, fra. Ma quanto è bella la notorietà da social. Un mondo di fama acquisita a velocità record che manco Andy Warhol nei suoi momenti di veggenza più total veggenza poteva mai nemmeno lontanamente immaginare. Ciao quindi ai famosi 15 minuti di fama che secondo lui dovevano spettare a cani e porci all together nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà. E benvenuti invece nell'incredibile mondo senza senso alcuno della notorietà da social.
1: TikTok, Facebook, Instagram.
0: Ma raga boys e raga girls, Occhio. Perché ormai non è più necessario fare chilometri e chilometri di gavetta e sputare l'anima degli immortaci per arrivare alla gloria. Ti basta, che ne so,
1: Amagaro,
0: fare un'apparizione televisiva e se sei Maramaldo abbastanza, colpire nel segno diventando virale alla velocità della luce ed entrando a bomba diretto nel mondo della fama planetaria. Che poi,
2: forse non lo sai,
0: ma è quello successo al più improbabile gruppo musicale con un potenziale di successo planetario. Quello che è successo al duo degli Engins de Poitrine. Ma che ne so, raga, sarà perché si sono presentati vestiti che manco Pulcinella in acido con il nasone finto sulla geppa, sarà perché la gente è bella, la gente è vera, la gente che stava zappando e dal grande fratello VIP è finita sul canale dove stavano nominando gli strumenti gli Engins de Poitrine, sarà per mille possibili camurrie, ma probabilmente questo hype social maggiorato non sarà dettato dal mat rock ultra modificato smanettato dai nostri. È difficile che la chitarra che suona a quarti di tono come fosse un sitar modificato. Difficile che le composizioni folli dei nostri due musici abbiano anche solo lontanamente colpito la massa mainstream che misteriosamente li ha eletti a fenomeno social del momento. Ma...
3: Occhio!
0: Del momento! Perché...
1: Diciamolo!
0: Quanta gente quanta avrà realmente ascoltato un pezzo di casi uno completo dall'inizio alla fine degli Engins de Poitrine? Quanta gente avrà comprato il disco degli Engins de Poitrine? Quanta gente quanta si ricorderà ancora degli Engins de Poitrine tra meno di qualche mese? La risposta che ti balena nella zucca, fra, è probabilmente quella giusta. Forse non propriamente nessuno, ma sicuramente non la massa social che li ha momentaneamente eletti fenomeno del web. Rimarranno invece quelli che alla musica sono veramente interessati, quelli che mangiano vinili a colazione e passano la giornata smulinandosi nelle orecchie colonne sonore che non trovi sicuramente pompate dalle radio. Insomma, quelli che social o non social avrebbero comunque esultato per la comparsa di un gruppo come gli Engins de Poitrine.

0: Ma come non ti sopporto più, abbiamo appena finito di dire che il sabato mattina in Tiki Tisi si dà spazio solo ai buoni sentimenti, alle versioni migliori di noi stessi, ognuno chiaramente al meglio delle proprie possibilità, e questo già può voler dire un sacco di cose, però i ritmi devono rallentare il sabato mattina. Tiki Tisi, ritmi che non sono assolutamente lenti, anzi quelli dei nostri colleghi che sono al lavoro per tutti noi a Vienna per seguire l'Eurovision Song Contest 2026. Fabri Casati, ti ritroviamo anche questa mattina, buongiorno.
1: Buongiorno, ci siamo, benvenuti a Vienna, una Vienna sotto la pioggia, fredda, ma che questa sera diventerà non calda, bollente, perché abbiamo a che fare con la grand final dell'Eurovision Song Contest, purtroppo senza di noi. Tiki,
0: già.
1: Qui c'è tristezza nella delegazione, io te lo dico.
0: Io sai che è una domanda, non vedevo l'ora di sentirti per chiederti comunque come sia stata accolta. No, adesso al di là del risultato, però come è stata accolta, qual era l'energia dentro mentre Veronica si esibiva, dopo che è stata insomma eliminata dalla finale, cosa si respirava, come è stata recepita lei?
1: Allora, ti racconto proprio come è andata la cosa, nel senso che Veronica era sul palco, secondo me ha fatto un'esibizione veramente eccellente, ma non solo secondo me, ma anche secondo i giudici che l'hanno ovviamente sentita un po' durante le prove del giorno prima, ma soprattutto durante la serata di giovedì. Noi della delegazione, della quale faccio anche parte, siamo all'interno di questa bubble, è una bolla vera e propria, grande televisione, schermo grande, massimo pathos, tutti insieme con le varie consorelle delle televisioni svizzera tedesca e svizzera francese, e ragazzi, quel momento è emozionante, c'è poco da fare, noi viviamo praticamente a stretto contatto con la cantante, vediamo tutte le prove, viviamo ogni suo momento tra interviste, concerti che vengono fatti in giro per le strade, le persone che comunque la salutano, le fotografie, tutto quello che vuol dire questo enorme baraccone che comunque ha a che fare con il secondo evento mondiale più visto in assoluto, quindi stiamo parlando proprio di numeri incredibili. A un certo punto l'esibizione va bene, noi abbastanza esaltati, diciamo dai che ce la facciamo, e tutto quello che ne consegue, chiaramente guardando anche alle classifiche dei bookmakers che spesso e volentieri in questo ambito ci beccano.
0: È vero.
1: Non succede, rimaniamo noi e la Repubblica Ceca. A un certo punto dicono no, Repubblica Ceca passa, e lì cade un po' il mondo, io te lo dico. Poi non so perché, Tiki, ma io quest'anno particolarmente sento un'empatia enorme nei confronti di Veronica Fusaro, che è una persona carinissima, è una grande artista, è preparatissima, e l'ha presa come doveva essere presa questa cosa. Cioè, secondo me, la canzone non è da Eurovision, non è il momento adatto, non è l'anno giusto, mettiamola così, per questa canzone che comunque ha un messaggio importante, parla di abusi, di violenze di genere, insomma, in una annata come quella di quest'anno, dove abbiamo a che fare con la tua preferita Moldova e con un sacco di musiche molto disco, molto mashup, molto funny, diciamo, mettiamola così, ecco, questa non è sicuramente una canzone facile, anche perché l'esibizione parlava chiaro, insomma c'era lei che cercava di scappare da questi cavi che la tenevano bloccata in situazioni tossiche, insomma capite che questo è un discorso che va un po' a cozzare con tutto il resto. Però bisogna dire che tutte le televisioni, tutte le testate giornalistiche internazionali, soprattutto europee, ne stanno parlando molto bene, quindi secondo me questo sarà solo l'inizio. Ieri gliel'ho detto, ridendo anche un po' a Veronica, dico tu sei un po' come Vasco Rossi quando è andato a Sanremo, è arrivato ultimo e poi guarda cosa è diventato.
0: È vero, guarda il che giudizio un po' ci credo, della gente poi fuori una volta finito lo spettacolo televisivo poi trova tutto il suo spazio. Bene, e hai nominato i bookmakers, cosa stanno dicendo? Quali
1: allora,
0: sono i favoriti?
1: Allora, siamo sempre un po' lì. Sì, siamo sempre un po' lì, però dopo la seconda semifinale, devo dirti la verità, qualcosa è cambiato e c'è un po' di ansietta, spiego. Primi in classifica ormai da sempre ci sono sono Lampenius e Parkonen, che arrivano dalla Finlandia. Una canzone totalmente in stile Eurovision, una canzone che anche a livello mediatico è forte, perché comunque impatto visivo, pubblico in piedi già durante le prove, insomma nell'arena anche ieri sera, durante quello che abbiamo visto, che sarà poi la grand final di questa sera, si sente un clima da vincitore possibile. I blog continuano a dirlo, questa è la performance da battere, quindi ci sono ancora loro in prima posizione. Seconda, attenzione, questa è veramente una botta, arriva l'Australia con Delta Goodrem e la sua Eclipse. A me ricorda un po' Bonnie Tyler degli anni 80, però ha una voce pazzesca, lei è una dea, è veramente incredibile. Suo marito sembra Keith Urban, un altro australiano che tra l'altro è sposato con Nicole Kidman. Sì, e lei assomiglia un po' a Nicole Kidman, però
0: si sono
1: devo
0: trovati.
1: Dire che è molto divertente alla fine. Sì, ma forse sono tutti così in Australia, non ci sono ancora canguri e Nicole Kidman e Keith Urban. Potrebbe. Terzo, che fino a qualche tempo fa è stato secondo, c'è Achillas con la sua Ferto e la Grecia. Lui
0: sì.
1: fa ridere, è vestito da tigrotto, va in giro dicendo: io fino a ieri cantavo l'ukulele in giro per Atene e adesso sono qui che rappresento la mia nazione. Fa abbastanza ridere, gioca da underdog, ma in realtà lui ci crede. La canzone è divertente, molto Eurovision style, quindi ci sta. Ma ultima roba, Israele è in quarta posizione al momento, e voi sapete insomma tutte quelle che sono le tensioni legate alla partecipazione di Israele anche quest'anno, soprattutto quest'anno con il boicottaggio di 5 nazioni, una importantissima perché faceva parte delle Big Five, ovvero la Spagna. Tra l'altro Sanchez, il primo ministro, ha proprio detto questa mattina dicendo: io sono convinto di quello che ho fatto, abbiamo fatto bene a non partecipare. Quindi continua a parlarne e far salire un po' la tensione, perché se Israele dovesse vincere, insomma, qualcosina qui succede.
0: Ci sarebbero un bel po' di polemiche, possiamo immaginarlo, sì.
1: Certo, come. Anche perché stasera ci si aspetta una manifestazione non grandissima. Io ho visto molte più forme di proteste in quel di Malmö, soprattutto l'anno scorso a Basilea praticamente niente. Quest'anno, ovviamente con una guerra in corso, il tutto può cambiare. Parlano tutti di una città barricata, ma io non la vedo così. Al momento mi sembra tutto abbastanza regolare. Questa sera poi nel telegiornale ne parleremo, vedremo un po' effettivamente come sarà la situa là fuori. Speriamo che tutto vada come deve, perché comunque è la musica che deve vincere sempre.
0: Bravo.
1: Questo è chiaro.
0: Bravo.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Per quanto riguarda l'orario della nanna tuo stanotte, a che ora pensi di riuscire a metterti a letto?
1: Basta, non lo so. Diciamo che quella che è appena passata è finita intorno alle 4:30 del mattino, perché stiamo finendo di preparare il documentario che vedrete proprio questa sera prima dell'Eurovision Song Contest, un racconto di questa settimana pazzesca vissuta proprio con Veronica e rispetto a quello che succede qui in città. E poi ovviamente arriva la finalissima da guardare su RSI La 1 alle 21, commento della nostra Ellis Cavallini, c'è Gian Andrea Costa. E quindi basta, stasera, detta sinceramente, abbiamo anche da preparare un'altra cosina per il telegiornale, ma chi lo sa, ma fa niente, dai, tanto si è
0: tu, l'importante è che bevi tanta acqua, mi raccomando, tieniti idratato perché è fondamentale, leva la fame.
1: Grazie,
0: toglie
1: mamma.
0: Il mal di testa e ti fa la pelle bella, ok?
1: Molto bene, fatta, grazie
0: ciao
1: mille.
0: Fabri, grazie. Buon lavoro.

0: gioco dalla TV sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.
1: Siete fantastici, grazie!

0: Love Station con Teardrops, una versione diciamo rivisitata da Love Station. Ora, se ci seguite da anni, sapete che sulle frequenze di Rete 3 ci piace tantissimo scoprire, ma per farvi anche scoprire, l'ottima musica svizzera, e per questo motivo da un sacco di tempo aderiamo al progetto MX3 Tutti per Uno, in cui ogni mese le redazioni musicali delle terze reti SSR insieme a Radio Rumantsch scelgono a turno un artista della propria regione da promuovere tutti insieme poi a livello nazionale. E i protagonisti del mese di maggio arrivano dal Canton Ginevra, si chiamano Lone Assembly, freschi di pubblicazione del disco d'esordio. E allora spingiamo questi ragazzi, il brano scelto è You're Pulling at the Same Strings.
1: You're pulling at the same strings.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 10 ancora, buongiorno, buon sabato 16 maggio.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo annunciano al sud delle Alpi una giornata in prevalenza soleggiata e ventosa, al nord, lungo il versante nordalpino, invece molto nuvoloso con rovesci frequenti, in pianura invece in parte soleggiato e solo qualche occasionale rovescio e neve sopra i 1300 metri circa. Temperature massime a basse quote oggi al sud 20 gradi, al nord 12. Vediamo anche la giornata di domani, così abbiamo uno sguardo completo sul weekend. Domani ancora ovunque abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Ecco, qui potrebbe esserci un locale rovescio a nord delle Alpi. Massime domani anche sui 20 gradi, salgono invece a 17 a nord. Nella Svizzera italiana si viaggia bene, ma non si viaggia granché bene al portale nord della Galleria del San Gottardo. Tra Vassen e il portale nord, siamo quindi sulla A2, ci sono ora code di 2 km in direzione del Ticino con tempi d'attesa di circa 20 minuti. Per il resto però, come dicevo, si dovrebbe viaggiare senza particolari disagi sulla nostra rete viaria, e allora buon viaggio!
0: 3 News.
1: Il Cremlino ha confermato la visita del presidente russo Putin in Cina il 19 e 20 maggio. A pochi giorni di distanza dall'incontro con Trump, il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping incontrerà l'omologo Putin per rafforzare, tra l'altro, la cooperazione strategica tra i due paesi, stando a fonti russe. Il governo di Taiwan ha rivendicato questa mattina la propria indipendenza. La dichiarazione è giunta in risposta alle parole del presidente Donald Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Mercedes-Benz sta valutando di entrare nel settore della difesa, l'ha annunciato l'amministratore delegato Ola Källenius al Wall Street Journal, facendo riferimento al ruolo positivo da ricavare nel quadro dei nuovi scenari che si prospettano in Europa. Il gruppo tedesco resta il maggiore azionista della divisione che produce camion per scopi militari, scorporata nel 2021. Le attività legate alla sicurezza rappresenterebbero una quota minore in seno al potenziale sviluppo di una nuova nicchia di mercato. E infine è stato annullato un processo a carico di Harvey Weinstein ieri a New York, dopo che la giuria ha comunicato di non riuscire a raggiungere un verdetto. Questo terzo processo riguardava la questione se l'allora produttore cinematografico Weinstein avesse stuprato l'ex aspirante attrice Jessica Mann in un hotel di Manhattan nel 2013. L'annullamento arriva quasi un anno dopo che un'altra giuria di New York non era riuscita a raggiungere un verdetto su un capo di imputazione collegato a Man. Le 10 e 4 minuti, buongiorno freschezze, io sono Tiki, insieme in Tiki Tisi per ancora una mezz'oretta.

0: E quest'anno è arrivata nuova musica anche per Fra Quintale. Quanto ci piace attraverso la musica prendervi e scaraventarvi in un'altra dimensione spazio-temporale. Noi lo facciamo anche adesso, nei prossimi minuti. Vi porteremo in un altro anno, anzi in un altro decennio, anzi in un altro millennio. Dobbiamo tornare alla metà degli anni 90, rimanendo però nell'onda che ci ha regalato Fra, quindi un po' di quella dell'R&B, dell'hip hop, del rap. Blackstreet featuring Dr. Dre e Quin Pen con il successo interplanetario No Diggity.
1: Yeah, you know what? I like the playoffs.

no doubt, nessun dubbio, è dato per certo e confermato che la generazione Z sta cambiando i trend degli ultimi, quelli a cui ci siamo abituati, diciamo, nell'ultimo decennio. Sempre difficile dare un'età alle varie generazioni, però più o meno tutti concordano nel dire che la generazione Z sono i ragazzi che oggi hanno tra i 14 e i 29 anni, quindi stiamo parlando di questa generazione. Nello specifico si parla molto di loro per come stiano cercando di slegarsi, staccarsi, disintossicarsi volontariamente da questo mondo iperconnesso che va super veloce, e allora stanno attuando tutta una serie di cambiamenti che poi ovviamente documentano sui social, sui loro profili, ma ben venga, siamo noi altri che siamo fuori contesto. E allora, per anni il sogno fashion sui social è stato avere una cabina armadio gigantesca. Più grande era, meglio era. Più scarpe conteneva, più raccontava di quanto fossimo persone di successo. Io ricordo ancora quando su internet i VIP o gli influencer, che ancora non si chiamavano influencer, però insomma questa gente qui faceva i video del closet tour, cioè il tour della cabina armadio, che sembrava veramente essere un negozio privato, una boutique piena di scarpe, probabilmente mai indossate, però disposte in ordine cromatico perfetto. E poi però in tempi più recenti appunto sono arrivati quelli della Gen Z, quelli che spesso intercettano per primi le inversioni di moda, le inversioni anche estetiche di come ci si presenta nel mondo, e loro stanno spingendo nella direzione opposta. Cosa dicono? Meno accumulo, più selezione, meno scarpe. Il punto non è quante scarpe hai, ma quanto bene scegli quelle che davvero usi. Ed eccoci, signore e signori, nell'era della shoe rotation, la rotazione delle scarpe.

0: pazzesca, sia ancora non le sono scoppiate le corde vocali, la gola, ma per fortuna Afrojack, Sia e David Guetta in Awake Tonight. Alzi la mano chi in gioventù, quando aveva, non so, una camicetta blu, mettiamo così, colore dominante blu, però quella camicetta aveva un fiorellino disegnato giallo, allora ci voleva la scarpa gialla che si potesse abbinare. Quindi quel voler abbinare il dettaglio per forza. Ma se non era la scarpa, magari era la cintura, era il fularino, la bandana, non lo so. Però questa ossessione, no? Quasi nel voler essere abbinato, iper abbinato. Parlando di scarpe in particolare, abbiamo detto 4, 5, massimo 6 paia di scarpe, questo perché siamo nell'era della shoe rotation, della rotazione delle scarpe, e ci stanno pensando i più giovani, Gen Z, che sono stufi dei video di vari influencer che hanno centinaia di scarpe ben esposte nelle loro cabine armadio infinite. È una moda anche questa qui della shoe rotation, però è più silenziosa, è sempre ostentato, no? La scelta minimalista è comunque ostentata, però punta al minimalismo, alla scarpa comoda, alla scarpa utile, alla scarpa che abbini anche facilmente. Quindi la conseguenza diretta è che si fanno meno acquisti impulsivi, più pezzi intelligenti, magari sono anche scarpe meno instagrammabili, però sono scarpe che funzionano davvero nella vita reale. E così ci ritroviamo con le sneakers, un paio di sneakers, quelle per tutti i giorni, poi la scarpa non troppo sportiva e non troppo elegante che metti quando non sai cosa metterti, poi c'è il sandalo, quello per l'estate, poi c'è la scarpa elegante, quella per l'occasione all'anno, che capita se capita, e poi ovviamente c'è lo stivaletto per la stagione più fresca, più bagnata. La ciabatta che tanto non guasta mai, non occupa spazio, punto, non serve altro. Voi a scarpe come siete messi? Accumulatori o minimalisti?
1: Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu.

arrivata Sissi con il nuovo singolo Amore Mio, un inno al permettersi di sbagliare, anche di sentirsi sbagliati quando non si sta sbagliando in realtà nulla, il diritto di perdersi, di ritrovarsi, di essere fragili, di non doverlo nascondere. Bello, diventa questo brano un atto di libertà e di ribellione. Brava!

alle 10.27. Io Tiki vi auguro uno splendido weekend. Torneremo a sentirci la settimana prossima. Vedo invece qua fuori Simona Rodesino che sta facendo ginnastica, probabilmente sta anche scaldando le corde vocali, quindi saremo in sua compagnia fino alle 12.30. Io quindi, cos'altro mi rimane da dirvi? Niente, che ci vediamo in giro. Mantenetevi idratati. E tante care cose, un 5 alto. Ciao, freschezze!

0: Buongiorno mondo, come va?
1: Radio Brunch.
0: Posso dire, non avevo granché fame perché ho fatto colazione un paio d'ore fa, ma dopo questa sigla così mi è tornata fame all'improvviso. In ogni caso, confesso, stavo, Tiki l'ha detto poco fa, stavo facendo un po' di stretching prima di entrare nella diretta, così per allungarmi, per iniziare bene questa diretta. Beh, in ogni caso, Simona Rodesino al microfono. Per voi, con voi per un paio d'ore fino alle 12.30, spero che stiate tutti bene. Qualcuno sta facendo degli allungamenti come me. Per me è fondamentale la mattina fare questi piccoli allungamenti. Mi sento subito, non so, più viva, mi sento alive proprio, mi sento meglio. In ogni caso, spero che stiate trascorrendo un buon sabato mattina. Io solitamente sono al microfono la sera all'interno di Caffè Suore, quindi mi piace ogni tanto darvi il buongiorno, c'è un'energia diversa durante la giornata. Poi finalmente sembra tornato il sole, anche se devo dirvi che sono uscita di casa e inaspettatamente, anche se non proprio inaspettatamente perché lo sapevo, ma mi ha investito questo vento poco piacevole, non ero preparata a questa cosa. In ogni caso, il sole splende da questa parte della Svizzera italiana. Voi che combinate oggi? 079 873 8073, così per farmi sapere se vi va, come va il vostro sabato mattina. Noi iniziamo così, con questo sound di Herman Van Alden, You Don't Know Me, Non Mi Conosci, era il 1999. Ancora buongiorno di nuovo da Simona Rodesino, 2 ore insieme se vi va naturalmente.

0: carica, carica, carica per questa bella giornata che si sta sviluppando. In realtà è iniziata da un po', ma continua, continua così. Sento anche la vostra carica, perché state andando tutti da qualche parte, almeno in chat. Adesso vi dico dove. Andiamo subito a ascoltare un messaggio super carico per autocitarmi che è arrivato.
1: Noi stiamo andando ai mondiali di hockey a vedere la Svizzera stasera, Svizzera-Lettonia, forza, forza!
0: Yes, forza, forza! Grazie per questo bellissimo messaggio, ragazzi, buon viaggio e grazie per ascoltarci in questo bel sabato mattina soleggiato. E gli applausi non si esauriscono, ok? Ce l'ho fatta a farli esaurire. E grazie anche a chi mi scrive, un attimo, che poi cos'è successo qua? Mi è partita il sottofondo, no? È importante. Eccoci, siamo sempre su Radio Branch. Allora, qualcuno invece mi scrive: Luigi, buongiorno, buongiorno anche a te. C'è chi viaggia verso la partita, tra l'altro ricordo, questa sera su RSI la 2 alle 20, campionato mondiale di hockey su ghiaccio Svizzera-Lettonia, qualcuno sta proprio andando ad assistere. Poi Luigi, sabato tranquillo, Simona però qui piove e fa freschino, dalla Romandia, ok, dalla tua parte della Svizzera in questo momento il tempo e le temperature sono un po' diverse, in ogni caso spero che trascorrerai una bella giornata. C'è chi augura buona giornata e buon lavoro, Claudio, anche a te grazie mille. E poi dicevo, tutti stanno andando da qualche parte a quanto pare, almeno chi scrive, magari qualcuno è tranquillamente a casa, si è appena svegliato, sta facendo una colazione lenta del sabato e sta facendo un po' di stretching come me prima, fondamentale, ma ve lo dico, io lo sto facendo ancora adesso dietro il mixer, perché no. E poi buongiorno Simo, qui tutto bene, stiamo andando, un attimo, perché ok, stiamo andando in gita con tutta la family, tutta la famiglia, l'idea è passeggiata nel bosco vista la giornata, saluti da Mario, Silvia and family. Ok, sull'onda di questa giornata un altro messaggio, finalmente è tornato il sole, devo dire che c'è dell'entusiasmo per questo ritorno del sole di maggio, è stato un maggio super pazzerello finora. Oggi pensavamo a un picnic, ma non con questo vento freddo, non siamo più tanto sicuri, fa conto che ieri sera ci siamo ancora mangiati la raclette, cosa? Beh, in effetti ci stava, una giornata che si prestava, ma dici che è l'ultima raclette della stagione? Boh, secondo me potrebbe ancora succedere. E Elisa invece, buongiorno anche a te, mi scrivi, noi invece stiamo tornando dalle vacanze, smile, triste, faccina triste. In effetti qualcuno va, qualcuno torna, spero che comunque siano state delle vacanze piacevoli. Ragazzi, noi si continua con la musica e grazie per i vostri messaggi così luminosi. Arriva Marco Mengoni con Voglio, un pezzo del 2018, ancora buongiorno.

10:41, siete all'interno di Radio Brunch su Rete 3, ancora buongiorno da parte mia. E allora vedo anche immagini che giungono in chat allo 079-873-8073 di cieli tersi, sereni, azzurri, di quell'azzurro pazzesco. Posso dire uno dei colori più belli del mondo, quell'azzurro del cielo pieno. Non so se siete d'accordo, non vorrei intavolare adesso una chiacchiera sui colori più belli, però insomma trovo che quel cielo lì è orecchio. Mi ha mandato questa foto dei panni stesi al sole che asciugano, sia molto evocativa in qualche modo. Sì, questi sono i cieli che arrivano da questa parte. Qualcuno invece in Romandia mi diceva che Luigi, giusto, che è un po' uggioso, un po' nuvoloso, spero che il sole torni presto anche da quelle parti. E molti di voi appunto sono in viaggio e alcuni poi mi chiedevano, vabbè, non che io sia comunque un esempio da seguire su questa cosa, ma che tipo di esercizi di stretching faccio la mattina. Guardate, vi dico la verità, io faccio un mix mio personale tra yoga, pilates, esercizi vari che ho trovato, che un po' mi ha consigliato una mia amica che comunque fa questo lavoro, un po' sui social, insomma faccio questo mix mattutino e unito poi alla respirazione e subito mi sento benissimo. Quando non lo faccio, non riesco a farlo, ragazzi, veramente mi sento diversa durante la giornata. E quindi a volte, se non ho fatto tempo a casa, lo riprendo ovunque io sia, così senza vergogna inizio un po' a strecciare, insomma può capitare, no? Fa bene. E se ne parlava anche con Paltrax e Simo l'anno scorso di questi esercizi da fare durante la diretta, quando si è in piedi o anche quando si lavora, si ha un attimo di tempo libero. Devo dire, sono un vero toccasana. Spazio alla musica dei Rolling Stones adesso, e hai detto poco, In the Stars, pezzo di quest'anno dal nuovo album Flying Tanks, in arrivo il 10 luglio quest'estate. Rolling Stones, In the Stars, nelle stelle.

Bill Shake Alice su Rete 3 alle 10.50 di questa mattinata, tra l'altro scritta e prodotta da Pharrell. Questa canzone si continua con la musica, grazie per i vostri messaggi che stanno, diciamo, piovendo copiosi nella nostra chat, anche se piover forse non è il verbo giusto da utilizzare oggi, visto che, come detto a più riprese in questi ultimi 10 minuti, splende il sole su molti di noi, ma non tutti, non su tutta la Svizzera. Gli ultimi 10 minuti

2015, sono trascorsi 10 anni, un brano che l'ha accompagnato poi alla hit Occidentalis Karmas, che molti di noi ricordano e canticchiano ancora, se parte si canticchia o si accenna qualche passo, e alla sua poi popolarità. Tra l'altro Francesco Cabbani sarà anche in tour dal 12 giugno fino alla fine di agosto, sarà in giro per tutta appunto l'Italia con il suo tour estivo, e dunque è il momento di ascoltarla. La sua Summer Funk, Francesco Cabbani su Rete 3. Let's go!

fuck. Francesco Gabbani su Rete 3 con la sua nuova canzone Summer Funk, che forse si candida a essere un tormentone di quest'estate che vediamo all'orizzonte. Non lo so, già ci sono diverse canzoni che stanno così spuntando come funghi, ogni tanto si dice ma sarà un tormentone, magari no, il ritmo è quello giusto, la formula utilizzata potrebbe funzionare, ma poi diciamo attecchisce o non attecchisce, e questa forse di Francesco Gabbani Summer Funk è una di quelle. Ma poi avremo modo nelle prossime settimane, mesi, di trovarne, ascoltarne altre, scoprirle. Insomma, questa mattina noto che la mia R si arrotola un po', non lo so, si arrotola, dovrei fare stretching in generale, ecco, non solo in generale con le braccia, che continuo a fare. E poi mi fa sorridere questa cosa, perché a quanto pare non sei l'unica. Chi mi aveva scritto dell'ultima raclette della serata ieri, adesso non trovo più il nome, se non sbaglio era Mario Maria, sì, mi hanno scritto l'ultima raclette ieri sera, l'ultima tra virgolette, perché può capitare di poi farne altre, dipende se ci sono ancora delle giornate un po' giose all'orizzonte. Ma sappiate, Mario che, e Family and Family, che non siete gli unici, perché da quando l'ho detto altre persone mi hanno scritto: anche noi ieri sera abbiamo fatto ancora una cena a base di formaggio, raclette, fondue, gira così, si segue un po' il mood del momento. Per i piatti estivi più freddi poi ci sarà tempo, arriveranno anche quelli.

0: Svizzera. E buongiorno, sono le 11:01. Subito quindi uno sguardo alle previsioni del tempo, andiamo a vedere. E dunque previsioni fino a stasera: al sud in prevalenza soleggiato e ventoso, al nord lungo il versante nord alpino molto nuvoloso con rovesci frequenti, in pianura in parte soleggiato e solo qualche occasionale rovescio. Temperature massime al sud 20 gradi, al nord 12 gradi. Vediamo anche le previsioni per domani, domenica. Vediamo che giornata ci attende in tutta la Svizzera: abbastanza soleggiato, con uno sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, al nord un locale rovescio non escluso. Temperatura minima al sud 8 gradi, al nord 3, massime invece al sud avremo 20 gradi, al nord 17.
1: 3 News.
0: Le forze statunitensi e nigeriane hanno ucciso il numero 2 dell'ISIS a livello globale, Abu Bilal al-Minuki. La sua morte è stata confermata dal presidente nigeriano e l'esercito dopo l'annuncio fatto questa mattina da Donald Trump, elogiando sul suo social media Truth la missione compiuta nel paese africano dove si nascondeva l'esponente dello Stato Islamico. Il Cremlino ha confermato la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina il 19 e 20 maggio. A pochi giorni di distanza dall'incontro con Trump, il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping incontrerà l'omologo Putin per rafforzare, tra l'altro, la cooperazione strategica tra i due paesi, stando a fonti russe. E il governo di Taiwan ha rivendicato questa mattina la propria indipendenza. La dichiarazione è giunta in risposta alle parole del presidente statunitense Donald Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra con Pechino.

0: Gaia con Posta Nostra su Rete 3 e il suo nuovo singolo pubblicato il 1° maggio. Siamo sempre qui.
1: Radio Brunch.
0: E siete all'interno di Radio Brunch, naturalmente, su Rete 3, sono le 11.07. Ancora Simona Rodesino con voi in vostra compagnia fino alle 12.30. E grazie per esserci, per averci scelti, per ascoltarci. Parliamo adesso di un ritorno che è nell'aria da un po'. Parliamo di una band italiana, loro sono i Maneskin. E da un po' si vocifera su questa questione. Torneranno, non torneranno? Ci sono state dei piccoli indizi nei mesi scorsi che hanno disseminato quasi, no? Per far crescere forse l'hype. Per esempio Victoria De Angelis, la bassista, ha cambiato il suo stato su Instagram scrivendo di nuovo bassista dei Maneskin, cosa che prima aveva tolto. Poi c'è stata una cena a Roma tutti insieme di recente, e poi che altro? Beh, e poi ho visto, se non sbaglio, Fiorello in un video che diceva di aver ricevuto un messaggio in cui i Maneskin mi confermavano che insomma tra qualche mese, in occasione del prossimo Festival di Sanremo, riuniranno, ecco, per la prima volta. È vero che quel palco per loro sicuramente ha un forte valore simbolico, perché da lì poi la loro carriera ha preso una svolta decisamente importante, un'ascesa importante. Però ecco, non so se è una fonte decisamente ufficiale, stiamo a vedere che cosa succederà nel caso. Per tutti i fan dei Maneskin all'ascolto, vediamo che cosa accadrà nei prossimi tempi. Nel frattempo cosa facciamo? Ce li ascoltiamo, naturalmente, così a inaugurare questa seconda ora insieme Maneskin con Chosen.
2: Hi everybody, this is Maneskin, you're listening to Chosen, listen clear now baby, yeah, yeah, cause it begins like

La voce di Damiano David su Rete 3, Maneskin Chosen, questa voce un po' rock, un po' conturbante, così che piace tanto, che attrae poi lui appunto nell'ultimo forse paio d'anni, ecco, non so esattamente quantificare al momento, un anno e mezzo forse, si è lanciato e si è dedicato alla sua carriera da solista, vertendo più su un genere molto pop, un po' Harry Styles stile, diciamo un po' così, non proprio, ecco, perché sicuramente anche la sua personalità, la sua formula, e adesso vedremo se questa band Maneskin si riunirà l'anno prossimo. Stiamo a vedere, ma nel frattempo mi piacerebbe parlare, chiacchierare, fare una chiacchiera con voi su questo articolo che ho letto che mi ha fatta fermare. Mi sono detta interessante. Vediamo che cosa ne pensano i nostri ascoltatori e ascoltatrici, se vi va naturalmente, e poi in qualche modo mi sentivo un po' coinvolta anch'io, perché si parla di uno studio legato ai ricordi d'infanzia. A quanto pare i nostri ricordi d'infanzia più nitidi, più lucidi, quelli che ci ricordiamo di più, sono quelli legati al tempo libero trascorso con la famiglia, alle vacanze, al tempo libero, diciamo tra i 5 e i 10 anni più o meno, nello specifico cita questo studio. Qualcuno si ritrova. A quanto pare la nostra memoria emotiva ricorda proprio quelle emozioni lì tra i 5 e i 10 anni, vacanze, tempo libero, magari weekend, anche semplicemente a casa ma facendo qualcosa di diverso, tipo, non so, l'odore della crema solare al mare, della sensazione della sabbia sotto i piedi, non lo so, se qualcuno andava in montagna, l'odore degli alberi, del pino, poi ancora la salsedina al mare, la risata, anche i suoni, le risate dei genitori, della famiglia, dei cugini, degli amici, degli amichetti, dei nonni, le partite di calcio, di freccette, insomma ci sono tantissime cose che si possono ricordare. Devo dire che io mi trovo molto d'accordo, poi quando cerco di tornare con la memoria tra i 5 e i 10 anni non saprei dirvi giustamente esattamente, ma ci sta, più o meno ci siamo. Magari poi sono proprio ricordi legati a una giornata come questa. Ho ricevuto tantissimi messaggi di famiglie, persone che stavano viaggiando, stavano andando a fare una scampagnata, una gita, un weekend lungo in cui ci si ritrova, tutto semplicissimo, eppure a quanto pare da bambini, per la precisione tra i 5 e i 10 anni, ma può essere anche un po' di più sicuramente, un po' di meno, ecco, immagazziniamo nel nostro cervello quei ricordi che poi ritroviamo, e sembrano esserci, diciamo, tre fattori principali. Una è l'intensità emotiva, perché si fa qualcosa di diverso, la novità di quella situazione, e poi quel tempo di qualità ininterrotto, frequente, prolungato, che ci porta a memorizzare tutti quegli episodi della nostra infanzia. Che dite? Chi ha un ricordo da bambino o da bambina che veramente non dimenticherà mai? Quali sono? Io mi emoziono se inizio a pensarci, quindi diciamo, facciamo così, musica, e poi se vi va ne parliamo.

0: Mondo Marcio su Rete 3 con Solo un uomo, un pezzo uscito nel 2006, è passato, è trascorso un po' di tempo, che riprende questo brano Rock With You di Michael Jackson. E allora 11:23, spero che siate tutti bene, qualcuno magari si è connesso, si è sintonizzato su Rete 3 solo in questo momento. Beh, siamo all'interno del nostro spazio Radio Brunch, Simona Rodesino con voi al microfono, e si parlava di ricordi di infanzia. A quanto pare i ricordi più lucidi, nitidi che abbiamo legati alla nostra infanzia risalgono a quelli avvenuti tra i 5 e i 10 anni, quelli che abbiamo in questo intervallo di tempo circa, diciamo, e legati soprattutto al tempo trascorso con la famiglia, ma un tempo diverso, diciamo, non la quotidianità, quindi alzarsi, magari andare all'asilo, cioè, o a scuola, ecco, alle elementari, ma quando c'era un'occasione speciale, una vacanza, una giornata diversa, un'uscita con la famiglia o con anche gli amici di famiglia, diciamo. Chi si ritrova? Devo dire che ho ricevuto tanti messaggi al riguardo, molto belli. In quell'età, appunto, la nostra memoria episodica è molto sviluppata, e quindi quel giorno, quella settimana, quelle due settimane, anche quel mese estivo magari trascorso diverso dal solito, lo incidiamo nella nostra mente in maniera più profonda e torna ancora oggi. Beh, 079 873 8073, per i vostri ricordi di infanzia più belli, se vi va, vi leggo un paio di messaggi. Dunque, qualcuno mi scrive: io ricordo le passeggiate con mio nonno distintamente, poi andavamo a casa a fare merenda tutti insieme con pane e formaggio. Bellissimo, anch'io un ricordo molto simile legato al mio nonno che mi veniva appunto a prendere all'asilo. Qualcun altro mi scrive, Giacomo mi scrive: io ricordo i bagni in piscina e l'odore di cloro. Beh, la memoria olfattiva è veramente potentissima, forse la più potente di tutte, avevo letto da qualche parte. E quindi quelle giornate in piscina erano bellissime e non finivano mai. E poi la sera grigliata. Questa è una verità, quelle giornate dell'infanzia sembravano veramente un'avventura infinita, che uscivi magari la mattina nella natura, chi faceva questo, chi aveva la possibilità di farlo, naturalmente giocava tutto il giorno, magari in vacanza con gli amici, e poi tornavi, ti sembrava trascorsa un'eternità, avevi vissuto mille avventure e la giornata finiva e tornavi a mangiare, ed era un'emozione molto bella. Qualcun altro mi scrive invece riguardo ai ricordi di infanzia: io ricordo le estati al mare, sempre nel solito posto in Liguria, ok? La pasta al pesto e la sabbia. Bene, andiamo sul cibo, anche questo è un ricordo sicuramente potentissimo che ancora torna oggi. Beh, grazie per i vostri messaggi, poi ce ne sono tanti, sicuramente tante storie e esperienze da raccontare. Ora Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sheryl Crow, All I Wanna Do, correva l'anno 1994. All I Wanna Do, tutto quello che voglio fare, Sheryl Crow, e quindi da un'artista all'altra, perché adesso cambiamo genere, arriviamo a un'artista contemporanea. Parliamo di Olivia Rodrigo, giovanissima cantante, cantautrice, attrice statunitense, nata nel 2003, qualcuno l'avrà già sentita citare più di una volta. Lei è diventata una delle pop star più influenti sicuramente della sua generazione, grazie ai suoi successi globali come Driver License, Good For You e poi ai suoi album Sour e Guts. E lei, curiosità, ha iniziato circa 10 anni fa in realtà la sua carriera, prima come attrice, poi ha cambiato strada, si è dedicata alla musica, fa entrambe le cose, ma insomma la conosciamo di più, almeno personalmente la conosco di più come cantante. E proprio lei, Olivia Rodrigo, ha annunciato un suo nuovo album, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, che arriverà il 12 giugno di quest'anno, tra poco. Ovvero, mi sembri un po' triste per essere una ragazza così innamorata. Beh, all'interno di questo album c'è una canzone che fa da traino, diciamo che anticipa l'album, si chiama Drop Dead, Olivia Rodrigo. E parla proprio di quell'energia travolgente di una nuova conoscenza, quell'attrazione, quando c'è un po' di romanticismo, un po' di paranoia, un po' di ossessione. Drop Dead, Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead su Rete 3. Proprio in questo momento vi leggo un comunicato che arriva per quanto riguarda la situazione viaria nella Svizzera italiana in questo momento. È arrivato proprio un minuto fa, quindi se qualcuno sta viaggiando in quella direzione tenga presente che sulla A2 tra la galleria del San Salvatore e Lugano Nord in direzione nord si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Ripeto, sulla A2 tra la galleria del San Salvatore e Lugano Nord in direzione nord si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Ecco, in caso stiate viaggiando da quelle parti, poi la nostra chat 079 873 8073, naturalmente attiva se avete delle segnalazioni voi personali da farci sulle strade. Adesso torniamo all'interno di Radio Brunch su Rete 3 a parlare di due artisti italiani che a un certo punto della loro carriera nel 2022 hanno unito le forze per dare vita a una canzone che si chiama 5 gocce. Poi hanno fatto tra l'altro anche un album insieme che si chiama No Stress. Loro sono Irama e Ercomi. Parlando proprio di Irama, si sta preparando questo artista italiano che ha 30 anni al suo primo concerto, il suo grande concerto a San Siro il prossimo giugno, l'11 giugno. Ho visto dei video in cui raccontava come si stava preparando, dall'allestimento alla scenografia e anche sicuramente all'emozione di calcare un palco così importante, così grande. Ma ora sono loro con il loro sound, Irama Ercomi, 5 gocce. Chi la ricorda?

0: Ehi, ehi, ehi, come state? Mentre sfuma il nuovo pezzo di Calvin Harris e Jay-Z, Satisfy, appena uscito. Ancora buongiorno da parte mia, 11.42, siete all'interno di Radio Branch, naturalmente, su Rete 3. E questa chiacchiera, no, sui ricordi d'infanzia che abbiamo avuto prima in chat e anche con le persone semplicemente all'ascolto, i ricordi più belli, più lucidi che abbiamo legati alla nostra infanzia, con la famiglia, gli amici. Grazie tra l'altro ancora per i vostri messaggi di condivisione aggiunti qui in chat. Appunto, beh, tutto ciò mi ha fatto venire in mente un film, forse qualcuno lo ricorderà, si chiama Little Miss Sunshine, che parla un po' di questa cosa del viaggio con la famiglia. Tra l'altro, poi cercando, ho scoperto che questo film ha compiuto 20 anni quest'anno. 20, la cosa fa abbastanza impressione, ma è questa la realtà, e parla proprio di ricordi di infanzia, famiglia, viaggi. C'è stata tra l'altro la reunion del cast di questo film Little Miss Sunshine al Sundance Festival a 20 anni dall'uscita del film. Qualcuno mancava, ma molti attori erano presenti, e quindi c'è stata questa riunione un po' celebrativa di un film che in realtà è stato molto amato dal pubblico, apprezzato anche dalla critica, celebrato poi a Hollywood perché ha ricevuto diverse candidature, statuette, e è ancora un racconto potente, molto attuale, anche se sono trascorsi 20 anni, ci sono dei temi super attuali che vengono affrontati. Insomma, c'è questo viaggio un po' quasi tragicomico, da una parte fa ridere, dall'altra proprio no, c'è ironia, momenti assurdi ma anche molto autentici, veri, di grandi slanci di onestà all'interno di questa famiglia che decide appunto di partire per un viaggio, e poi succedono diverse cose. Allora andiamo un po' a riimmergerci in quell'atmosfera lì del film Little Miss Sunshine.
1: Nonno, nonno, viene anche il nonno in California.
2: Veniamo tutti, tesoro.
3: Ehi, aspetta, Oliver, vieni un po' qui. Vieni qui, siediti un attimo. Senti, non ha senso partecipare a un concorso se non sei sicura di vincere. Allora, sei sicura di vincere il titolo di piccola Miss California?
2: Richard.
3: Lo vincerai?
1: Sì.
3: Andiamo in California allora!
0: E così parte il viaggio di questa famiglia. Appunto, al centro della trama di Little Miss Sunshine c'è il desiderio di questa bambina Olive di partecipare a Little Miss Sunshine, e quindi tutta la famiglia, ci sono i genitori, il fratello, se non sbaglio anche il nonno e forse uno zio, c'è Steve Carell anche nel cast, partono appunto questo viaggio on the road, che è poi un pretesto per un confronto di tutti i membri di questa famiglia tra loro, ma anche con se stessi. Diciamo, vengono fuori temi come le aspettative sociali, gli stereotipi, il body shaming, la salute mentale, appunto temi attualissimi. E quindi secondo me è un film che merita veramente di essere visto e rivisto. E tra l'altro, visto che ne abbiamo parlato, scusate il bisticcio di questo visto e rivisto, e visto che ne abbiamo parlato, facciamo così: dato che ne abbiamo parlato, prenderò l'occasione anch'io per rivederlo presto, e forse ci riporta quella dimensione un po' nostalgica, familiare di cui parlavamo prima.

Green Day con Minority, un pezzo del 2000 che sfuma in questo momento sotto la mia voce, e non sono di sicuro l'unica a ricordarsi del film Little Miss Sunshine, come mi state facendo sapere in chat. Un bel film da guardare e riguardare, da rivedere, ma non è certo l'unico film con protagonista la famiglia, le dinamiche familiari. Poi in viaggio qualcuno mi scrive: beh, io ricordo quello con Jennifer Aniston, The Millers nella versione inglese, non ricordo quello il nome esattamente in italiano, ma forse un nome simile, The Millers, in cui si partiva per questo viaggio. Sicuramente un film più comico, ecco, invece Little Miss Sunshine ha una profondità diversa. Qualcuno mi scrive: una vacanza da incubo, ecco, forse questo non lo conosco, legato alla famiglia. E poi vabbè, emergono i film di Aldo Giovanni Giacomo, anche se non è un viaggio in famiglia ma tra amici, ma spesso il viaggio nei film di questi tre attori comici italiani è proprio centrale, le trame ruotano attorno a loro tre che si mettono in viaggio insieme, tendenzialmente su un'auto, e ne succedono, vabbè, di tutti i colori. Se c'è qualche fan di Aldo Giovanni Giacomo all'ascolto come me, fatemi sapere. Ora, Temple City, un pezzo uscito quest'anno che inizia lentamente poi sale, Self-Aware, Temple City, e tra poco è mezzogiorno.

Ocean, Love Brian, I Hate You, I Love You, Ti Odio, Ti Amo, una canzone dai sentimenti molto contrastanti sicuramente, che sta sfumando alle 11.55 su Rete 3 mentre veleggiamo verso mezzogiorno. Cambiamo genere, dai, cambiamo genere. Chi arriva a portarci al nostro segnale orario del mezzodì? Ho capito, ho capito. Ciao raga, Colors, un ragazzo, una ragazza.

E ancora buon giorno, 12.02 scattate in questo momento. Siamo naturalmente su Rete 3 all'interno di Radio Brunch, sono con voi ancora per una mezz'oretta. Chi arriva? Lady Gaga e Dwecky con Runaway dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Iniziamo a sfilare sulla nostra passerella. Oh yes!

Lady Gaga e Drake, Runaway, che riprende un po' il sound delle passerelle internazionali proprio dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che è uscita il 29 aprile nelle sale della Svizzera italiana. E allora, visto che è trascorso, cioè passato da poco il segnale orario di mezzogiorno, sono le 12.05 per essere precisi e 35 secondi in questo momento, molti di voi magari staranno per mangiare, staranno già mangiando, staranno soprattutto cucinando, e allora buon appetito a voi. Se vi va, mandatemi le vostre foto, i vostri piatti. Lo so, mi faccio del male, perché poi quando faccio questa, diciamo, richiesta tra virgolette proposta, poi mi arrivano dei piatti bellissimi, bomba, che mi fanno venire un grande appetito, ma va bene così. Comunque, in ogni caso, buon appetito appunto a voi. Poi io devo dirvi che il sabato, quando sono libera e ho tempo, tendenzialmente, visto che non sono una grande cuoca, ecco, chi mi conosce potrà confermare, mi sto orientando ultimamente sulla preparazione delle colazioni, dei brunch, i brunch del sabato, la domenica, quando ho tempo appunto, perché mi piacciono molto. Può essere molto creativa, tendenzialmente ci metti meno tempo, soprattutto di un piatto più elaborato, poi dipende, perché ci sono delle colazioni importanti e può essere appunto creativo, sono piatti più veloci ma anche colorati, poi è il mio pasto preferito della giornata, quindi perché no, va così. E quindi vai di, non so, avocado toast, uova, spremutoni d'arancia e altri frutti, pompelmo, un bel cappuccino, frutta, non so cosa ci mettiamo ancora, le uova l'ho già detto, sì, i pancakes adoro quando riesco a farli. E quindi che dire, tra pranzi e colazioni preferite, se vi va fatemi sapere le vostre. Io per ora mi oriento sui brunch e le colazioni, e va bene così. Che dici, Rita, ora All Natural? No.

Abbiamo fatto un piccolo omaggio ai brunch, alle colazioni e poi, che dire, siamo all'interno di Radio Brunch, Radio Brunch, quindi meglio di così, voglio dire perfetto, preciso. E naturalmente la chat allo 079-873-8073, come presumevo ma anche un po' temevo, si è animata di ricette, foto di piatti vari. Qualcuno cucina la pasta al pesto, wow, ma quella è la pasta al pesto, ma il pesto fatto in casa, fatto da te o comprato? Scusa la domanda, probabilmente fatto in casa e perdonami. E poi Gio mi scrive parlando proprio di colazioni del cuore, colazioni brunch del cuore, treccia al burro, wow, la treccia al burro leggermente tostata, tu la vai a tostare in forno? Perché qua c'è una scuola di pensiero anche contrastante tra chi dice assolutamente la treccia va mangiata così fresca appena presa e chi la scalda. Vabbè, non dilunghiamoci. In ogni caso, Gio, tu mi dici treccia al burro leggermente tostata in forno con burro e marmellata, punto, il meglio, punto esclamativo. Ok, che altro aggiungere sulla tua colazione del cuore? Ci troviamo tutti d'accordo. E qualcuno mi scrive anche in questo istante: mi hai fatto venire fame. Federico, buongiorno, buongiorno a te, buon pomeriggio, ancora buongiorno. Attorno alle 12 in realtà non so più bene cosa dire, siamo ancora sul buongiorno, diciamo. Magari qualcuno è sabato, si è svegliato da poco, solo adesso, ci sta. Magari qualcuno sta lavorando invece da un po' di tempo. E Federico ci augura un ottimo weekend, dicendo naturalmente che ci hai fatto venire fame. Beh, posso dirti, non sei l'unico. Si va avanti con la musica, arrivano i Coldplay alle 12:11, mentre insieme ci ascoltiamo Violet Hill.

e forse qualcuno in questa bella giornata di sole, almeno da questa parte appunto della Svizzera italiana al sud delle Alpi, riuscirà a dedicarsi del tempo per leggere, perché no, io forse oggi in serata farò questo, perché è una cosa che adoro, è proprio leggere proprio al sole, mi metto lì e cerco di lasciare andare i pensieri. E poi una cosa che ho scoperto anche di recente, leggere, io lo facevo così perché mi viene naturale, perché ho voglia di farlo, ma leggere almeno 6 minuti di fila, quindi non sono neanche tantissimi, sembra ridurre lo stress di un sacco. Qua citano una percentuale in questa ricerca del 68%, perché entriamo in un altro mondo, in un'altra storia, usciamo dalla nostra testa, in qualche modo il battito rallenta, si rilassano i pensieri, rallentano i pensieri, è come premere pausa per un attimo, bastano anche poche pagine, non occorre leggere un trattato difficilissimo, un romanzo impegnativo, insomma basta un libro, un romanzo, una storia che ci porti in un altro mondo, o anche qualcos'altro, per esempio il giornale, e a quanto pare lo stress può veramente ridursi, perché ci concentriamo solo su quell'attività che non riguarda poi uno schermo. Io lo faccio spesso durante la mattinata, quando tempo preferisco leggere, e ecco, durante il brunch leggo, mettiamoci tutto insieme. Qualcuno di voi forse avrà un'esperienza diversa legata alla lettura, piuttosto mattutina, serale, molto più frequente per conciliare il sonno, ma insomma 68% meno di stress, almeno 6 minuti, che poi 6 sono pochi. Io quando inizio, fermatemi signori, fermatemi. Su Rete 3 arriva adesso la voce di Elodie con Black Nirvana.

0: Suki Waterhouse su Rete 3 con Tiny Raisin. Ma lei non è mica la moglie di Edward Cullen, Julie?
1: Sì,
0: buongiorno Julie
1: Pattinson.
0: È arrivata Julie, aspetta che ti metto gli applausi, scusami.
1: No, ma non voglio
0: degnamente.
1: Saranno stupi pure gli ascoltatori.
0: Ma ti pare? Ma allora lei è la moglie di Robert, siamo d'accordo?
1: È la moglie di Robert Pattinson, però è anche una attrice, modella, cantante.
0: Sì, soprattutto attrice, modella, cantante, però io la ricordo anche associata perché vedo spesso le sfilate e le foto di loro due insieme.
1: Sì, beh, lei ha uno stile pazzesco.
0: Poi era una stilosa.
1: Anche questo nome, Suki, lei è britannica forse?
0: Sono entrambi britici, se non sbaglio, sì.
1: Però ha questo nome asiatico che le sta proprio, ed è proprio il suo nome.
0: Non è un nome d'arte, Suki
1: Waterhouse. È il suo nome, è il suo secondo nome, mi sembra.
0: Attenzione, ne sai, adesso andiamo a vedere il primo, aspetta, non lo voglio fare in diretta che poi...
1: Suki Waterhouse ha proprio la classe, l'eleganza... Di Suki Waterhouse.
0: Di Suki
1: con questo
0: Waterhouse.
1: Nome, che cosa vuoi essere?
0: Beh, vuol dire ciao, buongiorno, come ti chiami? Simona Rodesino. Ok, I'm Suki Waterhouse. Va bene, alzo le mani, ragazzi, non dico niente. Suona così, suona diverso. Tu stai bene, Julie, comunque?
1: Sto bene, grazie. Siamo pronti per passare un pomeriggio insieme a partire dalle 15.
0: Ci sarai tu,
1: ci
0: certo.
1: Sarò io, sì. Ma tu stavi parlando di libri.
0: Io stavo parlando di libri perché sono un potente antistress. A quanto pare leggere almeno 6 minuti continui di lettura, qualsiasi tipo di lettura, neanche super impegnativa, proprio ti rilassa e ti rallenta i pensieri.
1: Io sono una divoratrice di libri, ma devo dire che è da forse 2 o 3 settimane che sembro quasi una stalker, mi aggiro per le librerie, mi sento un personaggio sinistro tra gli scaffali che però non compra mai niente, poi ti senti un ladro perché esci così dopo che sei stato dentro un'ora, non trovo un libro che mi prende. Allora,
0: attenzione,
1: se volete, ascoltatori, se state leggendo qualcosa che vi piace in questo periodo, io tanto sono qui fino alle 18 di questa sera, mandate su WhatsApp tutti i vostri spunti di libri e aiutate questa anima in pena.
0: Ci sta. Allora ricordiamo il numero 079 8738073, spunti di libri per Julie, così poi oggi pomeriggio che è ancora sintonizzato,
1: sì, salvatemi,
0: si chiacchiera.
1: Niente di noioso però, no, non cose troppo verbose, troppo...
0: Niente di noioso, cosa vuoi? Una lettura leggera ma comunque di contenuto.
1: Sì, non stupida, ecco.
0: No,
1: però...
0: vabbè, storie, comunque romanzi, non biografie.
1: Anche biografie, anche saggi se c'è qualcosa di interessante. Però ecco, niente di noioso, raga.
0: Niente
1: io
0: ho
1: la soglia dell'attenzione bassa.
0: Ok, avete sentito? Adesso ti dico un paio di titoli anch'io comunque.
1: Grazie.
0: Beh ragazzi, io vi saluto perché sono arrivata alla fine di Radio Brunch. Un buon pomeriggio, una buona giornata, poi c'è Julie Meletta con voi. Mi raccomando, spunti sui libri, un abbraccio gigante. Vi lasciamo con lei, Katy Perry, Ben Hates.
1: Yes.
0: Ciao Katy. A presto.

E siete già fantastici, perché con molto piacere raccolgo le vostre suggestioni, proposte editoriali. Grazie Monica, Elvi, Vania. Tre ottime proposte da parte vostra. Sto già andando a leggere trame, tutto quanto. Così, consigli di libri per cominciare. Le previsioni del tempo fino a questa sera: al sud in prevalenza soleggiato e ventoso, al nord lungo il versante nordalpino molto nuvoloso con rovesci frequenti, in pianura in parte soleggiato e solo qualche schiarita qualche occasionale rovescio, e poi neve sopra i 1300 metri circa, e per domani domenica in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani, al nord un locale rovescio non escluso, temperatura minima 8 gradi al sud, al nord 3, al massimo al sud 20 gradi, al nord 17, ecco, scusate. E per quanto riguarda il traffico sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km in direzione del Ticino, con tempi d'attesa di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria, e tra poco le ultime notizie.

0: cantautrice tedesca su Rete 3 Red Eyes alle 12:34 minuti di questo sabato. Buon pomeriggio a tutti voi, adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Commenti a sfondo sessuale in sala operatoria e domande inopportune durante i colloqui di assunzione. È successo al civico di Lugano, l'ente ospedaliero ha preso provvedimenti. Al Tribunale federale fa ancora discutere la relazione tra due giudici. Non c'è una procedura univoca per gestire la situazione. Lui continua a lavorare e lei è stata sospesa. Prolungato di ulteriori 45 giorni il cessate il fuoco tra Libano e Israele, ma in realtà le violazioni sono continue, soprattutto da parte di Tel Aviv.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno da Omar Meschal, cominciamo dal mondiale di hockey. Lanciata dalla 31esima vittoria nelle ultime 36 partite delle fasi a girone contro gli Stati Uniti, la nazionale svizzera di KDO affronta questa sera alle 20:20 la Lettonia, diretta radiofonica in Sport e Musica su Rete 1 ed in TV sulla 2. In pista dalle 12:20 nello stesso gruppo A Gran Bretagna-Austria, alle 16:20 Ungheria-Finlandia. Tre partite anche nel girone di Friburgo, dalle 12:20 si affrontano Slovacchia e Norvegia, Italia-Canada alle 16:20, alle 20:20 Slovenia-Cechia. Siamo al calcio con il segretario generale della FIFA, Mattias Granström, che oggi a Istanbul incontrerà alcuni delegati della federazione iraniana per offrire rassicurazioni sulla partecipazione appunto dell'Iran alla Coppa del Mondo. Alle 18 in Super League, ultimo in influente turno nel gruppo contro la retrocessione, Losanna-Grasshopper, Winterthur-Lucerna e Zurigo-Servette. Grasshopper, che lo ricordo, affronterà la RAU nello spareggio, retrocesso il Winterthur al suo posto nella prossima stagione di Super League, il Vaduz. In Inghilterra alle 16 a Wembley, finale di Coppa tra Chelsea e Manchester City. Il moto mondiale sarà Pedro Acosta su KTM a scattare in pole position nel Gran Premio di Catalogna. In prima fila anche le Ducati di Morbidelli e Alex Marquez. Alle 15 la gara sprint. Tennis, Masters 1000 di Roma, nel pomeriggio Sinner proverà a chiudere la semifinale interrotta ieri per pioggia con il numero uno al mondo che è avanti 4-2 al terzo set sul russo Medvedev. In finale attende il norvegese Ruud. Ciclismo, ottava tappa al Giro d'Italia, 156 chilometri da Chieti a Fermo con quattro muri da affrontare nel finale. Eulalio, il portoghese, è sempre in maglia rosa ma con il vantaggio sul vincitore di ieri Vingegaard dimezzato a 3 minuti e 14 secondi. Atletica in chiusura con la Diamond League che si apre nel primo pomeriggio con la prima tappa cinese di Shanghai.

0: Allora, non esiste, chiede Axel da Renca, non esiste un modellino del treno Sound and Fun con su DJ Sterchi? Allora, qua magari va spiegato che il treno Sound and Fun è un treno speciale che tutti gli anni Rete 3 organizza per andare alla Street Parade. Voi fate anche questi treni speciali?
1: No. No, facciamo i treni standard normale che tu sì.
0: Quelli che vedi sì,
1: insomma, quelli che vedi circolare normalmente.
2: Magari mi è venuto in mente che se si facesse Sterchi in scala magari potrebbe urlare di meno.
0: Ok, tu amico di Sterchi, ricordiamo. Ciao Sterchi, ti mando un bacione, almeno io che ti voglio bene.
2: No.
0: Vero paziente zero di Rete 3.
3: Cavallucci Marini, tra l'altro, che sono anche degli ottimi papà.
4: Sono degli ottimi papà.
3: Tiro l'acqua un po' al mulino dei papà.
5: Guarda che c'è anche il nostro DJ Sterchi. Lui dice: non dimentichiamo i bambini che si alzano dal letto e girano sonnambuli. Non c'è niente di più spaventoso di un tenero bambino di 2 anni, leggo, che ti fissa nel buio in silenzio perché semplicemente sta dormendo con gli occhi aperti. Una volta Elettra da piccola è entrata nella nostra camera, aiuto, ho paura, e si è messa in silenzio a guardarci mentre dormivamo perché non aveva coraggio, il coraggio di svegliarci. Ad un certo punto ho aperto gli occhi e l'ho vista di fianco e ho fatto un triplo carpiato nel letto dallo spavento.

0: 3, 2, 1. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: In estate anche Lord Carnarvon aveva alzato bandiera bianca. Dopo 5 anni di nulla, se non di sabbia, sabbia e ancora sabbia, il progetto finiva lì. Anche perché fra un anno, nel 1923, la concessione di scavo scadrebbe e Pierre Lacaux, il direttore del servizio dell'antichità del governo locale, lo aveva già avvertito che non sarebbe stata rinnovata. Fine e si torna in Gran Bretagna. Howard però non ci stava, sentiva di essere a un passo, che bisognava continuare a scavare, forse appena un poco più in là. Insistendo e offrendosi di pagare le spese di tasca propria, ha ottenuto una nuova concessione e 2 giorni fa è arrivato al Cairo. Ora scaviamo di qua, di fronte allo scavo di Ramesse VI. Ed eccolo lì, il primo scalino di una lunga scala. Sono bastati appena 2 giorni, 48 ore, per tornare indietro di 3.250 anni. È il 4 novembre 1922 e nella Valle dei Re, in Egitto, l'archeologo Howard Carver scopre il primo scalino che porta alla tomba di Tutankhamon.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
6: Rete

Sono le 13:02. Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Siete su Rete 3.

0: l'atmosfera.
1: Parliamo in America.
2: In America.
1: Parliamo di un artista che io personalmente non sento da un po' e sono felice di sentirlo.
2: Di ritrovarlo.
1: Perché, esatto, perché stiamo parlando del signor Action Bronson. Era molto amico di Mac Miller e io ho ascoltato tanto le loro collabo così e spacca. Accorgo adesso che quasi ogni suo disco ha una copertina tipo come un disegno fatto da un bambino, no?
2: Ah,
1: e spacca perché anche questo nuovo Planet Frog, che è il nuovo album di Action Bronson, ha questo disegno appunto che sembra fatto da un bambino piccolissimo. Piccolissimo, sembra tipo qualità proprio
2: terribile.
1: No, con su tipo una rana, è molto
2: però
1: esoterico.
2: Potrebbe anche sembrare un'immagine da museo di arte.
1: Una piccola opera d'arte,
2: Sì, molto
1: astratta, diciamo. C'è su delle rane, uno sfondo molto colorato.
2: Giustamente si chiama Planet Frog.
1: Planet Frog. Non so ancora esattamente cosa intenda.
2: Io devo ancora capirlo anch'io, perché ho visto che all'interno c'è. Ci sono due pezzi che si intitolano con dei nomi di giocatori di basket dell'NBA, uno è LeBron NC e l'altro è Olympic Vince Carter.
1: Perfetto, quindi non ci abbiamo capito ancora una mazza.
2: No, ancora una mazza, però
1: è molto smooth
2: Vince
1: come
2: Carter,
1: album.
2: Sì, ci è piaciuta tantissimo.
1: Molto smooth.
2: E infatti ve la facciamo sentire. Il disco suona un po' così.
1: Dai, rilassiamoci.

0: groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Nessuno lo direbbe mai, soprattutto visionando la copertina del disco che Preston Love pubblicò nel 1969, intitolato Omaha Barbecue. Nessuno crederebbe mai che quel tipo ridanciano, che vestito come un pagliazzo tiene a bada un barbecue, appunto, sia il sassofonista che ha prestato il suo sound a gente come Frank Zappa nel disco Freak Out, alla Count Basie Orchestra, a Ray Charles, ad Aretha Franklin, ai Temptation, a Marvin Gaye e a un'altra bella manciata di eroi della musica nera. E invece è proprio lui, quel ganasse immortale, installato in quella che rimane come una delle copertine più brutte nella storia della musica, ma che paradossalmente contiene delle gemme di funkone di spessore maggiorato, maggiorato pure dal fatto che al fianco dell'esperto di salsicce arrosolate Preston Love ci sia la chitarra di Shaggy Otis, quello che disse no ai Rolling Stones quando cercavano un sostituto per il dimissionario Mick Taylor. E con tanta carne al fuoco, chissà com'è che sto Omaha Barbecue sparisca dalla circolazione a velocità inusitata. Che sia veramente colpa di quell'abominio di copertina, ai posteri la tua sentenza.

Il legame tra l'hip hop e il soul è e sarà sempre inossidabile. Se c'è un ramo del rap che sopravvive al tempo, è proprio quello del rap costruito sui campioni soul. E di questo tipo di sound è pieno di produttori di grande spessore che tutt'oggi tagliano sample e reinventano le tecniche rese leggendarie dai mostri sacri del genere. Tra questi c'è sicuramente Exile, produttore di Los Angeles, che oggi è considerato un veterano e un punto di riferimento del genere. A metà dei 2000 Exile ha conosciuto Blue, MC anche lui di Los Angeles, che ben presto è diventato il destinatario principale delle sue produzioni. Insieme debuttano con l'album gioiello Below the Heavens nel 2007 e negli anni successivi rilasciano altri 3 album collaborativi e tanti altri progetti solisti. Il meglio lo danno comunque insieme. È innegabile come la voce di Blue sia perfetta per le sonorità di Exile. Inoltre, il format, composto da un MC e un DJ produttore, ci riporta in modo nostalgico a un format che negli anni ci ha regalato gruppi come Pete Rock e Seal Smooth, Gangstar e via dicendo. Nelle scorse settimane Blue e Exile hanno rilasciato Time Heals Everything, quinto album della loro discografia. Il disco è composto da 10 tracce, tutte molto intense e con diversi ospiti. Le produzioni hanno ovviamente la solita anima soul e il tutto suona davvero equilibrato. Non ci sono suoni sopra le righe, è tutto molto accomodante, giusto e riflessivo. Il duo onora le proprie radici, ma guarda anche avanti. Blue and Exile sono più maturi e più adulti. C'è leggerezza, ma anche denuncia, e se c'è qualcosa da dire, non si tirano indietro, e lo fanno con l'eleganza che li ha sempre contraddistinti. Time Heals Everything certifica ancora una volta l'ottima alchimia tra i due artisti. È un disco che fa stare bene e che scorre alla perfezione. Un disco che viene dall'anima, che come protagonista principale ha solo ed esclusivamente la musica. Real Hip Hop Music from the Soul, come diceva Common nel capolavoro The Sixth Sense. Crumb.

0: televisione svizzera.
1: E manca una manciata di secondi alle 14. Siete su Rete 3, buon pomeriggio. Le previsioni fino a questa sera: al sud in prevalenza soleggiato e ventoso, al nord lungo il versante nordalpino molto nuvoloso con rovesci frequenti, in pianura nuvolosità variabile e qualche occasionale rovescio, neve sopra i 1300 metri, temperatura massima oggi al sud 20 gradi, al nord 12. E per domani domenica in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, al nord un locale rovescio non escluso, temperatura minima al sud 8 gradi, al nord 3, le massime al sud 20 gradi e al nord 17.
2: 3 News.
1: Un rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano conferma che all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale civico sono state compiute violazioni dell'integrità personale, con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero conferma di aver preso provvedimenti. Secondo media delle Maldive, sarebbe deceduto un sub delle forze armate maldiviane che questa mattina si era immerso per cercare i corpi di 4 dei 5 italiani morti. Per il momento è stato recuperato solo il corpo di un uomo che lavorava come guida subacquea sulla barca da crociera. Da una prima verifica la sua bombola era vuota, si ipotizza che il gruppo sia rimasto bloccato nella grotta e abbia finito l'ossigeno. Israele ha annunciato nuovi attacchi nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha annunciato di aver cominciato a colpire infrastrutture del gruppo pro-iraniano Hezbollah nella zona meridionale del Libano. Questo mentre Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. E noi ci risentiamo a partire dalle 15. Io sono Giulia Meletta e sarà un piacere passare il pomeriggio con voi, ma subito Mix Parade con Lorenz.
0: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
3: Che hanno fatto la storia.
0: It's time for Mix Parade.
4: Benvenuti da Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterchi. Un saluto al collega Lorenz che tornerà la prossima settimana. Accendiamo il motore del tempo e torniamo nel 1991, un anno che ha cambiato la storia di tutto: geopolitica, tecnologia e musica in assoluto. Nasce la prima pagina web al mondo, Tim Berners-Lee lancia il World Wide Web al CERN di Ginevra, sì, proprio qui a due passi da noi, e il mondo non sarà più lo stesso. Il 1991 è anche l'anno di quel terribile tsunami geopolitico scatenato dall'incredibile distruzione dell'Unione Sovietica. In Svizzera, invece, il 14 giugno, centinaia di migliaia di donne scendono in piazza in tutta la Svizzera per rivendicare la parità salariale e i propri diritti nella più grande mobilitazione politica dei tempi dello sciopero generale del 1918. Nel 91 il presidente della Confederazione Svizzera era il ticinese Flavio Cotti e quell'anno coincideva con il 700° anniversario della Confederazione Elvetica. E chi non si ricorda le grandi celebrazioni a Castelgrande di Bellinzona con la tenda gigante del Botta, un momento di grande significato simbolico per il nostro paese. Al cinema fu l'anno di JFK, un caso ancora aperto, il thriller storico di Oliver Stone, Il silenzio degli innocenti con Anthony Hopkins e Judy Foster che si portarono a casa un sacco di Oscar. E in Italia il box office era stato dominato da Johnny Stecchino di Roberto Benigni. Il 91 è anche l'anno dell'esplosione del grunge. Camicie di flanella come se piovessero, jeans larghi, capelli unti, lunghi e chitarre distorte diventano un manifesto generazionale. Io c'ero dentro in pieno. Ma è pure l'epoca dell'house elegante, dei rave, della techno e del rap di denuncia politica. Dai, che vi portiamo tra le hit che hanno segnato quell'anno incredibile.

Parade con DJ Sterky. Alla posizione 4 dei singoli più venduti in Svizzera c'erano i KLF 3AM Eternal. Quindi siamo partiti fortissimi con uno dei simboli della rave culture europea. Arrivò alla numero 4 della classifica dei singoli svizzera e trasformò i KLF in fenomeno mondiale grazie a questo mix di house, rap e sonorità belle elettroniche. Due ragazzi britannici erano famosi anche per le performance provocatorie e visionarie. Ma ora uno dei dischi più venduti del 1991. Stars raggiunse il numero 11 in Svizzera, il numero 2 in Italia, il numero 4 nel Regno Unito. E la voce di Mick Hucknall rese il brano un classico soul pop elegante e raffinato a rete 3.

AMF Mix Parade con DJ Sterky, 1991, baby, titolo perfetto, davvero incredibile il successo di questo pezzo. Numero 3 in Svizzera e nel Regno Unito, addirittura numero 1 nella Billboard americana. 5 ragazzi del Gloucestershire che è Inghilterra, sembrano usciti da un garage, una chitarra tagliente, un giro di basso potentissimo e un campione vocale rubato da Mark Moore degli Yes Express, che lanciano questa Unbelievable. Alla conquista dell'America, prima ancora di sbancare in Europa, il gruppo si definiva Indie Dance Floor, una categoria che praticamente hanno inventato loro. E adesso? E allora Mambo. Vinicio Capossela è l'outsider più interessante del panorama italiano del 91, permettetemelo. Con E allora Mambo, dalla colonna sonora del film Condominio, porta in scena un'Italia letteraria, teatrale, che guarda Tom Waits e al cabaret mitteleuropeo. Un artista che non somiglia a nessuno e nessuno somiglia a lui.

un capolavoro epico. Nella Mix Parade dedicata a 1991 c'è Innuendo, che conquistò il numero 3 in Svizzera, in Italia, e arrivò al numero 1 nel Regno Unito. 6 minuti di pop rock sinfonico leggendario, un assolo di chitarra spagnola buttato dentro, suonato da Steve Howe degli Yes, un medioevo immaginario e la voce di Freddie Mercury che sfida tutto, raga. Devo veramente farmi passare qualche secondo la pelle d'oca, perché Innuendo è anche il testamento artistico dei Queen, perché purtroppo Freddie Mercury morirà pochi mesi dopo la sua pubblicazione, e il videoclip animato è surreale, tra i più belli, onirici della storia del pop. E da una leggenda epocale a un'altra, perché, beh, ragazzi, mi sta già venendo la pelle d'oca di nuovo, perché adesso arriva Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, il riff che ha cambiato il rock, ma la cultura in generale. Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl che pubblicano Nevermind, e il mondo della musica gira su un asse diverso. Il basso di Novoselic apre, la chitarra esplode nel ritornello, Cobain urla lacerato, qualcosa che tutti cantano senza capirlo, ed è perfetto così. Seattle diventa la capitale musicale del pianeta, numero 6 in Svizzera, pensa, neanche numero 1, e numero 3 in Italia. Diventò l'inno della generazione X. Con Kurt Cobain il grunge entrò definitivamente nel mainstream mondiale. Godiamocela tutta, 4 minuti e 28 secondi a Rete 3.

sono i Nirvana, è il 1991 ragazzi, ed è l'anno della Mix Parade di oggi, ma quell'anno era anche l'anno dei Pearl Jam. Anche loro arrivano da Seattle, la stessa scena, lo stesso spirito musicale rivoluzionario. Eddie Vedder canta di sopravvivenza su chitarre che pesano come macigni. L'album di debutto Ten entrerà nella storia come uno dei dischi più influenti degli anni 90, ragazzi. Alive raggiunse il numero 16 del Regno Unito e contribuì al successo dell'album Ten, oggi considerato veramente un classico assoluto del grunge. A rete 3, i Pearl Jam.

che spettacolo, raga. Il 1991, dal grunge alla techno, mamma mia, 35 anni fa. Lacrimuccia, ragazzi, io c'ero, qui posso proprio dirlo, 35 anni fa, a cavallo tra chitarre e sintetizzatori. Ah, che emozione questa puntata di... Che programma è già? È quello di Lorenz. Ah, Mix Parade, certo. Prima grande hit internazionale per Moby, Richard Melville Hall, non è ancora un nome di culto nelle dance floor del mondo quando pubblica Go, che è questo pezzo costruito su un campione del tema di Twin Peaks di Angelo Badabadabadabalamenti. Badalamenti, parla bene. Go arrivò al numero 10 nel Regno Unito. Techno, ambient, pop, insomma, Moby mette tutto in una pentola e ne esce qualcosa di veramente unico, suo. Anni dopo, con Play, diventerà uno degli artisti più venduti del mondo, per la cronaca. Lui che aveva iniziato con una band che si chiamava Vatican Commandos ed erano hardcore punk. Ma cambiamo genere, andiamo su Seal. Oh, Future Love Paradise, totalmente un'altra cosa, numero 7 in Svizzera, nei singoli. Prima di Kiss from a Rose, Seal costruisce la sua identità con questo brano prodotto da quel grandissimo produttore inglese che conosciamo col nome di Trevor Horn, già fondatore dei Buggles. Lui, voce potentissima, arrangiamento sofisticato, un pop che si muove tra soul e new age, spiritualità. Lui è nato a Londra da genitori brasiliani e nigeriani e porta nel mainstream britannico una sensibilità sonora del tutto sua, originale. Sentiamolo.

In quegli anni era il re del rock radiofonico, siamo nel 91 nella Mix Parade, con l'album Walking Up the Neighbors raggiunge il culmine della sua popolarità e con Everything I Do It For You, della colonna sonora di quel film lì, quello Robin Hood, ebbe un successo assoluto, stabilirà il record assoluto di settimane alla numero uno in UK. Can't Stop This Thing We Started è la faccia più grintosa di quell'album, numero 8 in Svizzera e numero 12 nel Regno Unito. Ed ora, ironia e melodia italiana. Da Genova, Francesco Baccini, il brano arrivò fino alla numero 6 della classifica italiana.

Francesco Baccini, che fine ha fatto Francesco Baccini? Qualcuno chiami Francesco Baccini? Beh, continua a fare tournée, non è più il tempo di Sotto questo sole o Le donne di Modena o qua qua qua quando, vuole restare un cantautore di nicchia, va bene, faccia quello che vuole, ci mancherebbe, noi lo ricordiamo all'interno della Mix Parade del 1991, non poteva mancare neppure lui. Ma attenzione, perché dopo aver ascoltato i Queen, i Pearl Jam, Moby, i Nirvana e tanto altro, arriva la chiusura epica anche questa. Insomma, il 91 è stato un anno clamoroso, perché è stato anche l'anno dei Guns N' Roses. Madonna, perché cioè, se eravate giovani in quegli anni lì assieme ai Nirvana, erano due mondi diversi, quasi contrastanti, ma ascoltavate anche i Guns N' Roses. Axl Rose, Slash e soci firmano il singolo dell'estate, e che estate, You Could Be Mine, e anche nella colonna sonora di Terminator 2, Judgment Day, il film che ha già battuto ogni record al botteghino mondiale, e con questa colonna sonora non poteva che essere così. C'è il riff di Slash, entra nella scena in cui il T-800 scansiona i Guns N' Roses e decide di risparmiarli, cioè un cameo perfetto, potenza pura. Numero 2 in Svizzera e in Italia, numero 3 nel Regno Unito. Lo ascoltiamo e ci salutiamo, ciao! Alla prossima settimana!

0: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: Che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade.
1: Mix Parade.

0: I Simply Red con Stars, buon pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 15 e 2 minuti. Buon sabato a tutti voi all'ascolto. Siete su Rete 3. E io sono Julie Meletta in vostra compagnia per la fine, fino alla fine del pomeriggio, fino alle 18. E le previsioni del tempo fino a questa sera: al sud in prevalenza soleggiato ma ventoso, al nord lungo il versante nord alpino molto nuvoloso con rovesci frequenti, in pianura nuvolosità variabile e qualche occasionale rovescio, neve sopra i 1300 metri. E per domani domenica in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Al nord un locale rovescio non escluso, temperatura minima al sud 8 gradi, al nord 3, le massime al sud 20 gradi, al nord 17.
1: 3 news.
0: Alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo riporta la televisione di Stato iraniana senza specificare quali paesi, mentre un membro del Parlamento di Teheran ha affermato che l'Iran ha intanto predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz lungo una rotta designata e intende renderlo pubblico a breve. I media delle Maldive danno per deceduto un sub delle forze armate maldiviane che questa mattina si era immerso per cercare i corpi di 4 dei 5 italiani morti. Per il momento è stato recuperato solo il corpo di un uomo che lavorava come guida subacquea sulla barca da crociera. Da una prima verifica la sua bombola era vuota. Si ipotizza che il gruppo sia rimasto bloccato nella grotta e abbia finito l'ossigeno. Per la cronaca regionale, avrebbe riportato ferite non gravi il conducente di un'auto in seguito a un incidente avvenuto a Chiasso a inizio pomeriggio. Stando alle prime informazioni, il conducente ha urtato una vasca per i fiori posta a lato della strada. L'auto si è rovesciata sul tetto ed è scivolata per alcune decine di metri, andando a finire contro un'abitazione.

mio paese, Serena Brancale insieme a Levante e Delia. Al nostro paese, per dirla così, con il loro gergo. Succedono tante cose questo fine settimana, ne vedremo qualcheduna insieme, qualche proposta, anche cose da fare questa sera, concerti, musica live. Intanto oggi in tutto il Mentrisiotto è già giornata di cantine aperte e molti di voi sono già lì. Vedo anche qualcuno dei messaggi che sta passando il pomeriggio in questo modo. E poi c'è il Mao, a lui non sfugge niente, dice: sto ancora pensando alla tua fondue dell'altro giorno. Ma così era ieri, no? Sì, era ieri. Però vedi che ho fatto bene, perché oggi già è troppo caldo per la fondue. È vero che c'è il vento, però è una giornata tutta primaverile, ci sta andando bene, appunto, perché poteva andare peggio. Ci sono tanti eventi questo weekend e quindi siamo contenti, ecco, di poterceli godere con il sole. E poi tanto il vento domani dovrebbe andare via, ecco, spero di non averla gufata. Gli Hanson adesso, che bello! Senti qua. Ecco, come nel 97. Bop.

Vabbè, ma se fate così, se già cominciate a mandarmi le foto dei vostri gatti, non ce la posso fare. Non ce la faccio non sciogliermi davanti. Guarda che musino dolce, dolce Ginger, la gattina nera che sta lì a guardare, a fissare il Mao. È anche un po' inquietante, bisogna dire. I gatti hanno questo côté dolcissimo, tenerissimo, a volte è anche un po' inquietante quando ti fissano così. Cosa sai, che cosa vedi, che cosa vuoi? Allora, questa sera voglio segnalarvi due super concerti. Se avete bisogno di intensità, suoni immersivi, chitarre distorte, ecco che allo studio Foce a Lugano c'è la serata per voi. Rock, British, pop rock, indie rock italiano, alternative e grunge si incontrano in questi due concerti, quindi stessa serata due concerti. Alle 21:30 si parte con gli Atta Bengala. Volevo farvi sentire il loro sound, perché così, per non descriverlo, che come si fa? Vai, vai, sentiamo. Questo è il loro sound dal vivo. Loro sono una band italiana da Monza, attivi dal 2017. Un suono potente, lo sentiamo. Atmosfere scure, insistenti, c'è anche della psichedelia, post-rap.

e loro sono i Push Button Gently, una band che arriva da Como e porterà in scena il proprio Technicolor Fuzz Rock, così lo definiscono. Un progetto che è longevo, è nato nel 2006, quindi sono 20 anni, tra sperimentazione e improvvisazione. Oggi con una formazione completa e un nuovo album da presentare proprio dal vivo. In realtà questa sera allo studio Foce alle 22:15 ci sarà un momento speciale, cioè ci sarà la proiezione del videoclip Oh My di questo gruppo qui, dei Push Button Gently, seguita poi dal loro concerto. Studio Foce questa sera, una line-up compatta. Ecco per voi questa proposta. Buon sabato sera.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: sogno scivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

direttamente da Sanremo fino alle nostre radioline. D'Argento Amico, ai ai. Ai ai, no, non si può ancora fare tutto con l'AI. E per fortuna. Per fortuna abbiamo ancora il contatto con la natura, specialmente in queste giornate in cui ci si può rilassare. Poi ovviamente c'è anche chi lavora, però tanti di voi stanno facendo il ponte, cioè hanno fatto il ponte, quindi qualche giorno di rilassamento e perché no anche di festa. Vedo che prosegue la Spring Giubiasco, 5 giorni di festa si concluderanno domani in Piazza Grande a Giubiasco con intrattenimento, animazioni per bambini, musica dal vivo, DJ, gnocchi party, ecco, ci sono pure gli gnocchi party, lotteria e poi gare podistiche e ciclistiche. In particolare vi segnalo che alle 18 oggi ci sarà ci sarà prima una grigliata e poi il concerto degli Alto Voltaggio e musica poi fino a tarda sera. Quindi ecco, quelli che dicono non succede niente in Ticino, non è vero, succedono tante cose che vi segnaliamo con piacere.

0: Madeline, actually.
1: Che combinazione!
2: Che combinazione è il quiz estivo itinerante che porta il gioco dalla TV sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.
3: Siete

Ed è vero che normalmente il sabato a quest'ora, alle 15:35 minuti, siamo in pieno Local Heroes, programma dedicato ai talenti della Svizzera italiana, talenti musicali. Segue appunto chi ha un progetto e lo vuole far conoscere. Questa volta però, in questo 16 maggio, Local Heroes si prende una pausa. Tornerà la settimana prossima. Intanto noi abbiamo ascoltato Agama, che è comunque un progetto del Bellinzonese, quindi progetto di casa nostra. Noi proseguiamo con la musica, anche andando indietro nel tempo, viaggiando alla fine degli anni 90, quando i Verve pubblicarono quella canzone che Richard Ashcroft definirà sempre la sua fregatura. Ecco, lui la scrive partendo da un loop orchestrale preso da una versione sinfonica di un pezzo dei Rolling Stones. Doveva essere un campionamento, cioè una base su cui poi costruire qualche cosa di nuovo. Il problema è che poi, come ben sappiamo perché il caso è diventato noto, i diritti diventano un caso grosso. Alla fine l'intero credito della canzone finisce a Mick Jagger e Keith Richards. Richard Ashcroft di fatto perde tutto, pur avendo scritto testo e insomma essendosi occupato della struttura e tutto quanto, ma questo non bastava. Ma a noi, che non c'entriamo nulla con i crediti, di questo poco ci importa in realtà, perché alla fine ci è rimasto un brano stupendo, Bittersweet Symphony, i Verve.

la musica di Loredana Bertè. Luna Park, maledetto Luna Park, che quando arriva a Bellinzona ogni anno il mese di maggio piove, e invece quest'anno no, dai, ci è andata ancora abbastanza bene. Allora, stavo leggendo questa regola, la regola del 2-2-2. C'è addirittura chi dice che sia una regola che salva i matrimoni o comunque gran parte delle relazioni. Allora, in pratica che cosa dice? Il 2 è il numero centrale. Ogni 2 settimane la coppia deve uscire per un vero appuntamento. Vuol dire che anche se convivi, anche se hai figli, anche se, non lo so, sei abituato alla presenza dell'altro, ogni 2 settimane devi comportarti come se la serata fosse speciale. Allora ti vesti bene, ti prepari, ti pettini, ecco, ti metti il rossetto, non lo so, e esci, vai al ristorante e non parli per forza di ecco, hai pagato l'affitto? E il bimbo come... Non so bene che cosa ci si dice in questi casi, ma ecco, bisogna fare un appuntamento galante comunque per ricreare spazio intorno alla coppia. Poi ogni 2 mesi uscire di casa per una notte o un weekend, quindi un'avventura, ecco, fare qualche cosa di un po' diverso, che ne so, andiamo 2 giorni a Basilea, c'è il museo di questo, quello, cose così. E poi ogni 2 anni, e qui è già un po' più impegnativo, ogni 2 anni il consiglio è quello di fare un viaggio più grande insieme, qualcosa di memorabile, di emozionante, qualcosa che regali un'esperienza di cui poi si parla ancora dopo, no? Ti ricordi il nostro viaggio in Thailandia nel 2018? Ecco, quelle cose lì, perché le coppie, i matrimoni, ma le coppie in generale, hanno bisogno di ricordi. Ecco, questa è la teoria del 2-2-2.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa di Jay? Ma che ba, che praticamente è un loop infinito di lei che fa ma che ba, ma che ba. Ma comunque l'ascolti, sono 3 minuti e 47 che ti volano. E così era successo anche al Gurten Festival di qualche anno fa a Berna, dove ho avuto il privilegio di sentirla live, e altro che 3.47, cioè l'ha fatta durare 12 minuti questa canzone e la cantavamo tutti. Ma che bella, ma che bella, ma che bella. Di nuovo buon sabato pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Adesso ci rilassiamo un po' con Achille Lauro, che ci ha preso gusto a fare le ballate. Si vede che la conosce la regola del 2-2-2. Quanto amore.

i White Lies con Tokyo. E intanto Balu dice: aspetta, ma qual era la regola del 2-2-2? Abbiamo detto così, una regola sedicente, regola per far durare i matrimoni: ogni 2 settimane uscire per un vero appuntamento, ogni 2 mesi uscire di casa per una notte o un weekend, e ogni 2 anni fare un viaggio più grande insieme, un'avventura, una di quelle vere, che ne so, andiamo un mese in Australia, ecco, metti insieme tutte le vacanze, prendi un congedo, non lo so. Comunque queste sarebbero le regole per far durare un matrimonio, secondo alcuni. Vabbè, tra poco il nostro pacchetto informativo. Adesso Jessie Ware.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 16, di nuovo buon pomeriggio. Siete su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta. E le previsioni del tempo fino a questa sera, abbiamo visto meglio di quello che ci aspettavamo. Al sud in prevalenza soleggiato, ma comunque ventoso. Al nord, lungo il versante nordalpino, molto nuvoloso con rovesci frequenti. In pianura nuvolosità variabile e qualche occasionale rovescio, neve sopra i 1300 metri. Per domani, domenica, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Al nord un locale rovescio non escluso. Le minime domani saranno 8 gradi al sud, al nord 3 e le massime al sud 20 gradi, al nord 17. Aggiorniamo anche il traffico sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. All'entrata autostradale di Airolo, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. E poi, visto che siete in tanti a essere in viaggio, anche un aggiornamento sui passi alpini. Il San Bernardino è chiuso per motivi di sicurezza. Bernina e Lucomagno sono innevati, sono invece ancora in chiusura invernale, Forcola di Livigno e Novena. E adesso le ultime notizie.
0: 3 News.
1: Il consigliere federale Guy Parmelin critica duramente l'Unione Europea, in particolare l'aumento dei dazi per l'acciaio svizzero approvati dall'UE è inaccettabile, ha affermato così il presidente della Confederazione in un intervento a SRF, che passeranno dal 25 al 50% dal 1 luglio. Inaccettabile per Parmelin è anche l'intenzione dell'UE di obbligare la Confederazione a pagare integralmente le indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri che perdono il lavoro in Svizzera. Decine di migliaia di manifestanti sono nel centro di Londra per due manifestazioni previste contemporaneamente, una di estrema destra e un'altra pro-Palestina. La polizia britannica sta mobilitando circa 4.000 poliziotti, droni, elicotteri e veicoli blindati per le manifestazioni, che potrebbero sorpassare le 50.000 persone. La polizia definisce questo dispiegamento uno dei più significativi di questi anni per evitare scontri, anche perché le manifestazioni di oggi si aggiungono alle 90.000 persone attese allo stadio di Wembley, fuori Londra, dove si tiene la finale di Coppa Calcio. Alcuni paesi europei avrebbero avviato dei colloqui con Teheran sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, lo riporta la televisione di Stato iraniana senza specificare quali paesi. Mentre un membro del Parlamento di Teheran ha affermato che l'Iran ha intanto predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz lungo una rotta designata e intende renderlo pubblico a breve.

un'altra perla del 1997 dopo i Verve con Bittersweet Symphony, anche Natalie Imbruglia con Torn. Sono le 16:08 minuti, di nuovo buon pomeriggio a tutti voi, Giulia Meletta fino alle 18, un saluto anche a chi ci scrive al nostro numero WhatsApp, siamo qui, tra poco parleremo ancora di tante belle cose che si possono fare questo fine settimana, perché a un certo punto avevano annunciato pioggia, poi di nuovo sole, insomma possiamo godercela, godere di tutte le attività che il nostro territorio ha da proporre. E allora, perché non farlo? Ancora musica, l'Officina della Camomilla, Matt Chester, su Rete 3.

That's Stupid, canta Aston Marigold, cantante inglese, ex membro tra l'altro di una boy band uscita da X Factor UK, la JLS, di cui penso nessuno si ricorda, però vabbè. Comunque, Get Stupid, sì, ma non troppo, anzi è bello anche acculturarci, soprattutto quando lo si può fare divertendosi e prendendo un po' di aria fresca. Infatti volevo segnalarvi che il 18 maggio ci sarà, il 18 maggio è tra due giorni, ecco, sarà la giornata internazionale dei musei. E in occasione di questa giornata, che si tiene appunto ogni anno il 18 maggio, molti musei di tutto il mondo offrono attività speciali che durano tutto il mese. Il tema di quest'anno è: i musei uniscono un mondo diviso. L'arte, l'arte che unisce, e questo fine settimana in particolare anche in Ticino c'è movimento fino a domenica. Infatti diversi musei offriranno entrate libere e attività speciali. Andate a curiosare un po', perché ci sono diverse attività. Io posso citarvi così il Museo Verzasca, per esempio, il Museo Villa dei Cedri a Bellinzona, il Masi a Lugano, il Museo di Ermanesse e il Max Museo, ma ecco, non sono gli unici, quindi può essere un weekend di cultura e divertimento.

Abbiamo parlato di arte, di cultura, di musei. Informazioni che trovate anche su RSI Cult Plus, la pagina RSI dedicata alla cultura, anche sui social, appunto, dove ho letto che questo fine settimana, specialmente domani, ci sono diversi musei della Svizzera italiana che saranno gratuiti, andate a curiosare. E sempre lì leggo anche i risultati di uno studio molto interessante che dice che l'arte e la cultura rallentano l'invecchiamento, capito? Cioè, più ti interessi, più sei curioso, più fruisci o fai arte e più sei giovane. Uno studio dell'University College of London che appunto afferma che fare e fruire di arte almeno una volta al mese, dicono, rallenta l'invecchiamento biologico dal 3 al 4%. Quindi ci basta andare domani in uno dei musei gratuiti e già per questo mese siamo a posto. L'abbiamo dato, siamo ringioveniti del 3 al 4%. In un test è emerso che chi lo fa settimanalmente è biologicamente 12 mesi più giovane, capito? Rispetto a chi lo fa raramente. Raga, andiamo al museo per rimanere giovani. L'effetto, attenzione, a tutti gli sportivi all'ascolto, nulla togliere, ma l'effetto è più forte dello sport, che ringiovanisce il corpo di 6 mesi se praticato una volta alla settimana. E questo è uno studio molto serio, condotto su 3600 persone over 40 nel Regno Unito. Non implica che l'arte porti effettivamente a una vita più lunga, cioè non dice avrete una vita più lunga, ma in questa vita che state vivendo sarete più giovani, più giovani biologicamente e anche nella mente, perché lo sappiamo, no? Le persone curiose poi hanno un'energia diversa, rimangono molto fresh. Così come succede a chi fa arte, questi mostri sacri della musica, come Paul McCartney, 82, 83 adesso, e Ringo Starr, 85 anni, che continuano a divertirsi, a fare musica, a fare album, suonare insieme, insieme davvero, perché è uscita Home to Us, una collaborazione in cui cantano tutti e due gli ex Beatles.

Così come sono longevi i Foo Fighters, una band con una storia lunga che parte dal dolore di una fine, perché lo ricordiamo, no? Sono la band nata subito dopo la fine dei Nirvana, fondata da Dave Grohl, l'ex batterista dei Nirvana, che se l'ha vista brutta, cioè muore Kurt Cobain, e quindi oltre al dolore anche la fine di una band. Lui poi registra da solo tutta una serie di brani, ha suonato tutti gli strumenti lui, pubblica questo materiale con il nome Foo Fighters, che poi diventa una vera band con una formazione stabile. Poi vabbè, si sono alternati, sono cambiati alcuni membri, sono scomparsi anche alcuni membri, ma lui è il cuore di questo progetto, che continua ad andare avanti con nuove uscite, un nuovo album per i Foo Fighters, Your Favorite Toy, 12° in carriera, pubblicato il mese scorso. E questo è Window. Let's go.

sì, a noi millennial comunque Britney manca un po' qualcosa di nuovo, ma sappiamo che lei è stufa e giustamente ha detto basta con la musica, addirittura ha venduto i diritti di tutte le sue canzoni proprio perché ha bisogno di voltare pagina per un inizio più sano dopo tutto quello che è successo. My Prerogative su Rete 3, alle 16:39 minuti. Parliamo anche di musica dal vivo e uno dei festival più interessanti in Svizzera romanda in questo caso, è sicuramente il Paléo. Il Paléo che si tiene a New quest'anno dal 21 al 26 luglio, queste sono le date. Stavo guardando la line up ed è una cosa incredibile, cioè questo è un festival ma gigantesco. Io sono stata una volta, forse 10 anni fa, e in tenda, con la pioggia, con gli stivali, il fango, una di quelle esperienze proprio da bagno condiviso, ecco, che però devi fare almeno una volta nella vita. E quest'anno ci sono i The Cure, ci sono i Gorillaz, i 21 Pilots, c'è Katy Perry, capito? Cioè dei nomi giganteschi, ci sarà anche Lord, stavo guardando, ecco, Bob Sinclair, ma anche dei personaggi classici della musica contemporanea come Vanessa Paradis, ci sarà anche lei con la sua French chanson, e poi ci sono dei personaggi che scopriamo, specialmente nel panorama musicale europeo. Sappiamo che la musica americana sì, ha sempre una promozione incredibile, ma il mercato europeo sta crescendo sempre più. Per esempio in Francia si parla, sempre più si sta facendo conoscere questo Saint Graal, che ho il piacere di ritrovarmi in scaletta. Anche lui si esibirà al Paléo insieme a un altro francese che fa musica simile, ecco, Sam Sauvage, anche lui, sono un po' i nuovi nomi del panorama musicale francese. E allora perché non lo scopriamo insieme qui sulle nostre onde? Saint Graal, je t'emmènerai.

molto dritto, molto europeo, Xangral, lo sentiremo appunto, se ci andrete, lo sentirete al Paleo. Ci sono diversi nuovi artisti che noi già spingevamo, devo dire, su Rete 3, perché così siamo lungimiranti e ci piace scoprire nuovi talenti un po' da tutto il mondo, ma specialmente per quanto riguarda la musica europea, che diciamo ha un mercato sempre più grande. E allora anche questo gruppo ci sarà, i Last Dinner Party, The Last Dinner Party, un gruppo completamente al femminile che si ispira a Kate Bush, a David Bowie, e loro sono britanniche e le abbiamo ascoltate spesso con This Is The Killer Speaking qualche mese fa, quando usciva questo pezzo, e saranno appunto anche loro al Paleo. Last Dinner Party, molto teatrali.

0: giornalisti nel nostro sabato pomeriggio su Rete 3. Abbiamo parlato del Paleo dicendo che si trova a Nyon. Purtroppo abbiamo dato false speranze a qualcuno, no?
1: No, io quando parlavi del Paleo ho capito Agno invece di Nyon, di A staccato Nyon.
0: Adagno?
1: Cavolo, spero che mettete il bip.
0: No, non si è sentito niente.
1: Cavolo, Adagno, io abito Adagno, arrivano i cure Adagno. Invece no, era troppo bello per essere vero.
0: È vero, però comunque Nyon non è così lontano, cioè siamo sempre in Svizzera romanda, 3 ore e mezza forse, adesso forse sono ottimista, ma 3 ore e mezza, ok, 3 ore e mezza piuttosto e ci si arriva. Comunque forse non arrivano a Dagno, i cure, ma così come piccola consolazione, almeno li sentiamo. Pictures of You, piccolo premio di consolazione, che poi magari si fa una follia e si prende l'auto, ecco, in qualche ora si arriva a Nyon a sentirli dal vivo quest'estate.

0: Che musica, che musica! Su Rete 3 questo pomeriggio, i Pet Shop Boys, Home and Dry.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: A casa e asciutti, no? Home and Drive, al sicuro, ecco, per così dire.
1: Rete 3.
0: Come ci piace essere comodi, sentire anche un po' di calore, il sole, dicevamo, questo weekend è tornato, questo ci fa molto piacere. Le 17:02, Giulia Meletta con voi fino alle 18 e volevo anche aggiornare la situazione sulle strade. Perché sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna e l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Per tutto il resto, ecco, buon viaggio! E se avete degli aggiornamenti dalle strade sapete come fare, il nostro numero WhatsApp serve anche a quello.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: E come dice lui, il titolo di questa canzone è Ciran, vai dillo. The castle on the hill. Era qualche anno fa, Castle on the Hill. Nel frattempo si è rasato i capelli a zero Ed Sheeran, perché ha detto un nuovo look per un nuovo inizio, sta preparando della nuova musica e ci stupirà con effetti speciali, anche se poi, tra parentesi, non so come, ma ha detto ho anche avuto l'herpes, non indaghiamo oltre, ma anche loro celebrità in realtà sono comuni mortali, come tutti noi.
1: Guarda che nuvole, guarda che cielo, guarda
0: Vedo.
1: Che montagne con la punta col piumino bianco.
0: Che bello.
1: Troppo bello. Questo è Canton Cuni, la Svizzera piemontese. Che spettacolo. E Rete 3 insieme.
0: Grazie, grazie per renderci partecipi del vostro pomeriggio e del nostro pomeriggio su queste frequenze. Sentite che musica che arriva. Collaborazione dei nostri Freddy and the Cannonballs con i Cinelli Brothers, un quartetto from London.

Che viaggio musicale, che viaggio nella nostra testa, nei nostri ricordi, il Luna Pop, qualcosa di grande, che poi fecero davvero qualche cosa di grande, se pensiamo che erano dei ragazzini, erano veramente dei ragazzini, ma già con un gusto musicale spiccato che avrebbe portato poi a una ottima carriera, perlomeno per Cesare Cremonini. Poi anche gli altri hanno continuato anche con lui, ma è rimasto lui un po' quello centrale. Allora, sto leggendo i vostri messaggi, qualcuno mi chiede, dice Alan, ciao Alan, come stai? Sto bene, grazie a vostra compagnia, dice, sono per strada per il concerto del Liga Zurigo, buona serata e buona diretta, ma che bello! Tanti eventi, dicevamo, nella Svizzera italiana, e poi se si va oltre ci sono anche questi grandi eventi, super concerti e super concerti anche da noi, ma diciamo con una capacità più limitata. E poi il RAF, ma spiegami un po', perché allora il RAF mi ha mandato un video in cui si vede che è per strada e nevica. Ma è vera questa cosa? Ditemi se è una fake news o che cosa. Sopra Airolo sta nevicando? Perché, ecco, questa è l'informazione, ma è di adesso questo video. Io sono uscita un secondo proprio qui dal nostro studio, vedevo il cielo, non fa caldo, c'è un po' di vento, ma comunque il sole c'è. Ecco, sono curiosa di sapere se addirittura nevica sopra Airolo. Può anche essere, eh?

è così, Oscar. I Molotovs, il cantante ti ricorda il tono di voce, insomma, lo stesso timbro di Joe Strummer dei Clash. Non lo so, ho fatto così una comparazione. Che c'è qualcosa comunque lo stile musicale di questo pomeriggio è stato abbastanza in linea anche con questo e ci piace molto. Andiamo nel 97 di nuovo, un grande successo di quest'annata.

0: Abbiamo detto che è un'annata che ci perseguita oggi, il 97.
1: Pensa, nel 97 vivevo letteralmente in radio.
0: Sì?
1: E mettevo anche questo brano qua, che facevo da regia a uno dei primissimi programmi a livello italiano di hip hop. Può confermartelo un tuo collega di radio, se lo vedi, che è tale Passi Maestro, che era spesso il nostro ospite.
0: Ma dai!
1: Guarda che belli anni!
0: Che belli! Grazie per questa testimonianza. E ci credo, come, non è che devo chiedere conferma. Programma di hip hop, ecco, i giorni nostri sarebbe 4/4 di Fabio Simesuke, Mattak. Hip hop, il rap che continua ad espandersi, e questo ci piace molto, così come la musica soul e questa nuova voce femminile che sta facendo il giro del mondo con la sua musica. Lei è Sienna Spiro.

0: La calma subacquea di Billie Eilish, con anche un po' di inquietudine. Everything I Want, dalle 17:33 minuti. C'è Aurélie che mi fa paura per un secondo, perché dice: Julie, ma lo hai letto il radiogiornale alle 17? Mi scandisce il tempo, sono in ritardo. Alle 17 non c'è, c'è alle 18, quindi tra mezz'oretta ecco che avrai le ultime notizie, altrimenti come sempre rsi.ch per rimanere aggiornati in tempo reale. Messaggio sempre dal nostro Oscar, che lavorava in radio, dice: avevo 20 anni nel 97, ero alle prime armi da DJ. Il primo passaggio a tempo in assoluto l'ho fatto in diretta radio con Bassi Maestro, che mi guardava e dice: non puoi immaginare quanto mi tremassero le mani nel cercare di appoggiare la puntina sul disco, addirittura. Sì, ma una volta io sono rimasta veramente affascinata nel sentire DJ Sterchi che mi raccontava come si faceva la radio 30 anni fa, e anche lui era agli inizi chiaramente in quel periodo lì, e mi diceva: andavamo a scegliere i dischi, ma proprio si sceglievano, cioè si sceglievano manualmente, no? C'era una stanza con i dischi e tu sceglievi i dischi che avresti messo nel tuo programma e poi passavi la diretta a destreggiarti tra ciò che dovevi raccontare e cambiare il disco letteralmente, concretamente. Poi lui ve lo racconterebbe in modo chiaramente molto più efficace, lui che l'ha vissuto. Però ecco, è rimasta a bocca aperta a sentire come fossero belle anche le cose analogiche. Adesso grazie a Dio che c'è il computer, è più facile, abbiamo più tempo, c'è la velocità anche del web per cercare le informazioni e tutto quanto. Però forse c'è comunque un po' di nostalgia per un tempo mai vissuto veramente, ma più colorato, ecco, perlomeno.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore.
0: È così che ci sembra, no? La percezione del passato è più colorato, è sempre così, un po' di malinconia.
1: Mi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Jay-Z e Alicia Keys ci fanno tornare nel 2009 con Empire State of Mind. New York, ci portano a New York, in questa grande realtà dove è difficile emergere, specialmente per chi non è proprio di lì. La principessa del Midwest è Chapel Roan, così è stata definita, anzi si è autodefinita, ma lei ce l'ha fatta, ecco, proprio nella canzone di Jay-Z dicono: se ce la fai a New York ce la fai ovunque. Lei ce l'ha fatta, ma si è detta che non è perché, ecco, è stata in vetta alle classifiche, è stato uno dei nomi caldi, specialmente nel 2023-2024, quando ha fatto uscire il suo primo album. Ha detto: non è per questo che io mi farò stressare dall'industria discografica, perché oggi devi avere veramente una creatività con dei ritmi serrati, devi sempre avere un brano nuovo da proporre. Lei ha detto: no, io non lavoro in questo modo, non rincorro i tempi dell'industria, non pubblico musica con frequenza solo per restare visibile, non ho paura di sparire, ecco, perché lei dice: la scrittura ha un ritmo lento che ognuno deve decidere per sé. Il primo anno ha richiesto 5 anni di lavoro, un processo appunto molto, molto, molto lungo e costruito senza forzature, e ha detto che la linea resterà questa anche per il futuro. Quindi ai suoi fan che dicono: Chapel, quando è che esce la musica nuova? No, lei ha detto: calmi, ci vorranno anni prima che io possa fare qualche cosa di nuovo, perché voglio prendermi il tempo. A livello contrattuale lei aveva proprio definito questa cosa al momento di firmare con la sua etichetta. Ha detto: nessun tempo di uscita imposto, libertà nella scrittura, libertà nella scelta del look. Insomma, è proprio una vera Gen Z, sceglie lei, decide lei, si fa forza. E allora noi intanto ascoltiamo il brano che l'ha resa famosa. Good luck, babe. Vai, Chapel. Decidi tu. Girl power.

Ma c'è anche un altro motivo se Chapel Roan ha deciso di aspettare tanto per uscire nuova musica, musica più che nuova musica, a esporsi nel mainstream, è perché lei ha deciso di dedicare tanto tanto tempo alle sue qualità canore, e infatti oggi è definita una delle artiste emergenti che fa delle performance live, che fa le performance live più strepitose. Sentite che padronanza vocale. Questo qui era il concerto di Outside Lands Festival nel Regno Unito, e questa canzone è The Subway. Sentiamo solo le qualità canore. Vai, Chapel!

grande ovazione del pubblico. Bellissima anche questa, The Subway. Boom, dai, il mio momento fangirl è finito. Torniamo alla musica da scaletta. I Temper City con Self Aware.

0: gli Ash, anche se sì, va bene, la luce splende, ma guardate che sono già quasi le 18.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Quindi piano piano ci inoltriamo nel nostro sabato sera.
1: Rete 3.
0: E le previsioni fino a questa sera: al sud di nuovo in prevalenza sereno e vento da nord in attenuazione. Al nord nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio sparso, neve sopra i 1300 metri circa. E per domani, domenica, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Al nord un locale rovescio non escluso. Temperature al sud comprese tra 8 e 20 gradi e al nord tra 3 e 17. Un aggiornamento anche da Via Suisse sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo. Ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
1: 3 News.

ministro della salute britannica Wes Streeting si è detto pronto a presentarsi a una successione dell'attuale primo ministro Starmer. La dichiarazione arriva due giorni dopo le dimissioni di Streeting stesso, mentre il leader del partito laburista Starmer non lascia intendere di voler fare un passo indietro. Decine di migliaia di manifestanti sono nel centro di Londra per due manifestazioni, una di estrema destra e l'altra pro-Palestina. La polizia britannica sta mobilitando circa 4.000 poliziotti, droni, elicotteri e veicoli blindati per le manifestazioni che potrebbero sorpassare le 50.000 persone. La polizia definisce questo dispiegamento uno dei più significativi di questi anni per evitare scontri, anche perché le manifestazioni di oggi si aggiungono alle 90.000 persone attese allo stadio di Wembley, dove si tiene la finale di Coppa Inglese. E infine la balena Timmy, quella ritrovata morta al largo di un'isola danese. La conferma è arrivata dalle autorità, che hanno ritrovato sull'animale un localizzatore che gli era stato applicato. A fine marzo la balena si era arenata nel Mar Baltico al largo delle coste della Germania ed era poi stata trasportata e rilasciata nel Mar del Nord. E da Julie Meletta l'augurio di un ottimo proseguimento di serata sulle nostre onde, tra pochissimo The Funk Shop e poi vi ricordo alle 20 l'appuntamento con 4 quarti e alle 21 per questo sabato sera Sunday Disco Society, ma subito appunto Bassi Maestro e il suo The Funk.

Amici di Funk Shop, welcome back. La voce che sentite è quella di Bassi Maestro. Vi do il benvenuto a un nuovo episodio del nostro programma settimanale dedicato al meglio della black music. In mia compagnia per un'ora, siamo qui tutti i sabati, benvenuti. Sedetevi, mettetevi comodi, alzate il volume della radio, anche se siete in macchina, alzate un po', dai. Dovete sentirle bene queste tracce che vi sto per suonare. Iniziamo con una novità che arriva da Los Angeles, India Sean, cantante che, se non vi dice niente come nome, sicuramente vi dirà qualcosa in un modo o nell'altro come voce, perché da cantante e autrice di sessioni musicali è finita per collaborare con dei nomi giganti. Per esempio è stata in tour con Harry Styles e ha fatto tutte le background vocals del suo penultimo album, quindi si muove da progetti di questo tipo a progetti più di nicchia ma comunque grossi, come per esempio il tour con i Free Nationals, la sua partecipazione al Tiny Desk e poi tante partecipazioni e collaborazioni e un po' di dischi che non ci fa uscire dal 2021. È 6 anni che non produce musica nuova ed è uscita con un EP che è una cosa abbastanza interessante per quanto mi riguarda. Sto notando che è un formato preferito. Molti artisti recentemente rilasciano non album interi ma EP. È un formato che sta funzionando molto e questa cosa, devo dire, non mi dispiace. Preferisco che vengano concentrate le energie e la qualità della produzione su poche tracce che si ascoltano volentieri piuttosto che su una ventina di tracce che poi c'è sempre qualche riempitivo alla fine. Questo EP si chiama Subject to Change. Vi faccio ascoltare la traccia che apre il disco, si chiama Marmalade, prima novità at the Funk Shop.

EP per India Sean, traccia più movimentata del disco, ve lo dico subito, Marmalade. Dopo il disco si calma, però sono 6 tracce, come dicevamo, molto ben prodotte. Altro EP da collezionare in playlist se vi piace il suono dell'R&B, e poi anche il riferimento di questa traccia abbastanza chiaro a Got to Give It Up di Marvin Gaye, che poi era stata ripresa in Blurred Lines, ne avevamo già parlato, da Pharrell e Robin Thicke, che avevano perso la causa con Marvin Gaye. La ritmica è un po' quella, quindi ci sono comunque sempre dei tributi al sound back in the days. Adesso vi faccio ascoltare una sassofonista di New York che ho scoperto con mia profonda ignoranza, devo dire, ascoltando recentemente una playlist jazz. Ho ritrovato infilata dentro questa traccia che vi sto per suonare, che mi è piaciuta tantissimo. Sono andato a studiarmi chi è LaKeisha Benjamin, in giro da un po' di anni e turnista per dei nomi enormi, giganti della musica come Missy Elliott e Alicia Keys. Ha addirittura performato all'inaugurazione della presidenza di Barack Obama nel 2009, e poi è una delle musiciste più rispettate di New York. È uscito anche qui un EP, sono 2 o 3 pezzi, poca roba, ma di qualità. Questa We Dream ha la collaborazione di Tank, la cantante, la frontman di Tank and the Bangers. Ve lo faccio ascoltare, si chiama We Dream, LaKeisha Benjamin at the Funk Shop.

vibes rilassate, jazzate, anche un po' elettroniche, la Kisha Benjamin, We Dream, a metà tra l'altro tra lo spoken words e il rap, con la strofa di Tank e appunto parte del suo nuovo progetto. Probabilmente a breve immagino uscirà anche un album, andrò a riscoprirmi un po' di tracce di questa musicista bravissima che non conoscevo, appunto grazie a una playlist jazz ho avuto modo di scoprire recentemente, ve l'ho proposta questa sera qui a The Funk Shop. E adesso invece parliamo di un cantante che con Funk Shop non c'entra nulla, Keith Urban, cantante che forse è più famoso per essere stato il discusso compagno di Nicole Kidman, e cantante che tra l'altro arriva da tutto il mondo del country ma anche dello yacht rock, quindi è in giro da parecchi anni ed è famosissimo in America, è molto molto conosciuto, e parlo di lui perché il suo nuovo singolo è un'ennesima cover, anche abbastanza ben riuscita, di un brano che è sempre bello ascoltare nelle playlist R&B quando arriva la stagione estiva, quando sta per presentarsi l'estate, ovvero Summer Breeze, canzone di Seals and Croft, poi resa ancora più famosa a metà degli anni 70 dagli Isley Brothers, ed è una canzone che dimostra essere veramente senza tempo, ogni tanto qualcuno la ripropone. Ascoltiamo questa versione di Keith Urban a The Funk Shop, Summer Breeze.

chiaro tributo a un famoso sample di musica brasiliana a opera dei Visioneers, roba di qualche anno fa. Questa era Raid. Adesso scendiamo nel basement del Funk Shop a scoprire un classico dal nostro jukebox.

La prima versione, quella originale di Reach Out, I'll Be There, a opera dei Four Tops, l'anno era il 1966, e questo pezzo è importante non solo per la storia della musica soul, ma perché fu uno dei più grandi successi della Motown in quegli anni, a rompere proprio le barriere oltreoceano, a sfondare in Inghilterra, in Europa. In Inghilterra addirittura arrivò praticamente in cima alle classifiche questa versione di Four Tops. Il brano fu poi ripreso parecchie volte, soprattutto negli anni 70, perché lo riprese la stessa Diana Ross poco più tardi, qualche anno dopo, sempre ovviamente per la stessa label. E poi la versione disco che molti si ricordano, quella di Gloria Gaynor, un po' più avanti, col sound che era chiaramente mutato. La voce che sentite è quella di Bassi Maestro, in vostra compagnia, con Funk Shop tutti i sabati dalle 18 alle 19. Se ci perdete il sabato, ci recuperate il venerdì sera dalle 21, e poi ovviamente in differita on demand, con le puntate arretrate e le playlist del programma sul sito della radio e sulla app. Adesso dall'America arriva un'altra novità di questa DJ, producer, cantante. Lei si chiama semplicemente Nomi, con un punto finale, e questo è il nuovo singolo Sweet Talk at the Funk Shop.

un pezzo abbastanza iconico da una serie di punti di vista, pezzo minore dell'album Kamikaze, l'album più di successo del rapper Twista, che è stato considerato per un certo periodo come il rapper con la lingua più veloce di sempre. Lui arriva da Chicago, però diciamo che come tipo di approccio al rap, alle liriche e alle tematiche, ovviamente è più accostato al rap del sud, questo concept del pimpin qua condiviso con 8ball, altro personaggio molto popolare ai tempi, e poi una leggenda della West Coast sulla traccia, ovvero Too Short, brano dal bel sapore bouncing funk. E parlando di funk, abbiamo parlato anche di Motown, andiamo ad ascoltare un gruppo che nei primi anni 80 governava le classifiche funk e soul americane. La label era proprio la Motown, il gruppo si chiamava Dad's Band, loro sono ancora attivi, ma proprio in quegli anni splendevano di luce propria, ogni album era un successo. Dal loro quarto LP, che si chiamava On The One, vi faccio ascoltare questa traccia super funk, si chiama Don't Get Caught In The Middle, Dad's Band, Back In The Days at the Funk Shop.

Abbiamo parlato a inizio puntata di Robin Thicke, Pharrell Williams e la causa che c'era in corso con il sample e la ritmica non dichiarati di Marvin Gaye, causa persa che ha creato un precedente. Parlando di Robin Thicke, abbiamo ascoltato il suo primissimo singolo, si chiamava When I Get You Alone, l'anno era il 2002, pensate, me lo ricordo bene perché ho comprato il vinile di questo disco per poterlo suonare poi nei club, perché era un pezzo R&B bello up, bello ritmato, e il segreto era il sample di questo brano che era quello di Walter Murphy, un pezzo degli anni 70, si chiamava A Fifth of Beethoven. Dovete sapere che negli anni 70 era molto popolare campionare, anzi risuonare, ovviamente non si parlava di campionamento se non diciamo campionamento così di riferimenti musicali, prendere musica classica, farla diventare musica disco, e in questo caso questa hit Fifth of Beethoven di Walter Murphy arrivò in cima alle classifiche e l'anno successivo fu addirittura inclusa nella colonna sonora di Saturday Night Fever, da tanto che fu un successo. Il campione è stato poi usato appunto da Robin Thicke. Vi faccio ascoltare l'originale, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven.

È quasi sempre abitudine di Funk Shop andare a aumentare il BPM verso la fine della puntata, così insomma per tenervi un po' up per la serata, sia che sia il venerdì sera o che sia il sabato, proprio in preparazione del sabato sera. In questo caso abbiamo ascoltato questo bel extended di Lots of Love di Brothers Maklovic, appunto quasi a chiudere, perché in realtà adesso vi riporto giù, rallentiamo tantissimo, andiamo a riscoprire un brano dalla bellissima colonna sonora di A Woman in Red, La Signora in Rosso, colonna sonora che ebbe una popolarità pazzesca perché I Just Called to Say I Love You di Stevie Wonder, che curò proprio tutta la colonna sonora, diventò un successo internazionale a livelli estremi, nel senso che superò le soglie del brano R&B, Black, Soul, diventò un brano pop al 100%, come poteva essere Michael Jackson, quel tipo di successo che raggiunse proprio nell'anno di uscita del film, che se non ricordo male era il 1984. La colonna sonora appunto tutta curata da Stevie Wonder, molto molto bella, pochissime collaborazioni, anzi una sola in due brani, quella di Dionne Warwick, con cui firmò anche la ballata più bella di tutto il disco. Con questa chiudiamo la puntata di Funk Shop, ma si dice peace and I'm out, buona serata a tutti, buon weekend, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo Funk Shop. Adesso vi lascio con questa Stevie Wonder, Dionne Warwick, It's You, ciao.

0: Rete 3 Sport.
1: Buonasera da Paolo Laurenti. Ai mondiali di hockey la Svizzera cerca il secondo successo. Rosso Crociati di nuovo in pista a Zurigo alle 20:20 contro la Lettonia. Nel frattempo, sempre nel girone A, da registrare il successo dell'Austria sulla Gran Bretagna per 5-2 e quello della Finlandia sull'Ungheria per 4-1. Nell'altro gruppo, quello di Friburgo, Slovacchia, Norvegia 2-1, mentre Canada, Italia 6-0. Passiamo al calcio estero, partendo dalla finale della Coppa Inglese vinta dal Manchester City, che a Wembley ha battuto 1-0 il Chelsea. In Scozia invece a vincere è stata ancora una volta la tradizione, si è infranto il sogno degli Hearts of

Midlothian, vicina a riscrivere la storia, dato che non vinceva un titolo da 66 anni, la squadra di Edimburgo non è riuscita a spezzare l'egemonia delle formazioni di Glasgow, che dura da 42 anni. Infatti, nell'ultima giornata gli Hearts sono stati battuti in casa del Celtic per 3-1 e superati dunque in classifica dagli stessi biancoverdi che per la 56esima volta hanno vinto il campionato scozzese. Secondo successo al Giro d'Italia per Jonathan Narváez, il 29enne ecuadoriano, già trionfatore della quarta tappa, ha tagliato il traguardo di fermo in solitaria. Il gruppo dei migliori ha chiuso con quasi 2 minuti di ritardo, ma la classifica generale non ha subito cambiamenti di rilievo dopo 8 tappe in maglia rosa. Resta quindi il portoghese Eulalio, che precede di 3:15 il favorito Vingegaard. Alex Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, valido per il mondiale della MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Acosta e l'italiano di Gian Antonio. Cogliendo la 33esima vittoria di fila in un Masters 1000, Sinner ha raggiunto la finale del torneo di Roma, interrotta ieri per pioggia sul 6-2, 5-7, 4-2. Il resto della semifinale contro Medvedev è stato liquidato dal numero 1 al mondo in una 15 minuti per siglare il 6-4 nel terzo set finale, che domani vedrà Sinner affrontare Ruud, specialista della terra rossa, ma che in carriera contro Sinner ha sempre perso nei 4 precedenti scontri diretti.

0: sai, dalle 8 alle 9.
1: Ed è proprio così. Buonasera Matto.
2: Buonasera Delta, come andiamo?
1: Bene, bene. Lei tutto in forma?
2: Tutto a posto, anzi tutto a Boston.
1: Questa sera secondo me è Matta che veramente...
2: Sono in forma.
1: Sì, sei veramente in forma.
2: Sono
1: ti vedo.
2: In forma.
1: Sei un ballerino tonight.
2: Sai, stasera ho mangiato tardi e la digestione sta aiutando. Peggio per voi.
1: Vabbè.
2: No,
1: vabbè.
2: No, mi sento un po' la stupidera, sai quello...
1: Ci vuole.
2: No, ma poi io,
1: ci vuole.
2: Cioè io ho deciso in questa puntata se ci sarà.
1: Sì,
2: sì, ma Delta non vuole, ma io lo faccio.
1: No, vai, vai, cosa?
2: Non mi fermerà niente nessuno.
1: Che cosa?
2: No, se c'è un banger, qualcosa che mi gasa, urlerò. Quindi, beh, se lo sentirete vi accorgerete.
1: Saremo pronti, sì, ad
2: esatto,
1: ascoltare
2: se,
1: te.
2: Se gradirò i pezzi che abbiamo scelto per voi.
1: Farai. Quindi,
2: beh, regole del gioco sono state spiegate.
1: Le abbiamo dette.
2: Qual è l'argomento?
1: Diciamo, questa sera abbiamo voglia di cambiare un po', di portare ciò che abbiamo sentito all'interno dei videogiochi.
2: Oh yes!
1: Sì, un po' di rap nei videogame, perché di rap nell'ambito videoludico ce n'è tantissimo.
2: Sì,
1: sia
2: sì,
1: in fatto proprio nel fattore dei videogames, quindi giochi dedicati al rap, ci sono stati giochi dedicati ai writer, al DJing.
2: Sì, anche i rapper che si picchiano.
1: Rapper che si menano. Cioè, Pappa the Rappa, che tra l'altro ha dato pure la copertina, l'idea della copertina Zaprochi.
2: Mi ricordo qualcosa.
1: Quindi, insomma, noi però vogliamo partire con uno dei pezzi, forse tra i più iconici.
2: Bro, è il mio preferito in assoluto.
1: È veramente brano dei videogame.
2: Io giocavo a Need for Speed Underground 2 quando avevo tipo 12 anni.
1: Macchina? Io adoravo la 350Z.
2: La 350Z era una delle mie preferite.
1: La adoravo.
2: Lotus o... adesso non mi ricordo esattamente. Ma prendevo anche la Polo e la modificavo tutta, non mi fregava niente.
1: In questo caso, quello ovviamente, per chi non lo sapesse, è un videogioco che ti permette di prendere delle macchine, guidarle e modificarle
2: come più ti piace.
1: Sotto i LED,
2: i neon, sì.
1: Tutto.
2: Insomma, del buon e sano tuning.
1: E in quel gioco c'era un brano che soprattutto quando pioveva era bellissimo da ascoltare.
2: Mamma mia, bro, incredibile, anche quando proprio facevi fuori la macchina e partiva Snoop Dogg insieme a The Doors con Riders on the Storm, remix apposta per il gioco.
1: Senti che roba,
2: mamma mia, raga, viaggiate con noi, chillate con noi.

0: ci sono urli della traccia originale e urli nostri. E non capirete mai quale uno e quale l'altro.
1: No.
0: Però una cosa te la posso dire su sto pezzo.
1: Vai. È uno dei brani che ci ha fatto aprire questa puntata, che sarà una puntata a tema di rap nei videogame. In questo caso l'abbiamo detto, Need for Speed Underground 2
0: con Riders on the Storm,
1: tra l'altro uno dei videogiochi della saga di Need for Speed, tra i più venduti in assoluto, proprio appunto di tutta la saga,
0: leggendario.
1: Ricordo era ancora i tempi della PlayStation 2, quindi stiamo parlando di un bel po' di annetti fa, dato che adesso è uscita la 5 già da un po' di tempo, quindi
0: bellissimo.
1: Si parla addirittura già dell'arrivo della 6. Ma uno dei videogiochi che la fa sicuramente da padrone per quello che sono le compilation musicali è un gioco di calcio, un certo FIFA, dove al suo interno c'era nel 2004 un pezzo come questo. Senti. Magari qualcuno se lo ricorda, magari qualcuno ci ha giocato tanto e si ricorda proprio di questo pezzo, ma forse non ha mai saputo che si intitola Musica Grande.
0: Sapete chi l'ha fatta?
1: Ecco, c'è scritto DJ Sensei, ma il suo nome più conosciuto non è DJ Sensei.
0: Bensì,
1: vai, Ice One. Sì, beatmaker, rapper, DJ. Lui ha fatto parte dei Coller, penso lo faccia tuttora, dei Coller del Fomento. Insomma,
0: è incredibile,
1: c'è,
0: raga,
1: uno che è passato nel 2004 per, diciamo, la prima volta ha permesso all'Italia di entrare,
0: di essere nel famosissimo FIFA.
1: Ma ti rendi conto?
0: È incredibile, io non lo sapevo, non ne avevo idea.
1: All'interno di questo videogioco appunto calcistico, simulazione calcistica, tantissimi altri rapper sono riusciti, insomma, ad approdare.
0: Non così tanti.
1: No, però dopo di lui è stato proprio the
0: lui
1: first
0: è stato il
1: one.
0: Primo. Sì, lui è stato il primo. Ma io ricordo una bella accoppiata abbastanza recente in FIFA 21. C'erano il signor Dani Five.
2: Oh, bella raga, qua Dani Five, stai ascoltando 4 quarti.
1: Esatto.
0: E il signor Da Supreme, non abbiamo il
1: io qua
0: Supreme.
1: Da Supreme.
0: No. Dobbiamo chiederglielo.
1: Dobbiamo
0: però
1: chiederglielo, glielo chiederemo.
0: Sogno, sarebbe un sogno.
1: Fatto sta che entrambi si sono ritrovati all'interno di FIFA 21 con un brano di Da Supreme, praticamente.
0: Sì. Che si chiama Noia.
1: Noia, che si scrive però N-O-14.
0: Ce lo sentiamo? Sentiamolo.

c'è un peso sullo stomaco come quando alleno il diaframma. Credo solo a mia mamma. Se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora, viviamo poco più di una farfalla.

0: tenuto all'interno di FIFA 21.
1: Meritatissimo.
0: Meritatissimo.
1: Loro, il primo è un genio.
0: Loro forti. Tra l'altro, sai che ho visto recentemente il video di un americano, se non vado errato, di un inglese forse,
1: sì,
0: che ascoltava un pezzo di...
1: L'ho visto io. Sì,
0: bellissimo.
1: Sì, sì. Che impazzisce sul pezzo di Da Supreme.
0: Insieme ad Anna è il brano.
1: Sì, sì, sì.
0: E
1: sì,
0: appena entra Da Supreme con la sua strofa, il tipo
1: impazzisce,
0: esplode, perché dice: questo si è fuso con il beat. È riuscito a entrarci dentro così tanto che non capivo più se stavo ascoltando un rapper o se stavo ascoltando una
1: variazione.
0: Esatto.
1: Sì, sì, l'ho visto anche io ieri, tipo.
0: È uno veramente, veramente forte.
1: Bellissimo.
0: Allora, torniamo su il rap nei videogiochi, perché nel rap dei videogiochi ci sono tanti artisti che hanno fatto la loro. E uno di quelli forse tra i più citati, i più utilizzati.
1: Ecco, è un gioco che io non ho mai giocato, spero che non mi prenderete in giro da qui a
0: non lo so.
1: Però io non ho mai giocato a Call of Duty.
0: Ma dentro Call of Duty.
1: Comunque si sente che ho delle mancanze quando parlo. Nel senso, si sente che mi manca qualche venerdì. Fortunatamente noi abbiamo il programma al sabato, perché se no non era possibile.
0: Era impossibile. Lui, che è il rapper bianco in America tra i più conosciuti, è stato riconosciuto in questa maniera. Stiamo parlando di Eminem.
1: Oh yes.
0: Lui
1: Slim Shady.
0: Sai che lui nei videogiochi ha avuto un passato importante, cioè una storia bella importante, perché nel 2000 già, quando stava iniziando a farsi conoscere in tutto il mondo in maniera abbastanza prepotente, riuscì a entrare in Quake 3 Arena. Lui, grande fan appunto del gioco Quake, uno sparatutto, dove venne rilasciata proprio questa skin ufficiale di Slim Shady, quindi biondino, sai, quelle robe molto particolari, che si intende per skin appunto il vestiario, no? Il personaggio,
1: in un certo modo.
0: E lui utilizzava quel tipo di vestiario, quel tipo di atteggiamento anche durante i suoi live, quindi era meta.
1: Vabbè, poi dopo negli anni hanno creato tante skin anche in altri giochi,
0: certo.
1: Poi dopo li rivediamo.
0: Certo,
1: dopo
0: assolutamente. Ne dico giusto, ti faccio giusto una lista velocissima.
1: Vai.
0: È finito in 50 Cent Bulletproof, che credo sia l'unico rapper che abbia fatto un gioco interamente su se stesso e sulla sua
1: crew. Incredibile.
0: Perché tra l'altro anche quello, mi ricordo, lo comprai per PlayStation 2, e all'interno c'era anche lui, Eminem, come personaggio giocabile.
1: Beh, dai, sono amici, ci sta a mettere dentro.
0: E poi per l'appunto è arrivato Call of Duty, già in Black Ops nel 2010, nei titoli di coda era dentro, anche in una modalità zombie come easter egg all'interno di quella, e poi è finito in Fortnite.
1: Ha fatto pure il suo evento
0: musicale, e sono state rilasciate anche le skin. Ma noi abbiamo detto di parlavamo di Call of Duty perché ha fatto parte di Call of Duty Ghosts nel 2013, dove per l'appunto lui è stato il brano, diciamo, in questione è stato svelato in maniera ufficiale proprio
1: tramite
0: durante
1: il gioco.
0: Sì, esatto.
1: Che genialità.
0: Cioè, questa è una roba proprio. Ed è Eminem. Cosa vuoi dirgli?
1: Niente, cosa vuoi dirgli? Ti risponde in 10 minuti e ti senti sotterra.
0: Pensa che giocatore, questo qua ha collaborato con appunto Activision Blizzard per fare parte con Activision per appunto entrare in Call of Duty.
1: Sì.
0: Ma non solo. A chi andava, se non vado errato, da GameStop a comprare il videogioco, riceveva in regalo
1: Eminem.
0: Un codice per scaricare. No, per scaricare The Marshall Mathers LP 2 con la copertina esclusiva a tema Call of Duty. C'è una roba da
1: non
0: pazzi.
1: Ci posso credere,
0: te lo giuro, una
1: ma
0: roba
1: perché
0: da,
1: non ci ho mai giocato
0: da matti
1: mi proprio... sto pentendo amaramente.

0: Eminem e la sua Survival, presente in Call of Duty. E tra i vari giochi dove è stato presente Eminem c'è stato, l'abbiamo detto, anche Fortnite.
1: Fortnite, esatto.
0: Non è l'unico però partecipato a quel gioco, perché insieme a lui ci sono stati altri artisti. Uno di quelli tra i più importanti è stato Travis Scott.
1: Bro, mi ricordo, mio fratello giocava un botto a Fortnite, mi fa: vieni in camera, che sta succedendo? Una roba assurda.
0: Una roba
1: folle. Vado in camera e c'era Travis Scott che faceva un live
0: incredibile
1: in Fortnite, bro.
0: Incredibile. Sì, stiamo parlando del 2020 e Travis Scott, insieme a tutto il team di Epic Games, quindi per quello che è Fortnite, ha creato questo Astronomical, uno degli eventi più funzionali e interessanti, sì, della musica all'interno dei videogiochi.
1: Infatti ha collezionato 12 milioni di giocatori attivi e connessi durante l'evento. Praticamente noi ce lo stiamo guardando in questo momento adesso,
0: sì,
1: l'evento dura più o meno 9 minuti,
0: esatto.
1: Piove Travis Scott,
0: sì, dall'alto, gigantesco.
1: Enorme, e spazza via tutti i concorrenti creando una sorta di videoclip interattivo.
0: Esattamente, è proprio quello. Infatti i videogiocatori non è che stavano lì fermi e non puoi fare niente, cioè, o perlomeno non puoi, il gioco Fortnite ti permette di ammazzare fondamentalmente la gente e rimanere l'ultimo in vita, ma in questo caso l'unica cosa che si poteva fare era fare dei balletti, quindi le emoticon, le emote all'interno, sì, del videogioco, sì, e quindi, sì, vedi, certo, tutti questi che se la ballano, che si rilassano, si divertono mentre vedono questo Travis Scott gigantesco che anche lui se la balla e se la canta.
1: Dai, è tipo un evento, la cosa più simile al metaverso che ho mai visto.
0: Bravissimo,
1: no?
0: Bravissimo, esattamente quella cosa. Infatti è assurdo, l'hai detto tu, no? 12 milioni di giocatori connessi contemporaneamente alla prima serata di questo evento che è andato talmente bene che Epic Games si è detta: senti Travis, facciamo un po' di repliche. Ne hanno fatte 5,
1: cioè,
0: 5 repliche, e in 5 repliche dirai: cavolo, non avrà raggiunto poi così tanta gente. No ragazzi, 27,7 milioni di utenti unici totali nelle 5 repliche. Ma ti rendi conto? Ma che gli vuoi dire?
1: Ma cosa vuol dire, raga?
0: Sick mode,
1: Travis Scott, let's go baby.
2: Yeah. Sun is down, freezing cold.

0: siamo.
1: No, e vabbè, ormai.
0: Ma che sennò dura 500 ore.
1: Grazie Travis, yes. La chiusa con questa maniera Sicko Mode, yeah. L'abbiamo ascoltato perché ha fatto parte di uno degli eventi più importanti di Fortnite e insieme all'evento anche la skin ovviamente è diventata parte del gioco.
0: Ma c'è anche un nostro amico.
1: C'è anche un nostro
0: in
1: amico
0: Fortnite.
1: Eh sì, che in realtà l'abbiamo sentito prima insieme da Supreme per Noia, ma in realtà lui ci raccontò, lo trovate poi anche nell'intervista completa sul sito rsi.ch, su Player RSI, ma c'è anche la parte estratta all'interno dei nostri social dove Dani Five ci racconta che è stato la voce della radio. Però, di Fortnite.
0: Ma penso che Dani Five è il rapper che sta di più sui videogiochi al mondo.
1: Sì, incredibile.
0: Ma è più di Snoop Dogg forse. Sì. Cioè, ma cosa
1: potrebbe
0: vuol dire?
1: Essere vero, potrebbe
0: aver battuto un Guinness del genere.
1: Tra l'altro, per dire, magari qualcuno un po' diffidente, sì, i videogiochi con i concerti. Comunque all'interno di Fortnite, ragazzi, ci ha suonato The Weeknd, che poi io dico ci ha suonato, sono delle registrazioni che mentono in onda,
0: sì.
1: Con poi delle degli, come dire,
0: io me immagino The Weeknd che c'ha addosso tutti dei sensori, hai mai presente tipo elettro,
1: esatto, bravissimo, che
0: e lui si muove e nel gioco si muove,
1: esattamente,
0: e lo vedo lì in una tuta bianca pieno di sensori che si muove come un pazzo.
1: C'è stato il Fortnite Festival nel 2023, The Weeknd lo ha aperto, poi c'è stata Lady Gaga, Billie Eilish, i Metallica, raga, pure i Metallica,
0: wow.
1: Karol G ovviamente l'hai citato tu prima, Snoop Dogg, i Gorillaz, che secondo me sono tra i più perfetti per fare queste cose.
0: Sì, i Gorillaz, perché non sono persone vere, sono ologrammi.
1: Tanto uguale a Tsunemiku, che anche lei è fondamentalmente un ologramma. C'è stata Lisa delle Blackpink, Chopper Rowan, insomma una lista veramente infinita.
0: Cioè, non si gioca
1: Ariana
0: più
1: Grande.
0: in quel gioco lì non si gioca più, si guardano i live.
1: Ci si gode anche questo, anche i Daft Punk, insomma tantissime robe, ma andiamo su un videogioco legato al mondo del basket.
0: Oh yes.
1: Sì, perché vai.
0: Stiamo parlando di NBA 2K18,
1: esatto,
0: 2K18, esatto. E chi c'è finito in 2K18? C'è finito il signor Salmo
1: Lebon.
0: Oh yes, 1984.
1: Esattamente.
0: E c'è finito anche Mischilla con Cult.
1: Cioè, nello stesso videogame, per la prima volta, due rapper italiani ci finiscono al suo interno.
0: Pazzesco. Però tu mi raccontavi che in giochi precedenti era già finito tipo Gammon.
1: Certo,
0: o sbaglio.
1: Gammon, un grande appassionato di basket, anche lui riuscì a farlo, però in questo caso
0: vale doppio così,
1: la cosa assurda è che appunto due rapper importanti finiscono nello stesso videogioco e finiscono non nella musica regionale, quindi tu compri quello nella tua regione dove si parla la lingua italiana e allora automaticamente c'hai i pezzi lingua. No, loro proprio mondialmente,
0: cioè,
1: in tutto il mondo passavano
0: roba...
1: i loro pezzi.
0: È bellissimo, cioè raga,
1: è una follia. E quindi che cosa? Torniamo indietro, Elvis Beck, che tra l'altro pure compiuto gli anni, ce lo ascoltiamo con
0: 1984.
2: 1984, vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

le M.O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando futuro.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: S-A-L-M-O.
1: Power.
2: Tormentone di questa,
3: di questa puntata
2: 1984 S-A-L-M-O.
3: Un gran pezzo da parte di Salmo. E infatti è stato poi anche omaggiato, perlomeno gli hanno dato ulteriore valore inserendolo all'interno del gioco NBA 2K18, giusto? Corretto?
2: Sì, giusto, giusto.
3: 18. Andiamo su un altro gioco di basket. Di basket, perché voglio parlarvi di un gioco che mi ha cresciuto.
2: Veramente?
3: Sì, io guarda, mi sono chiuso dentro, credo.
2: Oh wow.
3: Troppo. Era il 2003 e usciva un videogioco intitolato NBA Street Volume 2.
2: Wow. Roba più tecnica, diciamo.
3: E praticamente,
2: no? È un po' tipo Yoga Bonito.
3: Esatto.
2: Di FIFA, no?
3: No, bravo, è il corrispettivo di FIFA Street, fondamentalmente.
2: Sì.
3: Questo è stato il volume 2, è stata la versione, è come Need for Speed Underground 2, la versione più potente, uno dei migliori videogiochi. Sì, proprio è stata veramente è quello che si ricorda la gente, no? Capolavoro di eSports, dove all'interno appunto c'era questo, c'era il basket, ma era street, era gente che giocava 3 contro 3.
2: Certo.
3: Quindi
2: molto
3: super
2: più tecnico.
3: Esatto, campetti proprio street, leggendari, come
2: campetti di strada, no?
3: esatto. Infatti facevi un sacco di trick, era pazzesco perché c'erano dentro dei giocatori incredibili come Michael Jordan, Dr. J, e potevi fare queste schiacciate. Ovviamente era esagerato all'estremo.
2: Sì, ovvio.
3: Facevi la schiacciata dal tuo canestro a quell'altro, però nel frattempo hai fatto 700.000 trick, ti sei girato il pallone intorno volte.
2: Come in Tony Hawk Skate, che facevi dei trick.
3: Bravissimo.
2: Nella vita reale non sono... il livello di skate al giorno d'oggi si sta avvicinando al videogioco, comunque. Però sono comunque robe assurde che non potresti ripetere, no? Dal
3: assolutamente
2: vivo.
3: E come sempre nei giochi di basket, il basket e la cultura black, insomma anche la musica hip hop, vanno sempre a braccetto. In questo caso Pete Rock e Seal Smooth, They Reminisce Over You, Reminisce Over You, era dentro. I reminisce

0: Pensa che in questo videogame incredibile, veramente i ricordi bellissimi, c'era la possibilità anche di utilizzare
1: Che hype, dillo, ti prego.
0: Rock come giocatore nascosto all'interno del gioco.
1: Non
0: c'era lui,
1: vero.
0: C'era Nelly e i membri del Lunatic. Cioè, ma incredibile.
1: Mamma mia, Pitrock, raga, comunque un king.
0: No,
1: cioè,
0: una follia.
1: Un king,
0: pezzo
1: troppo forte.
0: Pazzesco. Tra l'altro, in realtà è un pezzo anche molto triste, perché è un brano legato a un suo grande amico, insomma, un tributo a Troy Dixon, che è stato un ballerino del gruppo EVD and the Boys, che appunto morì accidentalmente nel 90. Questo è un brano del 92, e quindi giustamente è anche triste, però lo ascolti e non te ne rendi conto.
1: No, certo, anzi ti libera la mente, diciamo.
0: Hai parlato prima di skate?
1: Sì, bro. Allora, ragazzi, ascoltatemi un attimo, che qua la faccenda si sta facendo seria.
0: Complicata.
1: Ho paura di perdere colpi, ho paura che sto vivendo in una vita parallela. Allora, vi spiego.
0: Una simulazione.
1: Allora, io ho giocato un sacco a Tony Hawk.
0: Ok.
1: Mi sembra che fosse Underground 2, Tony Hawk Underground 2. Ok?
0: No, quello
1: io
0: è Need
1: ho
0: for
1: questo
0: Speed.
1: Eh?
0: È Need for Speed.
1: No, anche Tony Hawk Underground.
0: È vero, si chiamava
1: sì.
0: Underground.
1: Ce ne sono proprio bizzeffe di Tony Hawk.
0: Aiuto.
1: Sì, no, non mi ricordo se era Pro Skater o Underground. Penso Underground. Comunque, io mi ricordo per questo, ho proprio questo ricordo proprio fisso nella mia testa, che io ho scoperto Hypnotized
0: sì.
1: di Notorious B.I.G. giocando a Tony Hawk, ma non è che passava in giro discostato dal gioco, era nel gioco.
0: Okay.
1: E poi abbiamo controllato su internet io Delta, e pare che io stia vaneggiando pesantemente, perché non esiste nessun
0: infatti,
1: Notorious B.I.G.
0: Io mi ricordavo i Public Enemy, tra l'altro,
1: ma raga,
0: con questo pezzo Fight the Power. Noi abbiamo il sottofondo
1: Fight
0: di questo brano. Fight the Power. Ed era in The Need for Speed 4. C'erano i Gangstar, Naughty by Nature, poi c'era Mos Def, Run DMC. Insomma, un sacco di artisti. Ma non è mai stato citato
1: Hypnotized.
0: Il caro Notorious B.I.G. non è mai
1: finito. Ma sai che adesso ho ancora cercato e mi dice che c'è un'altra canzone di Notorious B.I.G. ma non è Hypnotized.
0: Non è Hypnotized.
1: E raga, io sono convinto al miliardo per cento che mentre giocavo un gioco di Tony Hawk sentivo Hypnotized di Notorious B.I.G.
0: Ma non era
1: ricordo anche lo spot che skateavo.
0: Ma scusami, ma
1: quando
0: non era,
1: partiva la canzone.
0: Ma non era in Skate, che c'è anche il gioco
1: no,
0: di Skate.
1: No, Skate l'ho conosciuto, l'ho scoperto molto dopo. L'ho scoperto 5-6 anni fa.
0: Cioè,
1: io ti parlo di quando avevo 10 anni.
0: Guarda, sto riguardando ancora.
1: Quindi 22 anni fa.
0: E c'è scritto che non abbiamo citato Keres One, Redman, Nas, Gangstar, A$AP Rocky, Jurassic 5, Big L. Invece in Skate c'era Rick B, Rakim, gli NWA, Ice Cube, Wu-Tang Clan, Public Enemy, Beastie Boys, Farside,
1: grandi
0: cioè,
1: Farside.
0: Insomma,
1: e invece però non viene citato Hypnotized di B.I.G.
0: Sai che cosa?
1: Io c'ho questo ricordo qua, non sono sicuro se la mia esistenza si è sdoppiata in un'esistenza parallela in cui questo pezzo era nel gioco, però io volevo dire che voglio sentirmelo lo stesso.
0: Ma io te lo metto.
1: Dai,
0: io te lo
1: dai,
0: metto.
1: Dai, dai, dai. Mettiamolo noi.

0: Siamo felici per te, ma.
1: Io sto ancora cercando.
0: Beh, comunque, uno dei videogiochi,
1: vai,
0: forse tra i più iconici legati al rap, è Def Jam.
1: Sì, quello dove
0: Fight
1: spicchiano.
0: For New York. Sì, perché beh,
1: c'è Snoop Dogg.
0: È un videogioco legato alla realtà di Def Jam, quindi insomma di un'etichetta discografica, di tanti artisti, tanti rapper che appunto ci hanno fatto parte. Ve lo raccontiamo brevemente. All'interno ci sono una marea di rapper. C'è da
1: sì,
0: Busta Rhymes a Exhibit, c'è Snoop Dogg come
1: DMX,
0: hai citato tu,
1: anche,
0: c'è Fat Joe se non vado errato.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: ce ne
1: sì.
0: sono veramente.
1: Mio amico ce l'aveva, mi ricordo.
0: Sì.
1: Sì, a me non era permesso averlo, quindi andavo da lui.
0: Non ci posso
1: sì,
0: credere.
1: Assurdo. Anche giocavamo io... a wrestling. Ah, sì, giocavo anche a wrestling.
0: Bravo.
1: Sì, certo,
0: bravo.
1: SmackDown. E poi il mio amico giocava a Def Jam.
0: Cioè, lì per dirvi, facciamo proprio la listina: Snoop Dogg, Method Man, Redman, Busta Rhymes, Fat Joe, Ludacris, Exhibi, Ice-T, poi Ghostface Killah, Rec One, Joe Budden, Flavor Flav, che tra l'altro era incredibile, aveva questo, sai che lui
1: sì, l'orologio
0: con l'orologione. Ecco, poi anche Scarface, Warren G, Bubba Sparks, Sean Paul, eccetera, Elephant Man.
1: Sean Paul. Wow.
0: Ma sì, ma tantissimi. Infatti Sean Paul anche era un bel, era bello difficile da battere. E all'interno, raga, c'era
1: enorme.
0: C'era, tra l'altro, c'erano dei pezzi incredibili. C'era Make It Hurt di Busta Rhymes, American Most di Method Man e Redman, LL Cool J con Mama Said Knock You Out, veramente Joe Budden, Pop Off,
1: cioè, pazzesco, però,
0: tutto,
1: raga.
0: C'erano tutti, ma giustamente. E la cosa curiosa è che se voi andate a cercare questo gioco digitalmente, non è più possibile acquistarlo.
1: Non è vero.
0: Non è più possibile acquistarlo. Indovina perché? Perché c'erano dentro così tanti rapper, quindi così tanti diritti d'autore,
1: sì,
0: così tanto copyright, che alla fine hanno detto: sentite, costa troppo questa roba,
1: no,
0: non lo facciamo, dovremmo pagarli troppo, è finita. E quindi
1: non è
0: un gioco super super raro. Se ce l'avete potrebbe valere dai 100 ai 150 franchi, io ve lo dico.
1: È pochissimo,
0: se tenuto...
1: comunque.
0: No, vabbè, però è rarissimo, in buone condizioni.
1: No,
0: potrebbe
1: 150
0: valere...
1: è rarissimo, 150 è
0: poi,
1: regalato.
0: No, poi, ovvio, se voi avete la prima versione, quella tipo per GameCube,
1: cioè,
0: arriva
1: 4-5K.
0: Arriva fino a 500, ok. Non è così tanto, però insomma, oltre a quello di rapper che si menano così, c'è un altro gioco che fa un po' il paio a GTA, e non è GTA, ma è Saints Row, Saints Row the Third, dove all'interno c'era un'informissima Kanye West,
1: okay,
0: che ci cantava, dillo tu,
1: no, dillo
0: Paua.

0: West
1: con
2: Paua.
1: Ride anche lui in sottofondo.
0: Cosa ridi,
1: questo
0: cani?
1: Brano che è entrato all'interno di questo videogioco che insieme

0: tutto questo potere, no? E a quel punto sei gasatissimo. Wow. Cioè, il brano ti gasa ascoltandolo senza che stai facendo, anche se stai stirando.
1: Beh, azzeccatissimo. Sicura, per il gioco.
0: Era perfetto.
1: E sono
0: perfetto.
1: Sicuro che non l'ha scritto apposta per il gioco.
0: No, credo.
1: L'ha fatto matchare loro.
0: Esattamente, esattamente. Sì, sì. No, super super stile. Tra l'altro, appunto, Saints Row The Third, lo ripeto, è molto simile, Saints Row, la saga, a quello che è GTA.
1: GTA,
0: quindi,
1: ok.
0: È un gioco dove puoi fare fondamentalmente tutto quello
1: anche
0: che vuoi.
1: Una pasta
0: puoi,
1: e fagioli.
0: Sì, puoi andare sui tetti. Puoi fare tipo parkour quasi, puoi fare veramente qualsiasi cosa.
1: Wow.
0: Non stiamo a spiegare tutte le cose.
1: No, se no vi roviniamo il gioco.
0: Però siamo arrivati praticamente a fine puntata e quindi come fine puntata che cosa dobbiamo...
1: Salutarci.
0: Ah, bravo, hai ragione.
1: Dobbiamo salutare.
0: Ci
1: dobbiamo salutare come sempre.
0: Con un po' di...
1: Con un po' di power, noi vi salutiamo ragazzi, come sempre ci trovate il sabato sera dalle 21 alle 22
0: sì.
1: In diretta, oppure in replica il lunedì
0: non
1: dalle 20...
0: era dalle 20 alle 21.
1: Ma dalle 20 alle 21, vedi che sono cucinato.
0: Sono quasi le 21, dalle 20 alle 21 in diretta, poi in replica dalle 23
1: a mezzanotte. Stavo per dire le 4.
0: Il lunedì.
1: Però potete sempre recuperarci all'ora che preferite, il giorno che preferite, nel periodo o anno che preferite,
0: esatto.
1: Sul sito www.rsi.ch
0: o
1: sull'app
0: lei
1: RSI.
0: Esattamente.
1: Ho quasi imparato tutto quello che bisogna dire.
0: Beh, dobbiamo lasciarci comunque con un ultimo brano e quest'ultimo brano anche ha fatto parte di un videogioco. Stiamo parlando di Madden NFL 23 e quindi di rugby, se mi permettete lo dico così. È un po' più semplice da
1: capire. Ma non ti permettere.
0: E quindi o football americano? Sarà football americano.
1: In italiano
0: sono due cose diverse.
1: Sì, sono due cose diverse.
0: Quindi è football americano, mi correggo da solo.
1: Okay.
0: Ci ascoltiamo quindi il brano Checkmate di Hit Boy e
1: Cordae.
0: E ci salutiamo
1: ragazzi.
0: Vabbè,
1: ci vediamo alla prossima puntata. Bella Delta.
0: Ci senti a Bella Matto, ci sentiamo online, magari su Call of Duty, così ascoltiamo il pezzo di Eminem.
1: Oh, alla prossima puntata con sempre una buona dose di power.
2: Quattro quarti con Mattac e Delta Brain, solo su Rete 3.
3: Yeah. Turn me up. Yeah. Hey, check it. Okay, I feel unstoppable. Odds are not probable. Go against the team. That shit is not logical. Living out my dream. These islands.

Hope you're enjoying today's musical journey here on Rete 3 con DJ Nick. Questo è Sunday Disco Society. Adesso torniamo in Europa. Questo è Igor Gogna with Numbness.

Picking it up here a notch on Rete 3 con Sunday Disco Society. La prossima canzone viene da Stéphane Desjoyeaux, che abbiamo sentito un po' di settimane fa, magari anche nel primo episodio. Questa è Sweet Melody, the original mix, which samples Looking Up to You by Michael Wyckoff.

insisto, ho detto a questo punto del programma andiamo un po' più vicino a casa. E questo is no exception. Andiamo un po' più vicino Lago di Garda, 1977, Feel the Bass. The same title by the Sal Soul Orchestra. This is Dance a Little Bit Closer by Babette. You're on Sunday Disco Society with DJ Nick in the mix. Let's go!

Did somebody say that we weren't disco enough today? No, ragazzi. Questo è uno della best remixers dell'ultimo 10 anni, Purple Disco Machine. Sei pronto per un po'? Boo, boo, boo, boo. Ovviamente lui viene da London. Questa è una canzone di Londra. Di un punto di vista di un'americana, questa è Annabelle England, London Headache, The Purple Disco Machine Remix, qui su Rete 3.

Andatevelo, ragazzi. Questo è stato Sunday Disco Society. Io sono DJ Nick qui su Rete 3. Si può sentire ogni domenica alle 2 e in replica sabato alle 9 nella sera. E anche su streaming per tutti gli episodi che già sono stato in onda. La prossima canzone, come ogni chiusura di questo programma, è uno dei miei favoriti in assoluto. Questo è Miguel Miggs featuring Lisa Shaw, Those Things, the original album version. Buona settimana, ragazzi. Remember, Sunday is an attitude. See you next week. Ciao.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Gloria, gloria, gloria, gloria.
2: Il guscio ricorda un sasso, quindi il sepolcro. L'interno rappresenta la vita, quindi Gesù Cristo. Ecco perché a Pasqua si regalano le uova. Uova prima semplici, tenute da parte durante la Quaresima, poi colorate con il rosso della Passione di Cristo, poi d'altri colori, poi uova d'oro. Nel 1200, per 35 anni, a Pasqua, Edoardo I, re d'Inghilterra, commissionò 450 uova d'oro all'anno da regalare. E poi ecco quelle di cioccolato, per celebrare al meglio la fine del digiuno quaresimale e soprattutto per conquistare i bambini. Il rito dell'uovo di Pasqua è devoto alla pazienza. La pazienza di sceglierlo, acquistarlo e poi lasciarlo lì da qualche parte in alto. Abbastanza in alto per farlo arrivare alla Santa Domenica. Oggetto tra il kitsch e l'elegante, ha dalla sua l'iconica perfezione della forma, l'assopigliatutto del cioccolato e l'adrenalina della sorpresa, con il fascino in più del fuori formato, dell'uovo gigante, scartato sulla tavola o sul lettone, rigorosamente in pigiama e possibilmente a un orario insostenibile tra le 6:30 e le 8 del mattino, è un gioiello lucido, oversize e profumato. Lasciata la carta, che risorgerà presto negli orti per scacciare i merli, è pronto per essere demolito a pugni o a martellate, scatenando di lì a breve la delusione per una sorpresa immonda, immediatamente dimenticata con la bontà che la custodiva. Chi rompe paga e i cocci sono suoi, beato lui. E poi di nuovo pazienza, almeno per un anno.

0: palco dalla TV sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/eventi.
1: Siete fantastici, grazie!

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: È il 1936, l'anno in cui si sono svolte le Olimpiadi di Berlino. Sono delle Olimpiadi irripetibili, le storie umane sono eccezionali. Ce n'è una che colpisce più di tutte, anche perché è quella che viene immediatamente ricordata se celebrate quelle Olimpiadi, quella di Jesse Owens, che nemmeno si chiamava Jesse di nome, si chiamava James Cleveland, ma quando pronunciò il suo nome con l'iniziale davanti al suo primo insegnante, questo, avendo lui un spiccato accento del sud, non capì e dice: ah, Jesse! E quel soprannome diventò il suo nome per il resto della sua vita. Ha vinto 4 ore e fino a Carl Lewis nessuno è andato nemmeno vicino, li ha vinti in un contesto difficile, ma c'è una storia che non viene ricordata tante volte, che fu fondamentale per lui. Al momento di imbarcarsi sul grande transatlantico Manhattan che l'avrebbe dovuto, insieme a tutta la delegazione americana, portare in Europa, Jesse fu fermato da un uomo piuttosto importante, un figlio di emigrati tedeschi di nome Hermann e di cognome Ruth, ma in realtà il suo soprannome, The Babe, il pupo, è quello per cui verrà sempre ricordato. Peccato che sia stato il più grande giocatore di baseball di ogni epoca, un discolo di strada di Baltimora che aveva un tempo meraviglioso per vedere arrivare sta palla e colpirla, e tantissima personalità. Prima di imbarcarsi, Babe Ruth, che nel 1936 aveva già smesso di giocare, ma era più popolare del presidente Roosevelt, disse: io voglio parlare con quello. E quello era un nero cresciuto nell'Alabama a raccogliere pannocchie e cotone. Che cosa vuole dal povero Jesse Owens se non gli parla questo? E invece no, Babe Ruth gli voleva parlare per davvero. E gli spiegò come faceva lui a vincere. E Jesse questa qua l'ha tenuta in tasca e l'ha portata via. Poteva essere che i due fossero affezionati, o meglio, che Ross fosse appassionato di Jesse Owens, perché il suo ultimo fuoricampo, uno dei tanti, lo marcò esattamente nel giorno in cui Jesse Owens, incredibilmente, in un pomeriggio, batté 4 primati mondiali in un meeting di atletica leggera. Alle volte i grandi si incontrano.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: cantano diversamente i calatori che sono in giro a spalare neve
1: sì,
0: a quest'ora,
1: esatto.
0: Ancora il 14 marzo.
2: Ma io su una strada così mi bloccherei sul ciglio, piangerei. Lui devastato da questa, da tradimento, perché di questo si tratta, il tradimento della madre totale.
0: Beh, certo.
2: La madre,
0: ascolta,
2: per noi bimbi è come una figura indistruttibile, ineluttabile.
0: Sempre dalla nostra parte, se esatto. Lo diamo per scontato, totalmente, soprattutto un bambino di 4 anni.
2: Pensa
0: al dramma. Qua gli ha mangiato il gelato.
2: Gli ha mangiato il gelato, lui ha chiamato il 911, sono arrivati gli agenti e sono stati molto al gioco, hanno raccolto una finta deposizione,
0: Fantastico.
2: Hanno interrogato la madre, hanno fatto questa scenetta e poi hanno bacchettato la mamma, signora sì. Non si permetta mai più.
0: Incredibile.
2: Per questa volta facciamo
0: il bimbo
2: passare.
0: È uscito felice e beato, insomma.
2: E io posso dire che se fossi la madre però, il gelato non lo vede più.
0: Ci mancherebbe, controdenuncia subito, ti sbatto dentro.
2: Ma mai più proprio.
0: Niente paghetta fino ai 19 anni.
2: Come minimo.

0: Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Auto sulla folla a Modena, 8 i feriti, 4 dei quali in gravi condizioni. Ancora sconosciuti i motivi del gesto di un 31enne magrebino cresciuto in Italia. L'uomo è stato fermato dai passanti. Guy Parmelin contro Bruxelles. Il presidente della Confederazione critica duramente l'Unione Europea per la decisione di alzare dal 1 luglio i dazi sull'importazione di acciaio. Per la Svizzera si prospetta un'aliquota del 50%. Violazioni dell'integrità personale nel reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. Sulla base di un rapporto esterno, l'ente ospedaliero ticinese ha adottato sanzioni nei confronti di 3 medici. E per lo sport, seconda vittoria consecutiva per la Svizzera ai mondiali di hockey. Dopo gli Stati Uniti, battuta anche la Lettonia con il risultato di 4-2. In apertura dunque l'investimento di pedoni nel centro di Modena. È avvenuto nel tardo pomeriggio quando un'automobile lanciata a elevata velocità ha travolto diversi passanti nella città emiliana. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravissimi, escluso per il momento il movente terroristico. Gli ultimi aggiornamenti col nostro collaboratore Alessandro Braga.
2: Puntava al marciapiede, andava almeno a 100 all'ora, abbiamo visto le persone volare. Sono le prime parole dei testimoni di quanto accaduto a Modena, in pieno centro. Un'automobile lanciata a folle velocità che travolge una decina di passanti, per poi schiantarsi contro una vetrina. Il conducente scende e inizia a scappare. Ha in mano un coltello che usa contro chi ha provato a fermarlo. Avrebbe anche ferito uno dei suoi inseguitori, in modo non grave. Alla fine l'uomo è stato immobilizzato dalle forze di polizia e arrestato. I feriti sono 8, di cui 4 gravissimi e ricoverati ora in diversi ospedali della zona. Il più grave è una donna, avrebbe perso l'uso di entrambe le gambe dopo che l'automobile gliela ha schiacciate. L'automobilista si chiama Salim El Kudri, ha 31 anni. È un italiano di seconda generazione, di origini marocchine, nato in provincia di Bergamo ma residente nel Modenese, senza precedenti penali. Secondo le prime informazioni, ha laureato in economia e sta cercando lavoro. Al momento, dopo le perquisizioni nel suo appartamento, non risulterebbe nessun segno di radicalizzazione religiosa o legami con formazioni avversive. Piuttosto, l'uomo era in cura per evidenti segnali di instabilità mentale. C'è ancora da capire se ci sia stato qualche episodio che possa aver scatenato il suo gesto omicida.
1: Italia turbata anche dalla morte di 5 sub giovedì alle Maldive. Il bilancio si è nel frattempo aggravato col decesso di uno dei soccorritori. Si tratta di un sommozzatore militare maldiviano che ha perso la vita mentre cercava i 4 corpi che mancano ancora all'appello. Solo uno è stato ritrovato in una zona di grotte marine a oltre 50 metri di profondità. In redazione Veronica Alippi.
3: Il sergente dell'esercito maldiviano è stato trovato in gravi condizioni dopo essere riemerso e poi è morto in ospedale. Si ipotizza una risalita troppo rapida o un problema durante la procedura di decompressione. Va ricordato infatti che quando ci si immerge in profondità bisogna risalire lentamente e fare delle pause a diverse quote per evitare embolie. Le operazioni di ricerca continuano, condotte dall'esercito maldiviano, però per il momento non hanno portato a risultati. I corpi dei 4 sub italiani, tutti molto esperti, ancora dispersi, non sono stati recuperati. Siamo fermi a un solo cadavere riportato a terra, è quello del capobarca, anche lui appassionato sub istruttore, che è stato ritrovato con la bombola scarica, completamente vuota. L'ipotesi è che il gruppo sia quindi rimasto bloccato nelle grotte e abbia finito l'ossigeno. Le autorità maldiviane hanno aperto un'inchiesta, l'aspetto più problematico è quello della profondità della spedizione. Normali immersioni per turisti, per legge, alle Maldive possono raggiungere al massimo i 30 metri. La serie di grotte dell'atollo di Vavu si apre invece a circa 45 metri per poi inabissarsi ulteriormente. Interessante a questo proposito la testimonianza di uno dei più noti sub maldiviani, testimonianza raccolta dall'agenzia ANSA, in cui dice che quello è un ambiente estremo, molto insidioso, anche per sommozzatori super esperti. Shafraz Naim, questo è il suo nome, è sceso molte volte in quelle grotte, ma sempre con la giusta miscela di gas e con l'attrezzatura adeguata, perché sapeva di affrontare grossi rischi. Resta da capire se giovedì c'erano tutti i requisiti per un'immersione così impegnativa.
1: Ore cruciali sul fronte del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump è infatti tornato a minacciare Teheran se non troverà un accordo con Washington. Il capo della Casa Bianca pare determinato a riprendere con vigore gli attacchi contro l'Iran e si parla di una decisione definitiva che verrà presa dallo stesso Donald Trump entro domenica sera. La TV di Stato iraniana annuncia intanto che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui coi guardiani della rivoluzione per stabilire alcune rotte di transito sicure attraverso lo stretto di Hormuz. La notizia non ha però trovato conferma tra le cancellerie europee. Per l'attualità svizzera in primo piano i rapporti tra Berna e Bruxelles, questo perché il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha usato parole dure nei confronti dell'Unione e in particolare per i nuovi dazi sull'acciaio che andranno a colpire pesantemente l'industria elvetica. Parmelin giudica anche poco propizie le discussioni sulle indennità di disoccupazione da pagare ai lavoratori frontalieri. Temi scomodi che l'esponente UDC non si aspettava in questa fase del dibattito sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Ce ne parla Alan Crameri.
0: Capita raramente in Svizzera che un membro del governo usi toni così duri.
4: Was ich bis jetzt gelesen habe, ist nicht akzeptabel für die Schweiz. So muss man jetzt Lösungen finden.
0: È inaccettabile quanto letto finora. Guy Parmelin parla a Radio SRF dei dazi europei sull'industria dell'acciaio. Bruxelles vuole così tutelarsi dalla concorrenza cinese, ma come effetto collaterale colpisce anche la Svizzera e al momento non sembra disposta a concedere eccezioni a Berna. Ma l'acciaio non è l'unico tema che sta irritando Parmelin sull'asse Berna-Bruxelles. C'è anche la volontà dei paesi europei di far pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri prevalentemente dai paesi in cui hanno lavorato e non più da quelli di residenza. La Svizzera non sarebbe obbligata a riprendere automaticamente il principio, ci vorrebbe però una decisione del cosiddetto comitato misto, dopo una discussione potenzialmente accesa, visto che per le casse dell'assicurazione disoccupazione della Confederazione si stimano uscite supplementari da 600 a 900 milioni di franchi l'anno. Parmelin è sorpreso in particolare che questi dossier siano diventati d'attualità ora. Svela che con l'Unione Europea era stato concordato un periodo senza nuovi elementi di insicurezza per non intralciare il dibattito sui bilaterali 3, che è in Parlamento, fino a un eventuale referendum. Invece ora eccone due in poco tempo. E ciò certo non aiuta, conclude Parmelin. Non aiuta il Consiglio federale. Ciò che Parmelin invece non dice è che questi sviluppi possono invece aiutare sì il suo partito, l'UDC, in prima fila nel combattere l'aggiornamento e lo sviluppo degli accordi bilaterali sulla base del negoziato degli ultimi anni.
1: L'attualità regionale col rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano che conferma violazioni dell'integrità personale all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano, con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero ticinese sentito da John Orbiani conferma di aver preso provvedimenti.
5: Commenti a sfondo sessuale, battute in sala operatoria, ma anche domande inopportune sulla sfera privata durante i colloqui, per esempio sulla volontà di avere figli. Alcuni collaboratori del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per la loro condotta, che viola il codice deontologico dell'EOC, l'ente ospedaliero cantonale. Lo ha reso noto il governo ticinese in una risposta anticipata dal quotidiano La Regione. Ne abbiamo parlato con Glauco Martinetti, direttore generale dell'ente ospedaliero.
6: Evidentemente siamo dispiaciuti che all'interno di un nostro reparto si sono create queste condizioni. Il sistema di segnalazione attraverso le nostre risorse umane ha funzionato molto bene. Noi abbiamo creduto alla versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto. Abbiamo dato incarico a un'avvocata esterna e implementato le considerazioni di questo rapporto.
5: Martinetti, che per tutelare la privacy delle persone coinvolte ci ha detto di non poterci fornire dettagli sul tipo di sanzioni inflitte ai collaboratori. Ma cosa ha imparato l'EOC da questo caso? Cambierà qualcosa?
6: Abbiamo nuovamente specificato meglio nel nostro codice quali sono i limiti che non bisogna oltrepassare e di ulteriormente trattare il tema dell'integrità personale attraverso delle formazioni a tutti i collaboratori. Ribadisco però che è un caso isolato, quindi su 6.870 collaboratori, ma ne siamo usciti rafforzati.
1: Sta per volgere al termine a Vienna l'edizione 2026 dello Eurovision Song Contest, la 70ª. In questi minuti vengono comunicati i risultati dai portavoce di ogni paese, che sono 35. La Svizzera, lo ricordiamo, è stata eliminata già nella seconda semifinale giovedì. Nulla da fare per Veronica Fusaro. Tra i favoriti spiccano invece la Grecia, la Finlandia, la Danimarca e l'Australia. La diretta TV prosegue su RSI La 1. Siamo alla pagina sportiva ed è Omar Gargantini a dirci tutto.
7: Sì, partiamo ovviamente dall'hockey e dai mondiali, con la Svizzera che a Zurigo ha bissato la vittoria dell'esordio, superando per 4-2 anche la Lettonia, successo maturato alla distanza con le reti di Timo Meier, di Riat in superiore numerica, di Kukan e poi nuovamente di Riat, autore quindi di una doppietta. Sentiamo le considerazioni di Calvin Türkauf.
8: Sicuramente l'abbiamo fatto nostra vita più difficile che dobbiamo farlo. Abbiamo fatto un paio di errori sulle linee, specialmente linee blu offensivo, noi ne avevamo messo il disco basso e su quello loro hanno avuto le sue occasioni, però abbiamo fatto una buona partita comunque, abbiamo sì, fatto un po' di fatica a segnare all'inizio, però dopo siamo riusciti a segnare e vincere la partita.
7: Sempre per il gruppo A, l'Austria ha battuto 5-2 la Gran Bretagna, la Finlandia 4-1 l'Ungheria. In classifica Svizzera e Finlandia guidano in testa con 6 punti, Svizzera che tornerà in pista lunedì sera nel derby contro la Germania. Nell'altro girone invece, quello di Friburgo, c'è stata una sorpresa piuttosto importante, la Slovenia all'overtime ha superato 3-2 la Cecchia, Slovacchia si è imposta di misura 2-1 sulla Norvegia, netto invece il successo 6-0 del Canada contro l'Italia. Passiamo al calcio perché si è chiuso il torneo contro la retrocessione in Super League, questi gli ultimi risultati, tutti influenti, risultati che hanno fatto registrare solo vittorie in trasferta, del Grasshopper 3-1 Losanna, del Lucerna 3-0 a Winterthur, del Servette 2-0 a Zurigo. Ricordiamo, il Grasshopper spareggerà con la Rau, il Winterthur retrocede in Challenge League. Intanto l'Union Berlino, che ha chiuso all'11° posto la Bundesliga, ha rotto gli indugi ed ha formalmente annunciato che il candidato ideale per la prossima stagione è Mauro Lustrinalli nella ruolo di allenatore, il tecnico che ha appena condotto il Thun al primo titolo della storia e che a Thun ha peraltro ancora un contratto. Vedremo insomma cosa deciderà il ticinese, ma la trattativa viene definita da Sky e Kicker in fase avanzata. Secondo successo alla Giro d'Italia, siamo passati al ciclismo per Jonathan Narváez, il 29enne ecuadoriano, già trionfatore della quarta tappa, ha tagliato il traguardo di fermo in solitaria. Il gruppo dei migliori ha chiuso a quasi 2 minuti di ritardo, in classifica generale nessun cambiamento di rilievo, ma rosa sempre sulle spalle del portoghese Afonso Eulaglio, che precede Jonas Vingegaard, il grande favorito per il successo finale, staccato di 3 minuti e 15. Alex Marquez da parte sua ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, valido per il mondiale delle MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta e l'italiano Fabio Di Gianantonio. Nella basket, gara 1 della finale per il titolo maschile ha visto l'Olympique Friburgo imporsi in extremis 90-89 contro Ginevra, serie al meglio delle 5 partite. Nel tennis infine, battendo in 3-7 l'americana Goff, Elina Svitolina ha conquistato gli internazionali d'Italia a Roma, parziali 6-4, 6-7, 6-2.
1: Prima dei saluti, le previsioni di meteo svizzera per oggi, domenica 17 maggio, atteso tempo abbastanza soleggiato sull'insieme del paese, con sviluppo di cumuli durante il pomeriggio in montagna, lungo il versante nordalpino anche qualche rovescio sparso. Le temperature massime saranno comprese fra i 17 gradi a nord e i 20 a sud delle Alpi. E con la meteo termina questa edizione. A tutti grazie e ancora una buona domenica.
9: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Night Shift.